Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: DJ su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e oggi, voglio portarvi ad un live. Ci andiamo a ascoltare insieme la E Street Band. Non ci concentriamo sul cantante, leader, paroliere Bruce Springsteen, ma su un altro elemento, su un altro suono, forse quello più distintivo, oltre alla voce di Springsteen, di questa formazione. Quel suono che può essere caldo e morbido come cioccolato, ma anche acido, tagliente ed energico. Quel suono che viene dallo strumento più scintillante che è sul palco, dalla forma più peculiare, suonato da uno dei grandi musicisti della storia rock. Il musicista è Clarence Clemons e il suo strumento scintillante, ovviamente, è il sax. Questo strumento è un po' a metà fra gli strumenti moderni, la chitarra elettrica, il basso elettrico, la batteria come la conosciamo oggi, e gli strumenti classici, gli storici ottoni, il clarinetto, l'oboe. Non è uno strumento tipico dell'orchestra, ma è chiaramente un ottone. Eppure non lo troviamo in Mozart o in Bach, ma lo troviamo sui palchi jazz, sui palchi rock. Ma che strumento è? Da dove esce fuori? Da quale tipo di tradizione? La verità è che questo strumento non esce fuori da alcun tipo di tradizione, perché questo strumento viene letteralmente inventato in un momento preciso della storia, qualcosa di molto raro per gli strumenti musicali, che di media sono rielaborazioni di cose già esistenti. In questo caso no, uno strumento viene tirato fuori dal nulla da un essere umano preciso, che ha un nome e soprattutto un cognome, Adolf Sax.

Adolf Sachs nasce nel 1814 nella città di Dinant, nell'attuale Belgio. Il padre è un costruttore di strumenti musicali, notare bene, e il piccolo Adolf cresce letteralmente in mezzo a clarinetti, flauti, corni e ottoni di ogni genere, tranne quello che inventerà. Da bambino, Adolf sembra possedere un talento, ma non è quello musicale, è il talento per la sopravvivenza. Nel corso dei primi anni di vita, cade da una finestra di un piano elevato e batte violentemente la testa. Incredibilmente, si rialza sulle sue gambe, un colpo che avrebbe stroncato qualsiasi adulto. In un'altra occasione ingerisce accidentalmente un veleno per topi e riesce a vomitare a salvarsi, rischia di annegare e lo salvano all'ustimo secondo. È coinvolto in un incendio, subisce ustioni di terzo grado eppure si riprende. La madre, disperata a un certo punto in ospedale, secondo le leggende avrebbe dichiarato: ma questo bambino è condannato alla sfiga. Ma Adolf sopravvive ogni volta.

veda dunque la preparazione e la resilienza giusta per affrontare il mondo della musica dell'Ottocento. Perché se immaginiamo compositori raffinati che si stringono la mano e si fanno i complimenti reciproci, dobbiamo rivedere il nostro immaginario. Quello della musica ottocentesca e degli strumenti musicali era un ambiente terribilmente competitivo, pieno di rivalità, interessi economici e costruttori pronti a difendere il proprio mercato con le unghie, con i denti e sabotando gli strumenti altrui. Adolf Sax cresce imparando il mestiere del padre, ma non si limita a costruire strumenti. Lui li smonta, li modifica, li riprogetta. Vuole capire perché suonino in un certo modo e se sia possibile farli suonare in un modo leggermente diverso. Qui che incontra un problema. Nelle orchestre dell'epoca esistono due grandi famiglie di strumenti. Da una parte ci sono gli ottoni, potenti, squillanti, capaci di riempire una sala con il loro suono maestoso. Dall'altra i legni, più agili, morbidi, più espressivi. Ma Sax sembra che manchi qualcosa. Uno strumento che possa fare da ponte fra questi due mondi. Uno strumento capace di avere potenza senza rinunciare a flessibilità ed espressività. Che possa cantare come un clarinetto e allo stesso tempo farsi sentire come una tromba.

Dopo anni di esperimenti, modifiche e prototipi, Saks presenta il risultato del suo lavoro. È uno strumento dalla forma insolita, costruito in metallo ma dotato di un'ancia simile a quella del clarinetto. Una sorta di strano ibrido, insomma. Quando lo si ascolta per la prima volta, appare immediatamente diverso da tutto ciò che esisteva prima. Non è un clarinetto, non è una tromba, non è un oboe, non è un corno, non è simile a nessuno di questi strumenti. È qualcosa di totalmente nuovo. Così nuovo che non si sa come chiamarlo. E di conseguenza si prende semplicemente il nome del suo inventore. Saxophone. Letteralmente, il suono di sax. Naturalmente il successo non arriva senza problemi. Arrivano concorrenti, imitatori, dispute commerciali e una quantità impressionante di cause legali. Alcuni costruttori tentano di copiare le sue idee, altri cercano di screditarlo, altri invece cercano di falsificare progetti tentando di dimostrare che il sax l'avevano inventato prima loro. Nei 20 anni successivi Saks passa molto più tempo in tribunale che nelle officine, ma il suo strumento continua a diffondersi. All'inizio, pensate, viene acquistato in massa dagli eserciti europei per suonare nelle bande militari e farsi sentire anche nelle grandi parate. Poi entra nelle orchestre, sia le grandi orchestre che quelle di musica da camera. Ma il vero successo, il grande successo del sassofono arriverà dopo la morte del suo inventore.

0: Quando Adolf Sachs muore nel 1894, il jazz non esiste ancora nel senso in cui lo intendiamo oggi. Non esistono Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins, non c'è il rock, non c'è il rhythm and blues, eppure lo strumento è lì pronto in attesa perché nel corso del Novecento il sassofono diventerà una delle voci più riconoscibili della musica occidentale. Il jazz lo accoglierà come sua nuova divinità, da qui passerà al blues, al soul e infine direttamente al rock. Il cinema poi lo renderà ancora più iconico nel grande pubblico, anche quello che non ascoltava la musica, perché negli anni 70 e 80 diventa il vero e proprio protagonista delle colonne sonore. Sachs voleva un suono nuovo, uno strumento nuovo, qualcosa che unisse due mondi e ha finito per unirne molti, molti di più. Non solo legni e ottoni, ma musica classica, musica da camera, bande militari, jazz, rock, soul, pop, persino la musica da discoteca, come ha insegnato pochi anni fa un meraviglioso brano dal titolo Jubel. A questo successo incredibile, a questo ponte enorme, perché è uno strumento capace di essere elegante ma anche malinconico, aggressivo come romantico, delicato quanto sfacciato e quasi sboccato quando un bravo sassofonista lo spinge all'estremo. Adolf Sachs è riuscito in qualcosa di ancora più raro dei suoi predecessori in queste pillole. McDonald's ha dato il proprio nome a una catena di fast food, Diesel a un tipo di motore e alla fine a un carburante, Braille a un intero sistema di scrittura, ma Adolf Sachs è diventato un suono. Oggi milioni di persone conoscono la parola sassofono, ma dietro quella parola nessuno sa che c'era un ragazzo belga. Un ragazzino che sopravvisse a una quantità quasi ridicola di incidenti, che passò la vita a smontare e ricostruire strumenti musicali e che ebbe l'audacia di immaginare qualcosa che ancora, non esisteva. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Wake up pills.
1: Wake up pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
4: Rock. Buongiorno, buongiorno a tutti, signori belli. Come state? Come la va? La 6, 1 minuto 40 secondi, venerdì 12 giugno 2026. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
4: Come va Maurizio?
5: Bene,
4: come
5: bene,
4: stai?
5: Bene,
4: tutto bene?
5: Bene,
4: tutto a posto?
5: Venerdì,
4: che è festa, Sozzone, vecchio sporcaccione, com'è andata la notte? Bene, Mauri. Cos'è successo ieri che non c'eri? Non c'eri tu, non c'ero io.
5: È successo
4: a te. È un caso. 3899-106-600 WhatsApp e Telegram. Se volete risolvere questo caso, mandateci subito un vocale. Noi partiamo con i Police Rock Send. Radio Rock.

0: Muse Hexagons, novità che trovate disponibile al voto sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità. Buongiorno signori, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: È un venerdì 12 giugno 2026, è venerdì signori. Buongiorno al nostro Luigi che ci scrive su Telegram ancora. Luca, ciao.
2: Buongiorno signori.
0: Ciao, ciao.
1: Buongiorno.
2: Allora, ieri non ce l'avate tutti e due.
0: No?
1: Eh sì.
2: Quindi,
0: incredibile, come mai?
2: Che avete fatto?
1: Mercoledì
2: siete andati ad una festa di scambisti,
0: sì,
2: per
0: bravo.
2: Scambiarvi tra di voi?
0: Sì, quasi. Quasi, quasi,
1: quasi,
0: lo scopriremo tra poco.
1: Quasi.
3: Buongiorno. Allora, adesso la domanda fondamentale è capire, prima di iniziare la trasmissione, ci stanno i due zozzoni o ci sta solo Martina? Allora, ci sono i due zozzoni, buongiorno zozzoni, come state, tutto bene? Se ci sta Martina, buongiorno zozzona, e niente,
0: comunque,
3: buona giornata a tutti.
0: Comunque hai indovinato, caro il nostro Johnny dalla redazione di Milano, invece sentiamo Fabrizio.
4: Buongiorno belli.
1: Buongiorno.
4: Dopo aver accompagnato mia figlia a svariati concerti, domenica tocca piccolino, ce ne andiamo a Disneyland Paris, io e lui, un paio di giorni, tre, martedì restiamo qua e niente, saremo sempre a vedere Star Wars sicuramente, le attrazioni, però si fa, dai. Buon proseguimento.
0: Tre giorni, portate un 3, 6, 9 mila euro. No, per carità, nel senso, no, 9 mila no, però insomma, mia sorella porterà mia nipote quest'estate a Disneyland. Insomma, mi sono un po' informato, insomma, ho fatto un po' una cultura. Bocca al lupo, ecco.
1: Ma
0: però,
1: per i prezzi, dici?
0: Beh, insomma, diciamo che è una vacanza che sì, si fa sentire,
1: è una cosa importante.
0: Sì, sì, sì. Però immagino lui che grande gioia.

0: buongiorno ancora. Le vostre voci, Alberto.
1: Buongiorno ragazzi, tutto bene? Ho mattinato abbastanza tranquilla. Ieri sera ho fatto un po' di bagordi, ma pazienza.
0: Bagordi?
1: Sono sempre sul lavoro.
0: L'unica
1: cosa buona è che oggi è l'ultimo giorno, me ne faccio 8 di ben 8 di ferie, rientro il 22. Ma anche queste ferie alternerò giornate con i miei ragazzi e lavoro altrove.
0: 8 giorni di ferie.
1: Che si tocca fare per campare?
0: 8 giorni di ferie.
1: Buongiorno a tutti, buon proseguimento.
0: Viziatello che non sei altro, magari. Dopo 8 giorni di ferie tu vorresti anche lo stipendio a fine mese, vero Sassone?
2: Sì, sì, grande gioia da una parte e grande dolore da un'altra. Ci sono stato con quella mia figlia quando era piccola, quindi già so che vado incontro, quindi molto parsimonioso.
0: Però Fabrizio gli farai un regalo che si ricorderanno veramente per tutta la vita.
3: Ragazzi, buongiorno Valentino.
0: Buongiorno Valentino.
3: Una domanda per chi potrà rispondere.
0: È svegliato.
3: O può rispondermi. Ma è possibile che un iniettore di una macchina si può resettare da solo staccando semplicemente la batteria per qualche giorno? Perché è successo questo.
0: Attenzione,
3: io c'ero l'iniettore, non funzionava, poi per altri motivi ho dovuto lasciare la macchina, essere staccata la batteria, la macchina adesso va una bomba. Tanto è vero che l'elettrodo ha detto: guarda, io l'ho proprio toccata, non so proprio che cosa sia successo. Qualcuno sa dirmi qualcosa o sa dirci qualcosa? Buona
0: attenzione,
3: giornata a tutti,
0: buon
3: weekend.
0: E tanti altri interrogativi. Può un iniettore ripararsi da solo una volta che si ferma e si stacca la batteria? Mauri, sì, che ne pensi? Mauri?
4: Non è che può dirci, non è un discorso comune a tutti. È un discorso tuo, ma chiedilo a qualcuno. Valentina,
0: No, Mauri. No, ma che sei pazzo, Mauri?
4: Che cazzo di discorso è questo?
0: Che discorso
4: mica,
0: è,
4: mica vorremmo davvero parlare di questa cosa.
0: 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, tutto sugli iniettori. Allora, chi sa qualcosa, parli, lo dica, non si vergogni, noi non temiamo niente. Tenterete di censurarci, ma non avverrà. Noi capiremo se un iniettore si può resettare da solo semplicemente staccando la batteria. È possibile? Non lo è?

0: Turnstile, Never Enough. Buongiorno signori belli, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? E là? È venerdì, c'è un'aria frizzantina in giro. Sentiamo se siamo arrivati al dunque, caro Mauli. Torniamo al discorso
1: Mauli.
0: Torniamo al discorso di oggi, no? Gli iniettori, Mauli.
1: Ma no,
0: iniettori e questo grande mondo particolare. Un iniettore si può resettare, Maurizio, staccando la batteria? Vediamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Beh, per rispondere all'amico
1: lo sapevo.
2: Bisogna sapere che macchina è.
0: Ma che
2: anno,
0: macchina è
2: modello e marca.
1: Perché quindi tu lo sai, vero?
0: C'ha ragione, anno, modello e marca. Valentino.
3: Sembra strano. Sempre scontroso così, ti rispondi sempre male, va bene, ti perdono. No, ho chiesto a più di una persona, ma tutte risposte differenti.
0: Marca e modello.
3: Non so se era possibile, tutto qua. Non è come dici tu, che dobbiamo farci una lezione,
0: no, no, una trasmissione,
3: una, diciamo, in onda. No, se qualcuno sa qualcosa, tutto qua, ma ricordatevi. Non te lo chiedo più, va bene. Va
0: no,
3: bene.
0: No, Valentino, ci devi dire auto, marca e modello, forza! Andiamo.
4: Buongiorno,
0: Riccardo.
4: Buongiorno, non
0: rapido.
4: Faccio il meccanico di professione, però qualche cosa
0: allora,
4: credo di
0: allora,
4: masticare la materia. E dico che non è assolutamente possibile che staccare il semplice passaggio di staccare la batteria possa resettare un solenoide, perché di quello parliamo. Una valvola solenoide,
0: è
4: qualcosa di puramente meccanico, quindi non si resetta. Quello che può avvenire, non sotto forma di miracolo, è che si resetta la centralina staccando la batteria e magari dei piccoli parametri autoadattivi, si dice, possono praticamente con una valvola sporca, iniettore sporco,
1: sì,
4: andare ad adattare piccoli parametri per mandare meglio la macchina.
0: Ecco qui, per mandare meglio la macchina.
1: Vabbè,
0: signori,
1: discorso interessantissimo.
0: Ah,
1: tanto adesso
0: Maurizio
1: sarà il nostro
2: non
1: Dario a dirci tutto.
2: È o spinterogeno.
0: O spinterogeno. Rapidi, ragazzi.
5: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Ma però Alessa, stamattina il buon vecchio Maurizio c'ha ragione, non ho capito, sai di che ti dovresti interessare a sta cosa dal momento che officina Tirocchi, quindi meglio di chi è,
0: hai ragione,
5: a Valentino,
0: hai ragione.
5: Scusa,
1: ma lui che
5: Mauri
1: non ne sa nulla,
5: dai,
1: lui.
5: Buona giornata ragazzi.
0: Caro Marco, come dice Maurizio, il meccanico mio papà, io se apro il cofano lo chiamo e basta. Buongiorno, io per risolvere il problema degli iniettori che si resettano da soli ho deciso di andare in bici.
1: Bravo.
0: Questo è un altro consiglio,
1: bravo,
0: attenzione,
1: bravo.
0: Ancora Dario.
2: Mauri, se tu non lo sai, non è che anche gli altri non lo sanno.
1: Carità. E che tu sai tutto, Dario. Quindi
0: però Mauri,
1: aspetto con pazienza la tua spiegazione.
0: Mauri, sei in cazzo tu, Mauri.
1: No, io poi insomma, so due cose.
0: Ma informati sugli iniettori, serve saper

0: soul, not hell, not heaven. Not hell and not heaven. Tanto è CDC, rock or bust. Avanti, rapidi. Rapidi, ho detto.
1: Quello che va assolutamente evitato è di acquistare auto diesel per rimanere intrappolati nel traffico a Roma, perché quello è il problema principale delle nostre auto.
2: Ragazzi, il modello è PT Cruiser Chrysler del 2011, quindi da bella avanti, 2.2 CRD.
0: Mi piace molto, PT Cruiser Chrysler, la versione cabriolet era meravigliosa. PT Cruiser Chrysler del 2000, eh? Ha detto 11?
3: Sì.
0: Bravo Maurizio, 2011. Maurizio interessatissimo.
3: Ma dopo guarda, il track, ma io sto leggendo un'altra cosa,

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Bravi, questo dovete fare, ascoltare il Rock Show di Radio Rock. Venerdì 12 giugno 2026, 6:33 minuti, 17 secondi, riprendiamo con la nostra musica. White Stripes, Fall in Love with a Girl.
6: Radio Rock, back in time.

0: Dentro da tre settimane gli Anthrax X for the Kids. Fino alle 6, 39 minuti, 39 secondi, venerdì 12 giugno 2026. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, state bene. La parola fine sul discorso degli iniettori da parte di Dario. Archiviamo una prima grande questione che abbiamo risolto questa mattina.
1: Mitica, hey, mitica. Common Rail della Pity Quiza. Senti, allora sì, secondo me è possibile che si possa essere resettato semplicemente per quello che diceva l'amico prima, cioè un reset della centralina. È vero che sono l'iniezione è meccanica, però è vero che è gestita tutta dall'elettronica nei moderni iniettori.
0: Attenzione.
1: Diesel, come così come nei benzina, quindi sostanzialmente la fase di pre-iniezione, iniezione e post-iniezione è tutta gestita al nanosecondo dall'elettronica. Se la batteria scarica, per esempio, gli iniettori possono mal funzionare. E quindi magari se c'avevi la batteria scarica e l'elettrodo te l'ha cambiata, te l'ha ricaricata, ok, magari questa cosa è migliorata o non lo so, è una possibilità. Però essendo una macchina del 2011-12, mo non mi ricordo, 11. Sicuramente c'hai una presa OBD, quindi ficcaci una bella, un bel computerino e fai una diagnostica, lì te lo trovi in, te lo trovi nella memoria della centralina il problema dell'elettrodo. Magari
2: siamo tutti tutto.
0: Grazie a Dario, mi sembra dato una spiegazione
2: esaustiva.
0: Beh, Maurizio, intanto lui ha dato una spiegazione tecnica.
2: Assolutamente.
0: Tu cosa hai fatto?
2: Io un cazzo.
0: Te ne sei fregato del problema di Valentino,
2: sì. Non è un...
0: che è disperato.
2: No, non
0: tu
2: è
0: lo
2: una...
0: hai ignorato,
2: ma
0: Maurizio.
2: Perché non è un argomento
0: questo
2: che dispongo, quindi mi faccio affari miei. Non ho
0: allora
2: questa necessità
0: critichi,
2: di dimostrare
0: allora
2: di sapere tutto.
0: Perché critichi il povero Dario che invece ha trovato una soluzione al nostro Valentino.
2: No.
0: Con questa ironia sardonica,
2: no, ma se tu,
0: un tanto archilo che tu
2: se
0: fai,
2: se
0: Mauri,
2: tu
0: perché?
2: Poni un
0: perché?
2: Altro problema, Dario è talmente bravo e sa talmente tanto di tutto che lui ti risolve pure l'altro problema.
0: Dario non ti sopporta, ma è così perché ti ama.
2: Ma no, ma
3: raga, ma Luigi Vespasiani si è messo a far meccanico. Senti come gli assomigliavo, cioè,
0: esattamente lui.
4: Ma se tu non sai le cose, fa il favore, mettiti all'angoletto, sta lì, leggi il libro sui muretti.
2: Bravo, è esattamente quello che sto facendo.
4: Scusa.
2: Sto vedendo un video sui bonsai, pensa.
0: È geloso, perché se le cose le deve fare solo lui. Allora, finché si parla dei muretti a secco, di pianta, la può parlare e allora se ne parla.
2: Gelosissimo.
0: Siccome questa roba qui non ci capisce niente o non ci vuole capire e mal sopporta il povero Dario che invece ne sa, allora non ci frega niente, Dario farsaputello. Invece tu, quando attacchi le pippe sui muretti a secco, le arcate,
2: vabbè, però lì qualcosa
0: i fiori, ma smettila lì, stronzo. Allora, signori, buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, volevo dire agli amici, non so se ieri ne hanno parlato, probabilmente sì, sia Emilio che Martina, non lo so, credo di sì, però mi faceva piacere ricordare a tutti gli amici omosessuali all'ascolto che possono addirittura guidare, va bene?
2: Eh sì.
0: Possono guidare, beh, e se vanno
2: tutti
0: in
2: i diritti,
0: ospedale
2: li curano addirittura,
0: vengono curati.
2: Pensa.
0: Va bene?
2: E tra l'altro li mettono, credo, in corsia con tutti gli altri. Non è che c'è un reparto solo per loro perché
0: allora,
2: sono malati.
0: Adesso, non stiamo qui a rompere le scatole, va bene? A pretendere di più. Puoi guidare, puoi andare all'ospedale e farti curare. Questo è quello che,
2: Io, insomma,
0: nella intervista con la Gruber, Vannacci ha in modo... voglio dire furbetto, no? Ha spostato la discussione, ha generato polemiche su, insomma è molto meno sprovveduto di quello che si voglia fare,
2: assolutamente, solo che con queste argomentazioni
0: sono meravigliose,
2: no, con queste argomentazioni, perché poi io l'ho visto tutta la parte, io non capirò mai chi cazzo lo vota, perché per votare una persona che non ha argomenti, perché poi non sono argomenti, capito? Non sono argomentazioni politiche, e io non
0: allora c'è da dire
2: basito,
0: che è il gioco dell'estrapolazione delle dichiarazioni, cioè non è che se la spieghiamo è meno idiota come dichiarazione, però c'è da dire che il generale Vannacci ha detto questa cosa alla domanda giusta che in studio gli facevano in merito alla posizione di sua e di Futuro Nazionale, quindi sui diritti, sulla parità e sulla parità,
2: lui
0: sulla,
2: ha ribadito
0: sulla
2: che
0: disponibilità dei diritti uguali per tutti sostanzialmente,
2: certo.
0: Quindi lui diceva, ha detto che...
2: Eppure peggio, spiegata è pure peggio.
0: Secondo me è peggio.
2: Certo.
0: Secondo me è peggio.
2: Spiegata
0: però,
2: così è
0: però
2: pure
0: adesso
2: peggio.
0: Si cavalca quella dichiarazione. Allora, spieghiamola perché è ancora peggio. Cioè, dice che, ma che volete? Quello che vi serve ce l'hanno
2: gli
0: amici che fanno parte dell'LGBTQR+. Perché mi sembra che possono guidare, mi sembra che vanno allo speciale. Cioè, lui diceva, mi sembra che nessuno gli precluda niente. Solo che su... alcune tematiche, come per esempio quelle della famiglia, il Futuro Nazionale è da una parte molto precisa. Quindi in realtà invece di fare il gioco solo del guarda che ha detto, di perculare la dichiarazione, inquadriamola la dichiarazione, perché la dichiarazione inquadrata sì. è ancora tra più grave e descrive ancora meglio l'ambaradan.
2: In questo circuito di, insomma, in questa proposta di reimmigrazione, la Gruber le fa una domanda molto precisa. Lei nel 2001 ha sposato una donna rumena che era una clandestina. A questa cosa
0: che ha detto?
2: Che ha detto è rimasto così. Che ha detto?
0: Che
2: per lui va bene e per gli altri un po' meno.
0: Era giusto.

0: Grazie ragazzi, dice Valentino. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi, gli abbiamo tolto d'impaccio un grosso problema.
1: Buongiorno signore.
0: Ciao Frank.
1: La cosa farebbe ridere se non facesse piangere, però fa un po' ridere lo stesso, perché ho visto su Facebook l'accostamento tra le parole di Mannacci e il testo della canzone, della vecchia canzone di Checco Zalone, Gli uomini sessuali.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Qui siamo passati veramente dal non capire qual è la realtà e qual è la presa in giro.
2: Ragazzi, però del resto in Calabria sono riusciti a votare uno come Checco la qualunque, per cui io ormai non mi stupisco veramente più di nulla. Credo che abbiamo un elettorato che, non lo so, o che a un certo punto si improvvisa, o che non si informa, o che invece il mondo sta andando in questa direzione. E quindi bisogna farsene solo una ragione.
3: Ma Mannacci ha detto semplicemente quello che chi lo vota vuole sentirsi dire. Cioè, io ho sentito l'intervista.
2: I gay non sono normali.
3: Mi sono immedesimato in un elettore, facendo molta fatica, di Mannacci. Io mi immagino che stava lì sul divano a dire: bravo, grande, sì, vai.
0: Bravo,
2: però
0: Mannacci.
2: Ti posso dire, guarda, che sono parole molto più violente di quelle che possono sembrare, perché uno poi ride, scherza, minimizza, ma in realtà sono parole estremamente violente. E questo, che se ne dica, e mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo.
0: Aspetta, Mauri, vuoi una sigla, una base?
2: No, perché minimizzi pure te, poi se no mi minimizziamo pure noi. Penso che sia proprio un certo tipo di violenza verbale, e non solo, che sta seminando un certo tipo di destra. È proprio la chiamata alle armi, è proprio andare a mettere il dito nella piaga, ma è una piaga poi creata dalla politica, perché la politica negli ultimi anni non sta risolvendo, sta solo spostando dei problemi, li sta coprendo, e quindi servono degli spauracchi. Gli spauracchi sono, da una parte, gli immigrati, dalla parte il movimento LGBTQ+, che non so che tipo di problemi possa dare a persone che continuano a fare la propria vita. E quindi ci stanno sti spauracchi che diventano capri espiatori, che diventano un modo per far sì che poi il malessere che abbiamo tutti in questa società, anche perché hanno creato una società di merda, e stanno creando una società anche in cui non c'è lavoro, non c'è possibilità, non ci stanno prospettive, questo è, alimentano odio, e l'odio si alimenta.

0: Intact We Make Hits. Buongiorno Stefano, scrive: raga, siamo tutti più arrabbiati, frustrati, infelici, pervasi dal senso di disattamento. Questa rabbia sposta i valori, i voti, ed è bravo chi la sa sfruttare. Lo sapevano in Germania negli anni 30 e non solo. Tutto qui.
1: Buongiorno ragazzi, a me la cosa spaventa, dico la verità. Io mi aspetto che da un momento all'altro cominceranno a chiamare le comunità LGBTQ, le cominceranno a chiamare gli invertiti, come in un vecchissimo film,
2: sì,
1: degli
2: poi...
1: anni 50. Che tristezza,
3: ragazzi. Io sono Marco, sono cristiano, sono uomo. Amori, c'hai ragione, c'hai proprio che ragione, guarda. T'ho perso dopo il terzo, il quarto e il quinto secondo, però c'hai proprio ragione, perché ho già capito che volevi dire.
0: Allora signori, se volete continuiamo a parlarne. 3899 106 600,
2: no, tra l'altro Telegram. Ha usato una parola molto pesante quando ha parlato addirittura di deportazione, perché la Gruber l'ha rincalzato dicendo: quindi lei mi sta dicendo che ci vorrebbe una deportazione? Dice sì, una deportazione, cioè usando questa parola in una maniera, in un, con una leggerezza che quasi dice: questo non si rende conto di quello che, di cui sta parlando, le parole che sta usando. Invece secondo me è meno scemo di quello che vuole e qualcuno vuole dipingerlo, e invece sa perfettamente le parole, le conosce perfettamente il significato delle parole che usa. È una parola bruttissima e gravissima.
0: Io penso che però, non lo so, non so voi che ne pensate, io credo che però rispetto a come dire, tutto quello che abbiamo a disposizione, no? Una cosa che non ci manca è la possibilità di informare, ascoltare, riascoltare, riascoltare ancora, analizzare, spaccare il capello in quattro. Per cui io credo che, come dire, nell'intervista fatta con la Gruber e, no, aspetta, anche con l'altro giornalista che non mi riesco a ricordare il nome, cavolo, però insomma sia tutto molto chiaro. Per cui, come dire, ora, no, di alibi per non andare a votare o di alibi per dire: ma no, vabbè, sai, vabbè, io non credo che ci siano. Per cui, signori belli, questo è quanto. Se Vannacci dovesse prendere i voti che prende, sono necessari per andare in Parlamento, dobbiamo fare pace col fatto che c'è tanta gente che la pensa così,
2: eh,
0: in questo,
2: sì,
0: modo qua,
2: sì, ma infatti
0: oppure,
2: è quella la cosa grave.
0: Oppure che invece di stare col culo sulla poltrona o andare al mare, brutta manica dei gnavi che non siete altro, sì, e tra poco arriverà Emilio che mi dirà che non, che sbaglio a dire questo perché c'è anche il diritto al non voto. Ebbene, però di fronte a certe cose io invece penso che chi non si assume la responsabilità di poter contrastare alcune derive che fortunatamente sono veramente, come dire, marginali in questo momento, ma che, attenzione, da marginali a diventare, da essere un piccolo sassolino che invece venendo giù diventa pian piano un masso sempre più grande perché si porta dietro detriti, il passo non è così lungo. Per cui, insomma, voglio dire, le carte stanno in tavola e mo, se questo prende i voti, uno gli danno, due è perché gli altri non vanno a votare. E anche quella è e deve essere una assunzione di responsabilità. Non so voi che ne pensate. Sì, è vero, mo mi direte: no, ognuno c'ha il diritto pure di non votare, perché se è vero, giustissimo, giustissimo, è sacrosanto. Per cui c'è anche il diritto di non voler votare, sapendo però chiaramente che non esprimere una preferenza concede spazio anche a chi magari in un contesto in cui il quorum fosse più alto non avrebbe quel tipo di riscontro. Questo lo dobbiamo sapere e non dobbiamo poi romper cazzo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Il morning show di Radio Rock.
10: Yes.
9: Rock show.
10: Yes.
11: The number one. The only one.
12: Questo è
9: The Rock Show.
12: Il morning show di Radio Rock.
13: L'unico e solo.
9: The Rock

0: buongiorno anche a Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno.
0: Ad Alessandro Tirocchi, a Martina Carona.
2: Buongiorno.
0: Ragazzi, tra pochissimo torniamo da voi con i vostri messaggi, gli argomenti del giorno, le notizie, tanta musica. Partiamo subito, a proposito di musica, con Weezer, loro Porks and Beans.

0: Weezer con la loro Porks and Beans su Radio Rock. Allora, qualcuno dice: per me hai ragione, dai Ale. Che senso hai ragione? Scusa, dai Ale, che senso?
1: Non mi sentire, perché invece mi aspettavo che tu entrassi e mi cazziassi.
0: No, che ho detto? No,
1: allora, adesso mi faccio casiare.
2: No, dicevo.
0: Allora,
2: mi piace
0: proprio. Allora, ognuno c'ha i suoi gusti.
3: Forse gli piace.
1: No, dicevo, stavamo un attimo riprendendo delle dichiarazioni di Vannacci nell'intervista fatta alla Gruber alla 7 l'altra sera, e dicevamo innanzitutto che gli amici uomini sessuali all'ascolto devono essere contenti perché possono primo guidare e secondo poi dicevo che ora mi sembra che le carte sono scoperte, come se non fossero già chiare. Ha detto delle cose abbastanza chiare,
3: sì.
1: Anche quella sulla deportazione è abbastanza chiara. L'utilizzo di alcune
0: proprio l'esposizione, cioè, deportazione,
1: no, e poi dico, quando usi delle parole a un certo punto tra persone adulte che hanno dei ruoli pubblici, diamo per scontato che siano in pieno possesso delle proprie facoltà, giusto? Quindi è tutto molto chiaro, per cui mo, quando si andrà a rivotare adesso, ci avremo due soluzioni. Prima, se Vannacci prende i voti, vuol dire che c'è molta gente che è in linea con quel pensiero.
0: Ma guarda,
1: ma anche il fatto che se prende,
0: rischia di prenderlo. Sì.
1: Bravo, è già un dato grave per quello che mi riguarda nel 2026 in un paese civile.
3: Vuol dire che 4 persone su 100 la pensano così.
1: Detto questo, dico anche
0: tra quelli che votano.
1: Ecco, e veniamo a quella. Avrà una grande responsabilità tutta quella enorme fetta di ignavi che decidono di non andare a votare perché è giusto, è un loro diritto, ci mancherebbe altro. Poi ci sono dei momenti nella storia dei popoli e della gente per cui uno a volte deve anche andare a votare per cercare di impedire che accadano determinate cose. Quindi un sassolino che cade non lo facciamo diventare.
3: Tantissimo, ragazzi.
1: Cioè, non la immaginiamo, e vabbè, ma il 4 che no, Renzi con quelle percentuali ci ha bloccato le nomine.
0: Tu considera che 4,8% Futuro Nazionale con la Lega al 5,7%.
1: Ma rendi conto?
0: Fratelli d'Italia 27,6%,
1: ragazzi.
0: Forza Italia all'8,2%. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il
1: 5%. Per cui poi non andate a votare perché ne avete tutto il diritto di non votare, no? Chi si è battuto per il diritto al voto in realtà si batte anche per il diritto al non voto, e ci siamo.
0: Certo.
1: Poi però
3: ci sono momenti storici,
0: sono momenti
3: importanti, sono d'accordo.
4: E questo però io penso che sia un momento storico in cui c'è una violenza, c'è un bisogno di odiare il prossimo. E c'è una grande fetta di popolazione che viene alimentata da queste persone che poi...
0: Allora, Davide ci scrive: uno che scambia lo Zingarelli per Zingaretti, ma voi lo mandereste a guidare una nazione? Ma quello, guarda, quello è l'ultimo dei problemi, secondo me. Sì, quello poteva essere anche un lapsus. Lo potrebbe avere.
3: Sì, poi conoscendo il tipo non so quanto fosse un lapsus, però.
0: No,
3: sì.
0: Però.
3: Vabbè, sì, no, è chiaro.
0: Non
3: è
0: quello,
3: chiaro,
0: no? Io purtroppo c'ho un amico che ultimamente sta avvicinando, non so se menagli direttamente o escluderlo, però va a prendere il fumo dei negri. Capito? Sì, portarci vostra, incoerenti del cazzo. Allora,
1: no, invece non ci litigare, ci devi parlare, cerca di capire perché, cerca di capire il motivo
3: però
1: per cui questo tuo amico pensa che le teorie di Vannacci possono essere...
0: Secondo me è la novità, nel senso che ti ricordi, adesso al di là delle teorie, no? Sì, perché sai, allora ci fu l'elemento gli anni 90 dirompente Forza Italia Berlusconi. Poi c'è stato il Movimento 5 Stelle, cioè... La novità è sempre
3: allora,
0: una cosa
3: quello
0: affascinante,
3: è vero,
0: perché
3: quello è sicuramente vero, però
0: promessa,
3: io vedo,
0: capito?
3: Che tante, o comunque magari alcune persone che possono andare e seguire un partito come quello di Vannacci, sono quelle persone che, mi dispiace dirlo, adesso non voglio fare classismo, però a volte non sono proprio informatissime sulle cose.
1: No,
3: e
1: non
3: questo,
1: dobbiamo
3: però,
1: ridurla
3: aspetta, guarda,
1: di nuovo
0: però
1: a quella.
0: Però i disinformati stanno dappertutto.
3: Sì, è vero, però non lo sto riducendo. Però mi vengono in mente una serie di persone che magari mi sono vicine, non come persona, magari sono vicini di casa, eccetera, che ho sentito fare dei discorsi.
0: Però la statistica non è che la possiamo fare su
3: no,
0: di noi.
3: No, non la possiamo fare su di noi, però quello che dico è che secondo me c'è anche una percentuale di persone che lo fa... Perché in qualche modo pensa che sia quello che
0: ragazzi,
3: riporta
0: non
3: l'Italia
0: accettiamo la cosa
3: alla
0: più semplice
3: sua autarchia,
0: di tutte.
3: Capito?
0: Ci sono delle persone che
4: pensano
0: quelle cose
4: cosa.
0: Lì.
4: La
0: punto
4: pensano,
0: e basta,
4: pensano,
0: c'è
4: poi
0: poco da fare,
4: non lo so,
0: ci sono delle persone
4: pensano.
0: Che la parola remigrazione che a me mi fa orrore, ci sono delle persone che pensano che sia giusta,
3: sì.
0: Non sapendo che cazzo comporti, al di là del fatto che tra l'altro è impossibile realizzare,
3: no, certo.
0: Qualcuno sbandierava, lo stesso Vannacci nell'intervista a Lilly Gruber sbandierava i successi di Trump nell'aver remigrato a suo dire 2 milioni di persone, di cui 1,5 milioni volontariamente, con dei dati un po' così. Io sto in America, però sai che c'è, quasi quasi me ne vado, torno al paese mio perché tutto sommato è meglio così.
4: Stavo meglio.
0: Le scene ce le siamo dimenticate, le scene delle famiglie straziate, separate, distrutte, con persone trascinate,
3: bambini arrestati,
0: donne che facevano dei lavori, anche uni prese sulle scale che scappavano perché c'avano paura del lice. Cioè, questo noi vogliamo diventare, questo è il nostro modello.
4: Sì, ma a parte che noi siamo in Europa, per cui noi in qualche modo rispondiamo anche all'Europa. Ma sì, perché viene tutto strumentalizzato al fine di prendersi sto 5% e mettere ulteriormente il culo.
1: No, perché vorrei dare una notizia a chi penserà che no. Allora, mettiamo che c'è sta la fetta di quelli che io non ritengo miei simili, che pensano queste idee siano giuste. Poi c'è quelli che dicono: ma no, usa solo delle parole. Invece no, le parole sono importanti e descrivono dei concetti. Poi vi darò una notizia anche a voi amici. Succederà che magari prende il voto, va in Parlamento, non farà quello per cui voi siete così felici di votarlo, perché non lo può fare.
0: Intanto c'è un elettore di Vannacci all'ascolto che si può palesare, noi lo
1: salve,
0: ci dialoghi prima a dialogarci. Allora, attenzione, intanto i sindacati dove sono? Muovere i sindacati subito. Max,
1: non messo la stozza?
0: Ciao, sapete, l'ultima al lavoro mi hanno fatto la lettera di richiamo. Muovere subito i sindacati. Conosci tu i sindacati? Ma
1: quale Max?
3: No, tutti i sindacati.
0: Ho un Max, non il trasportatore. L'ultima al lavoro mi hanno fatto la lettera di richiamo perché uso gli auricolari per sentire voi. La prossima volta mi licenziano.
3: Ma davvero?
0: Quindi per colpa nostra, praticamente. Cioè, allora, muovere subito i sindacati per questa cosa orribile che è accaduta a questa nostra amica.
3: Che,
0: che vuol dire? No, facciamo un'altra cosa. Radio Rock la si può ascoltare, anzi, la si deve ascoltare.
4: Allora, facciamo un'altra cosa. Mettiamo Radio Rock in filo diffusione e togliere.
0: Ma c'è il sindacalista all'ascolto che si può muovere su sta cosa?
1: Un amico sindacalista.
0: No, dai, un sindacalista che può aiutare Max. Magari che è una cosa vergognosa. Lettera di chiamo perché ascolti Radio Rock. Ma che
4: dovrebbero fare una lettera di merito?
0: Io faccio l'insegnante. Tutto il tempo con le cuffiette.
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Che vuol dire? Anche in quel caso andrebbe bene.
2: Sono d'accordissimo. Lavora al call center. Non andare a votare è far scegliere agli altri. Brand new music, right?

0: bisogno di depurarmi un pochino dai social. Adesso partirò, andrò in Irlanda, andrò a vedere il concerto di Kingfisher sabato e voglio proprio cancellare le app dei social. Le voglio proprio cancellare, perché sennò altrimenti sempre lì. Quindi ho mandato agli amici che ci stanno seguendo su Telegram il link del nostro canale Around the World, e lì metterò delle foto, dei video, ma non posterò più nulla sui social, perché sennò altrimenti, guarda, veramente ci riflettevo l'altro giorno, sei lì in un loop costante, poi questo scroll continuo che crea questo effetto un po' numb, no? Ti trovi lì dopo un'ora e dici, ma che cazzo fa?
1: Sì, no, ma pure tipo una sensazione,
0: ho bisogno
1: fisica
0: di disintossicarmi, ragazzi, ve lo dico, mi devo disintossicare dai social.
1: E allora, bene, bravo.
0: E ne conosco parecchi anni, parecchi altri che non vedevano l'ora che lui si candidasse, dice. Ah, vediamo un po', nostro amico.
2: Ragazzi, il problema Alberto è che tutti gli scontenti, scusate, magari avete già detto, ma ero al telefono col mio superiore. Il problema è che tutti gli scontenti di quello che è adesso la destra andranno a votare vannacci. Cioè, io mi aspetto che minimo alle prossime elezioni vannacci possa essere già intorno all'8-9%.
0: Allora, speriamo di no, ragazzi, mia, ragazzi, perché adesso è andato al 4-8%. Però lui ha fatto una mossa molto intelligente, no? Cioè, lui ha detto: mi candido nell'asse della destra, anzi, destra estrema, però in contrapposizione con il governo. Così acchiappo a livello di identificazione, mi becco tutti quelli che, tutto sommato, visto che il governo sta appunto governando, saranno scontenti delle azioni di governo. E quindi io mi propongo come alternativa.
3: Lui sta a fare una sorta di pescastro,
0: ragazzi.
3: Anche gente che scoglie nel partito.
4: Matteo Grullo, piano su quella moto.
0: Piano, Matteo Grullo, piano, andare.
5: Una volta anch'io ero d'accordo sul fatto che chi non voleva votare aveva tutto il diritto di non farlo. Oggi, secondo me, nel periodo storico che stiamo vivendo, chi non vota è complice. Okay. Punto.
0: Okay.
5: E ricordiamoci anche che la Segre, al binario 21, lì sotto, ha fatto scrivere la parola indifferenza.
0: Bene, allora, che poi sanno benissimo che è una cazzata la remigrazione, perché costerebbe troppo.
1: È una follia, cioè inapplicabile.
0: Alessia, io te farei leggere i messaggi che ci siamo mandati ieri. Io e questo mio amico ci scrivono: follia totale, perché anziché proteggerla, lo Stato la condanna. Ennesima vergogna di Stato. A proposito dell'imprenditrice che ha messo sotto quello, ma ti rendi conto? Vabbè. Io sono convinto invece che siamo un paese a maggioranza fascista e razzista. È solo un braciere rimasto lì, che ora ha ripreso stigio. No, non credo questo. Non si parla così. Anche perché, ragazzi, quando parliamo del 4,8%, in un paese in cui l'astensione è al 50%, parliamo di poche persone, purtroppo.
6: La verità è questa. Cioè, questa cosa noi la dobbiamo guardare in faccia, perché sennò creiamo queste narrazioni del cazzo. Noi parliamo di sto coglione, ok? Perché il 50% degli italiani va a armare quando bisogna votare. Perché, come dici tu, se conti che è il 4 del 50 che vota, ma di che stiamo a parlare? Di una manica di stronzi che pensa di risolvere i propri problemi di frustrazione perché prendono poco al lavoro, perché hanno dei problemi inerenti ai servizi, pensando che questo qui trovi la formula magica.
0: Non è solo l'Italia, hai visto quello che sta accadendo a Belfast? Io andrò lì adesso a fare da facere, naturalmente.
1: Proprio a mettere un punto.
0: Voglio andare in Medio Oriente. C'è una zona calda, andiamo su tranquilli.
1: Dove è la prossima volta?
0: Tranquilli a Belfast. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai,
7: poi lamentate, deve solo sta zitto e fa pippa li mortacci sua.
0: Pippa. Allora, attenzione, che poi la radio è femmina, quindi oltre che

0: Oltraggio al lavoratore, con la lettera di richiamo c'è anche un caso di sessismo, ci dicono.
1: Attenzione,
0: è un caso di
2: sessismo. Buongiorno Alessandro da Livorno.
3: Buongiorno.
2: Che poi è anche brutto passare da malauguranti, digni a lui, speriamo te, speriamo di vi, speriamo di là.
0: Sì.
2: Quindi al signor Vannacci non insiede, è solo una cortesia, ma tranquilla, niente di particolare. Facci una cortesia, da domani, non ti sveglia più, eh?
0: Faccio una bella cortesia. Bella cortesia.
1: Faccio una cortesia.
0: Allora, la domandona è: rispettando il pensiero altrui, quindi anche sto V puntato, no? Che immagino sia Vannacci.
3: Bello,
0: le sue soluzioni per questi problemi quali sarebbero? La remigrazione come si fa? Rapendo e buttando da qualche parte le bebè? Guarda come lo stanno facendo negli Stati Uniti con Lice. Estirpandoli dalla casa, dalla scuola, gli amici, dal lavoro, prevedono la galera per i gay, istituti di recupero, togliere i figli ai genitori. Ah, poi questo non lo sappiamo ancora, perché non è stato ancora detto, ma uno che dice che i gay non sono normali, ragazzi, mi aspetto di tutto, perché poi
3: le cliniche,
0: possono
3: cose,
0: guidare,
3: no?
0: Oggi possono guidare, oggi possono la sanità, però un domani
3: vado io al governo?
0: Certi diritti acquisiti potrebbero anche non esserlo più, dei diritti... come dire, che definitivi.
1: Però va fatto capire ancora, cioè se noi questa cosa la possiamo ancora mettere come un guarda che, è perché esiste quel cazzo di strumento che si chiama voto, l'immortacci vostra. Quindi se voi continuate a non andare a votare e continuate a dare spazio a chi in un paese normale con della gente, perché non bisogna essere comunisti,
0: sì,
1: per non votare Vannacci,
0: però,
1: non
0: è, sì, però vabbè, a dia di Vannacci, noi siamo in un paese in cui il partito neofascista, cioè di origine neofascista, di Giorgia Meloni ha preso e prende tuttora il 28%,
3: certo.
0: Quindi non è che risolviamo tutto quanto, c'è una andata a votare, ci sta proprio una fetta di paese che
3: è
0: schierata così,
3: è molto chiaro
0: perché parliamoci chiaro, no, adesso non diranno reimmigrazione, ma i sostenitori di Giorgia Meloni non è che prego immigrare, cioè parliamo di una persona che
1: prego,
0: ha fatto campagna elettorale,
1: non è prego,
0: è una persona che ha fatto campagna elettorale
4: su certi
0: dicendo
4: principi.
0: Rispediamo nel paese loro, poi non ha parlato di immigrazione, no, però ti sto dicendo non è che risolviamo tutto
3: quella,
0: con non voto,
3: senso,
0: cioè il problema non è il non voto, il problema è che una fetta di paese la pensa così.
4: Questo
0: dobbiamo
3: sì,
0: fare,
3: però è vero pure che andando a votare
0: qua,
3: questa cosa chiaramente si diluisce, cioè nel senso non è più così importante, però magari la forza che ha un pochino la perde.
0: Non è detto, capito? Assolutamente, perché noi quel 50%
4: pensi che tu, quelli che vanno a votare,
3: certo,
4: votano
3: non
4: tutti
3: sono
4: da una parte.
3: Sinistra,
0: ragazzi,
3: ma no,
0: voi partiamo
3: dal
0: presupposto, tu non ci sarà mai un'elezione che prendi il 100%, ok?
1: Certo che no.
0: Quindi se adesso noi hai il 50, mettiamo che sia il 50, tu puoi recuperare un 20, 30, un 25% di
1: voto.
0: Ok, un 20%. Non è che votano tutti a sinistra,
3: ma
0: quindi.
3: Sì, ma è ovvio, però
1: non
3: quello aumenta.
0: Quindi non è che non vince la destra perché tu vai a votare, cioè
1: non è che devi votare a sinistra per non far vincere la destra, devi votare
0: esprimendo
1: una
0: io penso un'altra cosa, penso che sia un problema culturale, cioè noi dobbiamo risolvere culturalmente questo problema.
3: Ma questo è un processo
0: perché finché
3: lungo,
0: c'è gente che pensa queste robe qua, il problema non è non andare a votare. Poi per carità, andiamoci anche per dare un segnale magari per chi lo vuole fare. Io poi lo sapete che non sono per il terrorismo sul non voto, cioè secondo me se uno non vuole votare non vota, però io personalmente che molte volte non ho votato, questa volta se dovessi votarsi domani andrei a votare anche per dare un segnale. Dopodiché, non credo che risolviamo con quello.
1: Il lavoro culturale lo facciamo tutti
4: che
1: i giorni
4: ci sono
1: noi,
4: dei principi.
1: Però si va a votare tra un anno,
0: allora,
1: quindi in un anno noi non avremo la forza di cambiare.
0: Togliere i figli
1: cose
0: ai genitori non tradizionali, impedire libertà di amare chi si vuole, un pensiero come il suo ha un solo modo per essere realizzato, con la coercizione e la violenza. Chiediamo a chi la pensa come lui cosa farebbe in concreto, manca sempre la domanda esattamente cosa faresti. Poi io mi sono anche insomma scontrato con delle persone, cioè sono degli influencer sui social, ho visto che hanno commentato per esempio quel caso di Parma, no, in cui un adepto, non so se di Vannacci o di Salvini, forse questo estro, no, come si chiama? Quel influencer molto giovane, una cosa tipo estro, vabbè, mi ricordo, mi viene in mente, che è andato lì a provocare che poi sono andati lì e gli hanno menato praticamente. Ora quello non è sbagliato, certo. Nel senso, non è che tu puoi pensare che siccome viene qualcuno da te ti provoca, tu vai là e gli meni, perché poi ho sentito
3: sbagliato.
0: Però c'era questo influencer che molti hanno condiviso, tantissime persone hanno condiviso, che diceva ragazzi, te sei cercate, la violenza è sbagliata a meno che non si tratti di un fascista, là in quel caso si può menare. Allora io non l'accetto questa cosa, ragazzi, perché sarebbe come dire io non posso e non voglio il fascismo, ma nei confronti dei fascisti è giusto che io sia fascista. E no, ragazzi, se tu non sei fascista, no, non lo sei nemmeno col peggiore degli esseri umani.
3: Anche perché sennò una volta che tu allora, facciamo finta che ok, è così, poi tu vinci, no? Con la forza e con la violenza, e poi facciamo finta ancora, sogniamo che tu vai su e poi comandi, ma come lo fai? Cioè, se tu hai vinto con la violenza, tolti situazioni dove c'era chiaramente oppressione e una resistenza era fondamentale, ma tolte quella situazione lì,
0: no, ma non è
3: tu vai su con la stessa violenza con la quale sei andato.
0: Non si può derogare, anche perché lì ci sono delle responsabilità, nel senso che
3: no,
0: poi
3: perché
0: se
3: sennò
0: voi...
3: poi decidano i partigiani,
0: no, ma se voi guardate...
3: come
0: no
3: succede...
0: ragazzi, ma non è così. Allora, se voi guardate il video, loro vanno lì e palesemente provocano, dicono scimmie, cioè, ma quelli li inseguono quando quelli stavano scappando. Poi dice, perché i fascisti scappano, verissimo, però quelli stavano scappando, tu l'hai inseguiti, no, no, l'hai pista di botte, stanno per... cioè non è così, non può essere così, no,
3: no
0: ragazzi, dai. Sono d'accordo con Ale, il mio paese è un obbligo il voto con tanto di multa se non si va a votare. Se ti piace il candidato, un candidato, voti, non ti piace nessuno, voti in bianco, nullo, ma almeno hai compiuto il tuo dovere civico. Non votare proprio mi fa pensare che non te ne frega nulla del tuo paese.
4: Beh, infatti io come si fa a non votare, non avere un senso civico, non lo capisco.
0: No, però no. Vabbè, allora, però io ragazzi su questo non sono d'accordo, lo sapete, io come la penso, se io non sono assolutamente d'accordo, e anzi penso sia pericolosissimo questo discorso, perché pensare che il senso civico noi lo deleghiamo a quell'atto lì, come dire, ho fatto questo e me ne sono lavato le mani. Poi il senso civico si dimostra ogni giorno nel modo in cui parliamo con nostra madre, con nostro padre, con i nostri fratelli, con le persone che ci stanno intorno. Non è andare a votare una volta ogni 5 anni. Poi quella
3: anche, però secondo me, nel senso, anche quello no, fa parte
0: no,
3: del senso civico,
0: no, nel senso che io, come dire, per chi vuole farlo è giusto che lo faccia. È giusto anche se una persona non ritiene per mille motivi di farlo, magari ci sono persone che, ragazzi, ci sono persone che non votano in modo molto più ragionato di tante altre che votano e che vanno
3: ma
0: lì
3: sì,
0: e fanno.
3: Sì, indubbiamente io non sono contraria al non voto, però dico,
1: scusami,
3: che bisogna un attimo, cioè,
1: qual è la ragione
0: è un segnale anche quello,
1: dalla scheda
0: Alessandro.
1: In bianco.
0: È un segnale,
1: ma io lo posso
0: quello.
1: Capire dietro, per esempio, quando c'è stato il referendum, sai, là c'è anche un discorso di, come dire, validità o meno in base al quorum. Allora lì capisco una strategia che potrebbe avere senso, perché dici, no, in base a un quorum qualcosa va passa o meno, oppure viene abrogato o meno, è una strategia. Alle politiche, tutto questo ragionamento non lo vedo io.
0: Io ti ho detto che andrò a votare, naturalmente.
1: No,
0: te
1: ma
0: l'ho
1: per
0: detto.
1: Carità, fate come vi pare, è che poi penso sempre, ma cavolo, noi una roba ancora ce l'abbiamo per poter dire, guarda, a me questa situazione non mi piace, preferisco questa. È una cosa che noi dovremmo dire, cazzo che bello, sì, approfittiamone, anche fosse una volta ogni 5 anni, approfittiamone. Non so chi votare, vai lì e consegna in bianco, ma dai un segnale di
0: però
1: cioè,
0: questa è la tua
1: dici
0: però,
1: sono.
0: Alessandro, questa è la tua idea.
1: Oh, è come la tua. Ah, Emilio, certo che è la mia.
0: Io parlo di me, tu parli
1: legge.
0: Di me.
1: Certo, no.
0: Sì,
1: ma tu perché sei, no, scusa.
0: Perché vai cazzo. In bianco. Io ho detto ognuno faccia quello che vuole.
1: Quello che tu io farei sto dicendo.
0: E tu fallo, io voglio fare un'altra cosa perché mi devi
1: impedire. E io ti posso dire che per me è sbagliato? Tu mi puoi dire che io sbaglio, giusto?
0: Siamo pari. Non ti dico che tu sbagli, ti dico fai quello che vuoi, ma non decidere la mia vita.
1: Ma non decido di te.
0: Stai dicendo quello che devo fare.
1: Ma tanto tu non ci andrai.
0: Ho capito, tanto
1: ti fai cambiare dalla mia idea, no?
0: Io dico, ognuno faccia il cazzo che gli pare, quello che vuole, che ritiene più opportuno. Certo. Io faccio il mio e tu fai il tuo. Certo. Perché mi devi dire tu quello che devo fare io?
1: No, perché in questo caso c'è ritieni necessità che tu faccia il tuo anche in quel modo.
0: Questa è la tua opinione.
1: Poi per carità, poi va bene.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
11: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
15: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
16: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
15: Dinanzi a richieste inconcepibili,
17: me va tutto un po' più grosso?
15: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
18: Enough talk! It's time to rock!
19: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo con Peter Gabriel e la sua meravigliosa Red Rain.
2: Radio Rock, back in time.

0: Peter Gabriel con Red Rain. Ragazzi, le notizie di oggi, prima di, perché abbiamo tantissimi messaggi, prima di tuffarci nei messaggi, innanzitutto su Repubblica leggo il clamoroso di oggi, da anteprima punto news tratto appunto da Repubblica: l'ultima moda fra i VIP è sottoporsi a che cosa? Beh, insomma, è semplicissimo.
1: Alle punture quelle dimagranti,
0: no,
1: di Ozempic.
0: No, Maurizio?
2: Al,
0: a che cosa sottoporsi?
2: Lifting dei testicoli, l'avevamo detto.
0: Sì, cioè, Alessandro.
3: Spiaccamento anale.
0: No, ha un attack total body. C'è questa moda pazzesca tra i VIP di sottoporsi velocemente. Dai, andiamo a fare. Anche un po' per divertirsi,
3: sarà una serata,
1: sì, certo.
0: Un attack total boh. Poi ne parliamo. Oh, Meloni nei suoi interventi a Camera e Senato, in vista del Consiglio europeo, conferma il sostegno all'Ucraina e invita i paesi e l'UE a indicare un mediatore che tratti con Mosca. Sulle tasse respinge le accuse di averle aumentate, a Vannacci rinfaccia i voti del generale con la sinistra. Kiev ha colpito in Crimea, dove sono stati distrutti altri impianti e stazioni di riferimento. Trump ha annunciato il blocco dei raid aerei sull'Iran, perché ha detto la tregua verrà firmata in Europa nei prossimi giorni. Intanto però dalla capitale iraniana arrivano solo smentite. Diciamo, credo che sia la 35esima volta che dice ha previsto poche ore, pochi minuti,
2: questo weekend,
0: ecco, stiamo firmando,
2: solo
0: appena sul foglio,
3: no.
0: Vabbè. L'inchiesta su un impianto fantasma delle Olimpiadi Milano Cortina ha coinvolto Elisabetta Pellegrini, stretta collaboratrice di Salvini e dirigente del Ministero dei Trasporti. Poi le indagini aperte sui progetti per il ponte dello Stretto hanno portato alle dimissioni dalla sua carica nel CSM dell'ex giudice della Corte dei Conti Miele. È stata condannata a 18 anni, accennavamo prima, 18 anni, l'imprenditrice, sì, di Viareggio, che aveva ucciso, investendolo con la propria auto, un uomo che l'aveva scippata della borsa. Ricorderete questa storia? Questo uomo, che era appunto un extracomunitario, la scippa della borsa e lei praticamente lo
1: investe.
0: Fa una sorta di esecuzione,
1: sì,
0: sostanzialmente.
1: Sì, poi ci ripassa pure sopra il retromarcia.
0: Qualcuno osa dire, non si può più fare nulla adesso, neanche investire un negretto.
2: Neanche farsi.
0: Allora, sì, se l'è cavata con molta paura e pochi graffi Pier Silvio Berlusconi, che mercoledì sera è stato coinvolto in un frontale pazzesco mentre tornava a casa sua ad Arcore. BCE alza i tassi di 0,5% per contrastare l'inflazione prodotta dal blocco energetico. SpaceX debutta in borsa al Nasdaq per quella che si prevede sarà l'IPO più grande di sempre. Musk punta sull'operazione per finanziare, fra l'altro, la sua avventura su Marte. Partono i mondiali di calcio e quindi con la prima partita, cioè Messico-Sudafrica, che è andata, come era andata, ragazzi? Tu l'hai vista?
1: Dobbiamo inaugurare la nuova rubrica.
0: Il The Rock Show indovina i risultati dei mondiali dopo che le partite si sono giocate.
1: Bellissimo.
0: Vai, prego, con la siglale.
3: Qua. Qui, qui.
1: Una cosa un po' diversa.
3: Wacca wacca ye. Belle notti magiche. Indovina i risultati delle partite già fatte.
0: No. Il The Rock Show indovina i risultati delle partite già giocate. Vai, prego, partiamo subito. Primo appuntamento, questa succosissima rubrica che non ripeteremo mai più. Vai, Maurizio, Messico-Sudafrica. Secondo te com'è finita?
2: 2-0 per Messico.
0: Attenzione, valutiamo. Invece, Martina Caronna, cosa dici?
1: Io avrei detto 2-1.
0: 2-1 per il Messico, Alessandro Di Rossi.
3: 7-3.
0: 7-3. A bravo Maurizio, ha azzeccato.
1: A bravo Maurizio.
0: A bravo. 2-0. Poi qui andava più difficile, più difficile.
1: Vai, vai.
0: Allora, Corea,
1: legge,
0: attenzione. Corea del Sud contro Repubblica Ceca. Vai Mauri.
1: Lo so,
0: prova.
1: Lo so io.
0: Provaci.
2: Ho visto la partita, si Corea molto stanotte in campo.
0: Ma stanotte hai vista?
2: Sì. No, vai. Era per dire che si Corea molto in campo.
0: Bella, bellissima. Vai. sono
1: 2-1.
0: 2-1 per la Corea?
2: Sì,
0: per la Corea. Corea, Martina Caronna.
1: Allora, no, secondo me è finita 1-1.
0: 1-1, prego.
3: Secondo me sarebbe
0: Rotti
3: stato giusto che la Repubblica Ceca abbia vinto contro quei musi gialli della Corea. Quindi ha vinto la Repubblica Ceca 3-1.
0: Azzeccato di nuovo Mauri, 2-1, bravissimo.
1: Dai,
0: Mauri, le sa
1: Mauri,
0: tutte.
1: Ma stai a legge.
0: 2-0 per Mauri, bravo Mauri. Cambio della guardia alla Juventus, la D Comolli.
3: E chi arriva, Mauri?
0: È stato sostituito dal suo omologo del Sassuolo, che si chiama Maurizio
1: Farfalla.
2: Uè.
3: No,
2: uè, uè.
1: Maurizio Farfalla.
2: Farfalla, Farfuglia.
3: No, guarda.
1: Maurizio cinese.
2: Vedo male, cioè vedo
0: no,
2: bene.
0: Dai. Ma chi può essere? Dai.
1: Maurizio Guardiola.
3: Bravo.
0: Guardiola. Bravissimo, il suo omologo Guardiola.
3: Guardiola.
2: Perché mi facevi così?
0: No, la maschera.
1: Ma scusa, pensavo guardare.
0: La maschera.
1: Elon Musk. Mosconi.
0: No. Quindi la maschera, quindi
1: mascherato.
0: E poi così.
1: Carnevale.
0: Bravo.
2: Arlecchino.
0: Due.
1: Carnevali.
0: Bravo. Allora, il toro intanto è in attesa di compratori. A Cinisello Balsamo, un uomo di 47 anni ha ucciso l'anziano padre a martellate.
3: Come
0: e poi
3: si
0: è dato
3: chiama
0: fuoco.
3: questo
0: Dai, Mauri. È stato arrestato, pensa che ingiustizia.
1: Mannaggia.
0: Allora, una startup.
1: Posso fare una domanda?
0: Sì, prego.
1: Non erano 3 partite?
0: Erano 2 oggi, tre da domani. Da oggi, da stanotte arriveranno 3.
3: Calma.
0: Vabbè. Ma non più uguale che domani veniamo qui apposta per fare questo bellissimo. Invadiamo Wolf e Nicolo per fare questo bellissimo format. Intanto una startup tedesca invia addetti alle pulizie delle case gratis. Cioè, voi avete una bella app, chiamate, pam pam pam, vi viene una persona gratis a casa, però dovete dare loro il permesso di filmare il lavoro con delle webcam. Video serviranno ad addestrare il robot. Quindi praticamente, se voi invitate questi signori che riprenderanno tutto con delle webcam, non pagate la persona che vi fa le pulizie. Questa è la situazione.
1: Mi interessa, a me.
0: È molto rischioso quello che sta per accadere. Magari uno, un taluno invita una signora delle pulizie nuda a girare per casa e viene ripresa, poi succede un macello. Allora, il Papa alle Canarie, signori, il Papa alle Canarie. Ha visitato alcuni luoghi dell'immigrazione e ha elogiato la dignità dei migranti. Il ministro della difesa inglese Healey si è dimesso polemizzando sui fondi per le forze armate. E intanto nasce e intende crescere, ragazzi, e correre anche
3: nelle
0: elezioni del 2027 il nuovo partito, e che spodesterà Vannacci, perché sarà il nuovo del nuovo, nuovo partito Capibara. Partito Capibara, da votare assolutamente, prevede orari di lavoro ridottissimi, poi spiegheremo quali. Salari decenti, minimo 1.550 euro al mese, e servizi gratuiti.
3: Ed è subito un idolo questo.
0: È un idolo, bisogna capire chi paga questa roba.
1: Però, mi piace Capibara.
0: Dopo indagheremo sul Partito Capibara. Partito Capibara, attenzione. Brand new music, right?

0: Europe con il loro ritorno, The Cult of Ignorance. Ci potrebbe stare bene in quello in cui su quello di cui stiamo parlando stamattina, questa The Cult of Ignorance, Joy Tempest, naturalmente John Levin, Ian Oakland, Mick Michaeli, grandissima formazione anni 80 degli Europe, con ovviamente John Norum alla chitarra, che avete ben sentito appunto sguitarrare. Tra l'altro loro sono praticamente la formazione originale degli Europe, perché poi ci furono altri componenti, tra cui il mitico Key Marcello, che è grandissimo, molto amato da i cultori della chitarra rock, chitarra metal, che ha fatto parte insomma della band più riprese negli anni 80-90. Va bene, intanto c'era una cosa che volevo leggervi, e cioè che attenzione, è partita una raccolta firme per una legge che cancelli il divieto di procreazione assistita per le donne single. Quindi c'è una legge, per fortuna qualcosa si muove, insomma, sì. No? E quindi una raccolta firme, firmiamo tutti, insomma, cerchiamo di far cadere questo divieto. Allora, una signora milanese invece aveva lasciato 2 milioni di euro per costruire canili pubblici, che vergogna, ma per fortuna un giudice ha annullato il testamento,
1: finalmente, e quindi queste persone che devono pensare agli altri,
0: i soldi,
1: animali.
0: I 2 milioni di euro se li beccano i tre nipoti.
1: Bene.
0: Però
1: bene.
0: Adesso attenzione, noi non possiamo sapere, magari questi tre nipoti sono persone molto meglio di quei cani, no? Magari quei cani sono stronzi, e quei persone,
1: potrebbe,
0: non lo possiamo sapere. Ragioniamo.
2: Se la signora ci avesse dati a noi, si poteva fare. Per i cani, no.
0: Allora, i cani, oppure si poteva fare un po' e un po', cioè un po' dei cani e un nipote e mezzo,
1: io più che altro mi domanderei come mai lei ha deciso di non lasciare niente ai nipoti e solo
0: perché
1: i cani.
0: Forse
1: erano stronzi i nipoti,
0: chissà. Lo sveleremo certo. Perché oggi verso le 8:40 avremo un nipote, uno dei tre nipoti, il più stronzo
1: dei tre nipoti.
0: Un nipote qui con noi, attenzione, ai nostri allora ragazzi, avremo un nipote qui ospite ai nostri, non della signora, un nipote in generale
1: che ci dice un po',
2: con cui inaugureremo la rubrica.
1: Scusa, pure io sono
2: una
1: nipote.
0: Nipoti. Allora,
1: pure tu sei nipote, pure
0: allora,
1: sei nipote.
0: Beh, non siamo noi, sarà un altro nipote. Allora, attenzione, un nipote che verrà qua e dirà: è giusto che noi nipoti non prendiamo i soldi perché siamo stronzi,
1: non è una cosa per tutti,
0: o le
1: nipoti.
0: Signore sono stronzi.
1: Ah, quindi, così, va bene. No,
2: allora, ho solo da dire che il nome è così vago.
0: Nipoti. Allora,
3: bello. Guarda, io raddoppierei addirittura la P. Nipoti.
0: Allora, ti posso dire una cosa? Io raddoppierei la parola invece.
1: Sì, sì.
0: Nipoti. La sua nuova rubrica, nipoti.
1: Però scusa, bello.
2: E non me la perdo per niente.
0: Tra l'altro io avrò due...
1: Perché tu avrai due nipoti?
0: Tra l'altro io avrò due nipoti nipponici, quindi nipponici.
1: Esatto, bravo.
0: Attenzione.
2: Nipponici.
1: Ma scusa,
0: bravissimo.
1: Ma no,
0: bravo.
1: Allora,
0: nipoti. Era semplicissima, la vogliamo complicare.
1: Scusa,
0: ma va bene così.
1: Ma nipponici. Ma nipponi. Scusa, no.
0: Ancora meglio, nipponi. Bravi, sei nipponi. Allora, la rubrica... Scrivi nipponi, Mauri. Allora, la rubrica sui nipponi. Allora, fermi tutti i nipponi. Allora, cosa accadrà su questi nipponi? Accadrà la seguente cosa: 3899 106 600. Hanno ragione le signore o hanno ragione i nipoti?
2: I nipponi.
0: I nipponi. Allora, attenzione, decidete: 3899 106 600. Chi ha ragione? Le signore? Allora, scrivi Maurizio.
1: Sì. Facciamo una lista,
0: facciamo un sondaggio sul canale Telegram. Sono emozionato per questa cosa. Allora, subito,
2: da una parte,
0: come si chiama sto canale?
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, bravo. Allora, The Rock Show. Allora, scrivo subito.
1: Vai.
0: Hanno ragione. Ma la voglio fare molto semplice.
1: Facciamola semplice.
0: Aspetta, come si chiama? Sondaggio? Allora,
1: devi fare sondaggio.
0: Poll. La domanda è: hanno ragione? Poi
3: le
0: c'è la descrizione.
1: Vabbè, no. Descrizione la possiamo lasciare.
0: Hanno ragione. Due punti.
2: Vogliamo mettere nella querela ereditaria?
0: Signore. Oppure nipponi.
1: Nipponi.
0: Vediamo un po' che succede. Ecco, mandato il sondaggio.
2: Io vado subito a rispondere.
0: Io metto subito la mia risposta.
2: Anche io, ma non ve la dico.
0: Attenzione, c'è il 100% nipponi.
4: Attenzione, attenzione, attenzione, 100% nipponi, non
1: ho
4: vi dico
1: votato,
4: perché ho votato
1: sì,
4: io
1: 100%.
4: 100% nipponi.
1: Anche se signore mi piace talmente tanto come è scritto che lo rivoterei.
4: Allora, hanno votato, io voto le signore a questo punto.
1: Le signore.
4: Allora, signori,
2: attenzione, 83%.
4: 80% i nipponi, 20% le signore, ma tutto può succedere ancora. Rimanete sintonizzati, perché allora ragazzi,
2: poi, non vi puoi dire niente,
4: lo sveleremo
1: scusa,
4: dopo.
1: Ma solo hanno ragione?
4: Hanno
1: cioè,
4: ragione.
1: Non è manco
2: che merda, cazzo. Hanno ragione? Hanno ragione? Su che cosa?
1: Beh,
2: poi lipponi o signore? È la cosa più brutta della
4: allora,
2: storia,
4: bravissimo. Bravissimo. Allora, 3899-106-600.
3: Certo,
4: hanno ragione signore o hanno ragione nipponi?
1: I nipponi.
4: E ovviamente perché, se ce lo volete dire? Se ce lo volete dire, se no, semplicemente hanno ragione i nipponi, punto. Non, ho voglia di, non ho voglia di spiegare.
2: Guarda, guarda come cambia repentinamente.
4: Cambia repentinamente perché qua adesso siamo arrivati a 80.
3: Perché capiscono proprio la domanda.
4: Beh, certo. Siamo arrivati a. Siamo comunque, ragazzi. Se volete.
1: 12 voti già,
4: Se volete. 12 voti, ragazzi.
1: 12.
4: Se volete, potete tranquillamente commentare anche come ha fatto Corrado. Da par suo commentare anche spiegando e motivando quello che accade nel mondo delle signore e dei nipponi.
1: E dei nipponi.
4: Cioè nel senso che poi alla fine vabbè comunque vediamo 3899 106 600. Signori, nipponi, vediamo un attimo.
3: E i cani?
4: No, i cani no.
1: No, i cani no.
4: Allora, leggo dal Corriere da Sera. Voleva lasciare tutti i suoi averi ai cani randaggi.
1: Sì.
4: Ma il tribunale, quella usata nel testamento, è una dicitura troppo generica. Che cazzo vuol dire cani randaggi? Dice il tribunale.
2: Che cazzo vuol dire?
1: Così
4: no, troppo generica.
1: Così
4: devi sapere Pluto, Pippo, Paperino. Cioè, devi dire i nomi dei cani che vuoi lasciare.
2: Tutti i cani randaggi.
4: E li dobbiamo valutare uno a uno.
1: Ma non c'hanno nome a volte.
4: E i soldi, quasi 2 milioni di euro, dovranno andare ai nipponi. Questo è quello che prevede l'agenzia del demanio, che perde il primo round giudiziario, ma molto probabilmente si andrà in corte d'appello, signori.
2: Addirittura
4: in corte d'appello, vista l'entità dell'eredità in ballo. Questi fatti, in base alla singolare contenzioso giudiziario fra lo Stato e il curatore dell'eredità giacente della donna, la ricca donna milanese, la signora.
1: La signora.
4: Nel 2000, la signora Maria la chiameremo, nome con un nome di fantasia, chiameremo signora Maria. La signora aveva deciso di scrivere il suo testamento e depositarlo al suo notaio di fiducia a Cernusco sul Navì. Allora, questi sono gli step. Allora, prima cosa, ragazzi, mi raccomando, testamento. Poi certificare il testamento dal notaro. Poi morire.
1: Poi morire.
4: È, diciamo, l'iter, no? Così.
1: Sì, sì.
4: Non avendo figli, escludo parenti dal testamento e lascio tutto alla costruzione dei canili. Il curatore testamentario, il signore, ha giudicato quella parte dell'atto nulla, troppo generica. Impugnandolo al tribunale, il tribunale dice: no, signore, non va a questi cani, perché cani che vuol dire? Vuol dire tutto. Allora,
1: esatto,
4: animale, allora
1: esatto,
4: persona, allora mondo, che vuol dire? Niente.
1: Chi vediamo?
4: È troppo generico. Quali canili, quali cose, quali cani? E quindi praticamente abbiamo deciso di attenzione!
2: Intanto si
1: infiamma. Signore, rimonta,
4: I nipponi prendono la via.
3: Addirittura.
4: Ragazzi, i nipponi, sì, sì,
3: ma
4: i nipponi.
3: No, cosa.
4: Eh no, bellissima cosa.
2: Però si sta combattendo.
4: Allora, i nipponi sono al 56%, il 44% le signore.
2: Vabbè, però, leggi questo commento. Le
4: allora,
2: signore, perché allora, io sono un nippone stronzissimo.
4: Allora, intanto i commenti nipples. Ci scrive Corrado, signore, perché sono un nipote stronzissimo. I nipponi sono stronzi, ma i cani ancora di più. Hanno ragione i nipponi, ma anche le signore non hanno proprio torto. E poi ha ragione chi estemmia di più, dice.
1: È questa un po' la discussione.
4: Anche questo. Ecco. Anche questo. Torniamo fra pochissimo, ragazzi. E tra pochissimo, non vi preoccupate, perché sveleremo l'arcano.
1: E non vi preoccupate.
4: E ci sarà, diciamo così, la soluzione dell'enigma. Con veramente daremo tutto, insomma, daremo tutto a sfogo. Allora, libero sfogo.
5: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
10: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.
12: Stai ascoltando
13: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.
14: E noi entriamo alle 8 e 6 minuti.

0: Rush, loro sono i Deep Purple. Intanto nuovi guai giudiziari, ragazzi, per il signor Sean Combs, produttore rapper conosciuto in tutto il mondo come P. Diddy. Vabbè, lui aveva molestato, aveva, insomma,
1: sì, due persone,
2: prendi un altro capo di imputazione,
0: violentato delle donne, molestato delle donne, vabbè, sì,
3: era fin là,
0: può succedere. E invece succedere. Quello che è accaduto di grave, ovviamente festini, cocaina, cose, sì, certo. Io gli ho mandato dei messaggi, lui carissimo mi risponde e poi c'è tutto sparito, l'hanno ritrovato in un hotel, vabbè, comunque lasciamo per. Allora praticamente cosa è successo? Che una causa, nuova causa civile depositata in California accusa l'artista di aver abusato sessualmente di un minore, sì. Di un minorenne,
1: oh, non si manca niente, comunque c'è da dire che
0: non
1: proprio
0: si può nemmeno stuprare un minorenne, dove andremo a finire. E quindi praticamente incontro privato del 2007, l'uomo identificato come John Doe, vabbè, lo pseudonimo, certo, classico in questi casi, sì, sostiene di essere stato invitato in a una festa organizzata in una residenza di Hollywood Hills. Durante l'evento Combs gli avrebbe proposto un colloquio riservato per discutere possibili opportunità professionali nel mondo dello spettacolo.
2: Ma un bambino di 10 anni?
0: Perché 10 anni? Come hai detto?
1: No,
0: questo?
1: Sono minore.
0: Ho minore, ho detto. Come hai riuscito?
3: Potrebbe essere anche 16.
2: Ho letto 10 anni e uno 17.
0: 17 magari.
3: Però
0: no?
3: Scusa, 10 e 17 fa 27.
0: Dove
1: è il minore? Certo.
0: Se scopri due bambini si possono mai dare.
1: Bravo.
3: E l'importante è la somma finale.
0: Allora, una volta rimasti soli, il ragazzo avrebbe consumato una bevanda offertagli durante l'incontro e avrebbe iniziato a sentirsi stordito. Successivamente sarebbe verificata l'aggressione sessuale descritta nell'atto legale. Oltre a Sean Combs, la causa coinvolge anche altri soggetti che secondo l'accusatore avrebbero avuto responsabilità di vigilanza e tutela nei confronti del minore. Attraverso il proprio portavoce, il fondatore della Bad Boy Records, che resta in carcere, ha respinto con fermezza le accuse. Non è vero niente.
1: Sono innocente.
0: Non è vero niente. Era consenziente questo signore, questo bambino. Allora, vediamo un po'. Intanto, ragazzi, nasce il partito Capibara, e quindi leggo su Open: settimana lavorativa di 24 ore. 24 ore a settimana. Salario minimo 1.560 euro mensili, per tutti. E tutti i bisogni fondamentali gratuiti, quindi la casa gratuita, cibo gratuito. Trasporti gratuiti. A chi non piacerebbe un programma politico del genere? Bene, c'è qualcuno che queste proposte non le vede come un'utopia irraggiungibile, ma come obiettivi perfettamente realizzabili. Basta fare una rapina in banca. No, si tratta del Partito Capibara, una formazione politica nata online che da qualche tempo ha cominciato a farsi conoscere sui social grazie anche all'estetica ipercolorata e alle proposte decisamente inusuali per il dibattito politico tradizionale. La sinistra ha chiaro ciò che vuole, ma non ha chiaro ciò che vuole.
1: No, cioè, questo è lo slogan.
0: Ho sbagliato. La sinistra ha chiaro ciò che non vuole, ma non ha chiaro ciò che vuole. È vecchia, tradizionalista, non parla alla pancia e le sue rivendicazioni appartengono a un'altra epoca. Spiega Davide Di Bitonto, conosciuto sui social con lo pseudonimo Xenodibi. Tra gli esponenti più in vista del movimento. Quando io dirò la parola PIBO, voi vedrete i piatti, i cibi materializzarvi nei vostri piatti. Allora, attenzione, al telefono con Open ripercorre le origini del movimento e la sua piattaforma politica e rivela che il grosso del lavoro deve ancora arrivare. La prossima settimana avremo il sito pronto e partiremo con una raccolta firme digitali. Obiettivo: candidarci alle elezioni nazionali 2027.
1: Comunque, wow, la pagina è stupenda.
0: La settimana lavorativa 24 ore, salario minimo 1560 euro, tutti i bisogni fondamentali, casa, cibo e trasporti pienamente gratuiti, capito? Questa è la situazione.
3: Vogliamo dare un aggiornamento
0: Capibara
3: sul sondaggio?
4: Fiale, parliamo di questo coglione perché il 50% al mare, ma il 50% o almeno una grande percentuale di questo cazzo di 50% le ne può fregare di meno degli altri, cioè le importa solamente di se stesso e quindi rimane nel suo cazzo di orticello de merda.
0: Si potrebbe mettere anche in questo modo, nel senso che alla fine se uno vota Vannacci e l'altro non va a votare, chi ti dice che sia meglio quello lì che non va a votare sia meglio di Vannacci? Magari è uno che addirittura è ancora più ignavo, magari, di Vannacci. Questo dice il nostro amico. Cristian, buongiorno ragazzi. Stiamo parlando di una persona che l'altra sera era convinta di poter controllare tutti uno per uno gli immigrati. Non ha proprio il senso della realtà in assoluto, anche nell'assurdo. Ci scrive un altro amico, Cristian. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
5: Oh, è vero del fatto del voto, però la domanda mia, io sono di sinistra, ma io so solo a chi non dà il voto, ma chi cazzo lo do il voto? A sinistra non c'è nessuno.
3: No, c'hai da scegliere, non è vero, e poi non è che devi dare sulla sinistra.
0: Non gli piacciono, ci
3: può pure
0: stare.
3: Tutti che ci stanno nel PD, ADV, Calenda, Renzi.
0: Quello non è sinistra.
3: Vabbè, apri il suo cervello.
0: AVS,
3: scusa, ADV, stavo pensando allo spettacolo stasera.
0: AVS e PD ci stanno, se non gli piacciono.
3: E non vota lì, non ti succede niente se voti magari al centro, lo capite, cazzo.
0: Comunque, Vannacci è quello che canta Checco Zalone nei Uomini Sessuali. Qualcuno ha fatto infatti un meme, no? Con le parole di Vannacci e le parole di Zalone,
1: sì, di Zalone.
0: Le ha messe vicine.
3: Se Vannacci fosse Zalone,
0: suonavano simili.
1: Non ridere,
0: c'è la sinistra, raga. Qual è la sinistra? Il PD applica politiche berbiniste di centrodestra. Localmente e a livello nazionale vogliono passare per essere quelli buoni. La sinistra è morta da secoli, ma non solo in Italia. Ha perso tutto abbandonando quel ceppo di popolazione che non ha alternative sociali e quindi si è girata nell'autoconvincimento che violenza.

0: non dite cazzate, su.
1: È che l'elettore di sinistra, diciamo quella più estrema, ok, proprio lo zoccolo
0: è il 2026.
1: Io sono d'accordo con
0: 2026.
1: Te, però ti sto,
2: ma se la pensi così, ma che
1: però
2: vuol dire il 2026?
1: Cosa.
2: Perché se no tu
1: ti
2: abbiamo messo a tutti come te, non capito?
1: Cosa è una cosa che in realtà c'è.
0: Sì.
1: Niente, parlate da soli, basta. Mi sono
0: allora, l'ho capito che dici.
2: Basta, stanno tutte cazzate. Dai, sentiamo, dai, sentiamo.
1: Appunto, infatti, parlate voi che dite cose più
3: purtroppo
1: sensate.
3: È una cosa culturale. La gente non è passato troppo tempo da quello che ci ha permesso di iniziare ad essere democratici in Italia. Troppo tempo. E si dà per scontato un diritto tale per cui la gente è morta per farcelo avere. E non c'è verso a farlo capire a tante persone. Non
0: allora,
3: ti rappresenta vabbè. Nessuno.
2: Basta bene. Allora, io per 10 anni non ho votato Ale e posso garantirti che seguivo ogni tribuna politica, ma non ho trovato nessuno che mi rappresentasse. Credevo che se tutti avessero fatto come me sarebbe stato un segno talmente forte da obbligare a ogni
0: però questa
2: a
0: cosa non accade.
2: No, nessuno. Poi ho cominciato a credere di nuovo alla politica e l'uso del Movimento 5 Stelle. Lì ho cominciato a votatare anche subito dopo essere emesso. Lì è scritto. È rimasto deluso per la coalizione con la Lega perché avevo creduto che il movimento avesse gli ideali di sinistra ben precisi. Da allora
0: ma non
2: sempre,
0: c'è idea di sinistra.
2: Ma mi
0: perché?
2: Rendo conto che continuo a votare con idee antidemocratiche e fasciste. Lo faccio contro, no? Con queste idee, lo faccio per protezione, ma non credo che se vincesse la sinistra otterrei un governo così come lo vorrei. Allora, per lo stimolo al voto dobbiamo informare quanti diritti acquisiti verranno tolti in caso di governo chi la pensa come Vannacci, perché solo togliendo i diritti si arriva ad esprimere questo pensiero Vannacci. E poi chiediamo sempre chi la pensa come Vannacci, come faresti Leo?
1: Vannacci.
2: Lavoro come ditta pulizie, secondo loro non è professionale lavorare con l'auricolare.
4: Ma dai,
1: ma che discorso,
2: perché
1: follia,
2: ma magari te
1: doping.
2: Ne metti uno solo, te ne metti
0: no, però,
2: al limite.
0: Soggettivamente, dai, poi che... mi dovete dire. Una persona che si occupa di rendere migliori i posti in cui lavoriamo, per
1: ma
0: quale
1: dai.
0: Motivo non potrebbe avere
1: conflitto? Ma, dai,
2: ma,
1: dai.
0: Ma poi, soprattutto se c'è Radio Rock.
2: Allora, oh. Non ho detto bene io. Sindacati.
0: Forse. I sindacati, forse.
2: Muovere subito i sindacati contro questi signori. Allora, attenzione. Intanto, hanno ragione? Verifichiamo. Secondo. Beh, insomma, ancora tutto può succedere.
0: Bello, vediamo un po'.
2: Al momento siamo 57% nipponi. E 43% signore. Io farò testamento a favore delle api perché fanno il miele che è buono come poche cose al mondo. Scrive sotto il sondaggio un altro nostro
0: carissimo
2: signore. Vediamo ancora chi c'è. Dai, se sentiamo i vostri messaggi. Max mi manda un link, Max trasportatore. Dopo lo apro, chissà che cosa sarà. Vai, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Oh, buongiorno.
5: Vuol dire che adesso la passione.
2: Ferma un attimo. Allora, voglio proporre al nostro gattone, di fare una rubrica. E cioè ci commenterà i mondiali.
0: Anche perché lui col fuso orario sta meglio rispetto a noi.
2: No, lui sta benissimo. Ti dirò questo: lui farà la rubrica Gattone commenta i mondiali.
1: Quanto ci mettiamo?
0: Preparo la sigla.
2: No, la rubrica si chiama così: Gattone, Gattone
1: rubrica i mondiali.
2: Controlla i mondiali. Mondiali controlla
1: Gattone.
2: Vediamo. Allora, vogliamo fare?
1: No.
5: Il calcio
2: sì. Vai.
5: Ha cambiato moltissimo perché in quell'epoca degli anni 90
2: sì.
5: Nell'Honduras solo avevano due marchi
2: sì.
5: Come si pronuncia due cioè due tipi di pallone due marchi uno
2: balone,
5: che si chiamava Milan con il accento che
2: sì.
5: Noi pronunciamo
2: sì.
5: E l'altro era Mikasa oggi
1: Mikasa,
5: è stato
1: sì.
5: Cambiato però era
2: Mikasa,
5: più
2: lo ricordi?
1: Sì, Mikasa,
0: pallone
1: sì.
0: Mikasa.
5: Migliore
0: pallone.
5: Utilizzare Milan
2: Milan.
5: Che la gente cioè, era
1: hai fatto l'analisi sulla palla
5: tutti Pagalo. Milan con la
1: meglio Milan
2: meglio Milan
5: e Milano
2: Milan è un gran Milan. Milano. Allora attenzione, un nippone ha aperto un canile ed ha fottutissime tutti gli eredi ed ha fottutissime tutti
0: gli eredi.
2: Gli eredi. Oh, 12 petosecondi dopo ha cancellato la risposta.
1: 12
2: dicendo che
1: secondi.
2: Non può dire queste cose. Ma chi è?
4: Ma chi è?
2: Allora, ah.
1: Ma che cosa stiamo leggendo?
0: Di schizofrenia.
2: Ah, vabbè, vediamo. Allora, mi sarei messo ad abbaiare in tribunale per accavarrarmi 2 milioni di euro. Nipponi win.
0: Ah, bello.
2: I nipponi sono i nipoti della signora che vivono in Giappone, chissà.
1: Certo.
2: I cani abbaiano, ma sono educati. I nipponi bestemmiano e ti tagliano la strada con i monopattini. Ha ragione la signora sul naviglio. Sentiamo ancora, vediamo chi c'è. Dai, Simone, prego.
6: Buongiorno da Carpi.
2: Prego.
6: Non è vero che la sinistra è morta, è vero che ci hanno insegnato a pensare
2: bravo.
6: A questo sistema bipolaristico o bipolare come volete, in cui ci sono solo due opzioni o
2: sì.
6: Da una parte o dall'altra. Non è vero, la sinistra esiste e che la gente spesso non la vota.
2: Bravo Simone. Allora, vogliamo dire le cose come stanno? Dov'è andata la sinistra? Sì

0: o no? Questa deve essere la risposta.
1: Ma, scusa, ma che... Eh? Ma che vuol dire sì o no?
0: Dove è andata la sinistra?
1: Devi rispondere argomentando, no, no, sì o no.
0: Sì o no.
2: Dove è andata? Sì?
1: Sì.
0: È andata, il no? Colombiano fa venire il mal di testa, mi scrivono. Fa venire il mal di testa.
3: Dai, ma questi capibara non possono essere seri. Allora, la settimana è 24 ore, va bene. Lo stipendio minimo, va bene.
0: Va bene.
3: Tutto questo insomma si sostiene solamente con la produttività aumentata. Che ricordiamo, non è consumo, giusto per fare la precisazione.
0: Ricordiamo.
3: C'è chi può obiettare che bisogna continuare a consumare le risorse di questo paese, ma la produttività di un paese è un'altra cosa.
0: Lo risolviamo solo così: dove sta, dove è finita la sinistra, dove è andata la sinistra? Sì o no?
4: Brand new music right here.

0: Bene, si chiamano Blondshell, questa è Hard as to Work So Hard. Loro sono tra le nostre 15 novità con questo singolo che vi proponiamo da qualche giorno, prima anticipazione del terzo lavoro in studio di questo progetto Blondshell, nome d'arte di Sabrina May Tettelbaum, e che appunto anticiperà il suo terzo album in studio, ancora senza né titolo né data di rilascio ufficiale. Attenzione, vediamo un po' chi c'è, 3899. Mentre vi dico intanto che sul sondaggio canale Telegram The Rock Show è un test a testa vero e proprio, 55% per i nipponi e 45% per le signore, quindi votate ancora, per favore votate ancora. Intanto ragazzi, provocazione, ci scrive Amy, possiamo celebrare il mese del Pride invece di parlare dei fantozzi? Beh ragazzi, noi lo celebreremo tutto il mese, il mese del Pride. Radio Rock avrà degli appuntamenti fissi per celebrare il mese del Pride, e quindi insomma proprio questo lo rimane all'ascolto, Amy, perché troverai insomma tantissimi ospiti che verranno a trovarci e che si collegheranno con noi per raccontarci insomma del loro Pride, quindi insomma sicuramente Radio Rock è al fianco del Pride, insomma, quindi faremo delle cose interessanti,
1: attivi,
0: penso.
1: Saremo attivi,
0: assolutamente. Il comunista Manuel Minervini è stato eletto sindaco di Molfetta col 67,47% dei voti. Questo ingegnere meccanico di 36 anni è membro del partito della Rifondazione Comunista. Molfetta diventa quindi la più grande città comunista d'Italia.
2: Bellissimo. Molfetta.
0: Molfetta. Vabbè. Allora,
2: quindi,
0: l'estrema sinistra,
2: tu che ce l'hai due bugliesi.
0: Sinceramente, quale sarebbe? Comunque il PD non mi sento di definirlo di sinistra. E due, ma guarda che ne troveremo a centinaia di persone che la pensano così. Sì, sì. Io aggiungerei una lettera e lo chiamerei più che altro PDC, la Nuova Democrazia Cristiana. PD, UE, P2. E se per voi è sinistra, ci scrivono, probabilmente abbiamo un'idea diversa di ciò che dovrebbe essere un partito di sinistra. Sono, comunque, per rispondere ad Alessandro, gli ideali non sono anacronistici, anzi forse il problema è che sono stati dimenticati, cioè il contrario, non che sono anacronistici, ma che non li abbiamo più in testa.
2: Ok, però è vero pure che
3: la società cambi, no?
0: Quella che oggi c'è sinistra è passata
2: parlare
0: dalle
2: vie.
0: Come fai a finire a leggere il messaggio, porco di quel...
1: Non riesce a esprimere un concetto.
0: Ho capito,
1: ragazza,
0: ma sto leggendo a metà di un messaggio, cazzo. Oh. Fammi finire di leggere il messaggio.
1: Sì, se parla di Rocky va bene, però.
0: Ma chi ha detto? Hanno detto la parola.
1: Va bene, dai. Finisci di leggere.
0: Quella che oggi si spaccia per sinistra è passata dalle piazze ai salotti. Vai, intervenite, ti Rocky, prego.
1: Di sta cosa.
0: Dai.
2: No, io quello che volevo dire è che sicuramente dell'idea un po' si è messa da parte. È vero pure che io trovo in alcune parti un po' appunto questo zoccolo duro della sinistra una fatica ad accettare che delle cose devono cambiare necessariamente per poter diventare più simili a come loro vorrebbero. Cioè, a volte, e l'ideale è una cosa fondamentale, però si tende un pochino ad andare verso un'utopia che è un po' irrealizzabile, e secondo me così comunque la sinistra non vincerebbe. Cioè, questo è quello.
3: Partendo
2: che
3: dal presupposto contento, che la risoluzione a tutti i problemi sia la sinistra.
2: No, certo, però.
3: Perché poi qui diventa che o voti te, no, o voti Mannacci, o voti. Ma perché la sinistra è la ricetta
2: ovvio
3: a tutte le
2: soluzioni? No, però
3: per
2: è
3: me
2: chiaro
3: no.
2: Che però,
3: per me no.
2: Però per una parte di elettorato di sinistra che pensa che la sinistra in questo momento non ci sia in Italia.
3: Va bene, però esiste anche il centro. Io spero e mi auguro che ci sia pure gente
2: che
0: è di sinistra non vuole votare.
3: Sì, no, perché sento a volte nei messaggi se ci fosse la sinistra. Ma non è l'unica soluzione ai mali del mondo.
0: Ma uno che è di sinistra vota di sinistra.
3: No, mi rivolgo a quelli che dicono questo.
0: Ma uno che è di sinistra vota
3: Spalia. Va bene?

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
3: E usata? Da 0100!
2: Assistenza e ricambi? Da 0100!
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
3: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
2: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
3: Gruppo 0100.it.
4: Sei su Radio Rock.
5: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Fortune Son, Credence, Clearwater Revival. Allora vediamo un po', dai, c'è Walter che ci scrive: sono pienamente d'accordo con te, Ale, anche perché sì, ok, il non voto sarà anche un diritto, ma andare a votare è un dovere, soprattutto il signor Walter. Poi sentiamo ancora, vediamo chi c'è, Tiziano, vai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: oh, buongiorno, gente. Buongiorno, buongiorno.
1: Comunque, uno ci va pure a votare, per carità, sì. Sono sempre andato a votare, però tanto... Se il voto servisse a cambiare qualcosa, non te facevano votare. Quindi è una cazzata. Il voto è una cazzata, non serve un cazzo.
0: Bene, allora, intanto ragazzi, parlare di cose importanti: 53% nipponi, sì, esatto, e 47% signore. È un test a testa vero e proprio. Vero e proprio. Vai, sentiamo ancora. Vai, vai, vai, sentiamo.
2: Paese col 30% di analfabeti funzionali e Fratelli d'Italia ovviamente più al 25%.
0: Ah, tu dici sono tutti là.
2: Ma poi aggressione. Dopo due ore stava un'altra volta a fare un altro video dal cellulare. Secondo me è tutta una messa in scena, e se non è una messa in scena gli hanno menato poco. Che per parlare chiaro, questa è gente che va menata.
0: Però vedi, questo qui è un discorso che io posso anche capire se tu sei fascista. Se tu sei fascista è un discorso che secondo me va bene, cioè le persone bisogna, con determinate persone bisogna menare, allora è un discorso fascista. Se non sei fascista, secondo me è un discorso incoerente, nel senso che se tu sei antifascista non puoi fare l'antifascista e poi di proprio bisogna andare a menare, perché quella è proprio, è come dire, l'essenza del fascismo,
3: sì, sì, è vero.
0: Cioè
3: è vero.
0: Con le persone che non capiscono giù botte, questo è il discorso, ragazzi, c'è poco da fare. Quindi non, non poi va bene tutto a me, per carità, però non vi dichiarate antifascisti per coerenza, perché insomma come dire, è abbastanza un ossimoro, insomma, no?
4: Fanno la peritac.
0: Bene, poi il problema non è non sono solo questi deliranti soggetti, ma chi li segue sui social. Non è che Vannacci il problema, ma chi lo ascolta e lo segue. Per essere di sinistra, il PD dovrebbe aderire alla proposta di Landini e non votare in Europa con Meloni e Ursula, ma e sganciarsi da Renzi. Beh, penso che con Renzi ormai i rapporti siano praticamente...
3: In realtà sai che si vociferava che per le
0: ritorno.
3: Prossime... sì, ecco, questa sarebbe proprio una cosa che dici no.
0: Non credo, sai, zappa sui non piedi, credo, perché Lichlein, devo dire, in tutte le dichiarazioni che ha fatto, ha sempre detto noi dobbiamo trovare una linea chiara. Poi chi ci sta, e chi non ci sta, non ci sta. Quindi, che è l'opposto del il campo largo, anche perché se metti il Movimento 5 Stelle esce Renzi, se metti Renzi esce il Movimento 5 Stelle.
3: No, ma poi dai, rimettere Renzi nel PD, ragazzi.
0: Quindi,
3: cioè,
0: non nel PD.
3: Sì, sì, come campo largo.
0: No, al PD no. Buongiorno a tutte e tutte, ma i nipponi quindi stanno aspettando i soldi dalla signora dal 2000? I soldi della signora, i nipponi dal... 2000, chissà. Allora, vabbè, qui, dai, è più Europa, anche se la voto io e i figli di Pannella, per rispetto al vecchio padre.
5: No, pure io, secondo me.
0: Ci scrive, io ho votato spesso più Europa. Devo dire, ultimamente non mi trovo molto d'accordo con le loro posizioni, però insomma, su alcuni temi, non su tutto, però insomma, vabbè, diciamo che è pur sempre una, storicamente diciamo è l'unico partito che ho votato sostanzialmente, quindi dunque riesumata la salma di Andreotti, chi è stato? Tarocchi? Non so, non voto.
3: Tarocchi.
0: Attenzione, vai, sentiamo.
6: Buongiorno schifosi, voi state a pensare a Vannacci e qua ancora non sono usciti abbonamenti, non te sa chi piamo, sta scherzando
3: Maurizio.
6: Poi oggi non sono avanti per chi vota Vannacci, io ho degli amici parlando che sono così ignoranti, eppure invece per le cuffiette un consiglio all'amico, una orecchia sì e una orecchia no.
0: Quello che dicevo
6: orecchio
0: anch'io.
6: Come orecchio, se no poi dite che voto Vannacci.
0: Allora sì, allora ma dico, ma non si può fare così, una orecchia sì, una orecchia no? Oppure non va bene manco quello. Ma perché, ecco, questa è una posizione,
5: spunto,
0: no? Una posizione che, devo dire, ne abbiamo parlato spesso anche con Emiliano Rubbi, che hanno molti di coloro che tu, a cui tu dici, no Ale, trovate il meno peggio sostanzialmente, no? E votatelo. E lui dice, ma perché per funzionare ci dovrebbe adeguare a cose che consideriamo sbagliate? Da quando mai in Italia è stata data una vera e propria possibilità alla sinistra? Il PC ce l'aveva quasi fatta, ma non ce l'ha mai fatta. In ogni caso tutti i diritti che abbiamo guadagnato li abbiamo ottenuti negli anni in cui esisteva un forte PC. Poi se preferite adeguarvi alla società odierna perché la ritenete migliore, la risposta, la strada imboccata è quella giusta. Io continuerò a sprecare il mio voto come come la vedi tu.
5: No, no,
0: ultima cosa, dopo quanto è successo a Bersani nel PD, che dopo aver vinto le primarie non è riuscito a costituire il governo finché, perché i renziani gli hanno votato contro, vi fidate ancora di quel partito? Pensate che sia democratico, che risponde ai suoi elettori? Perché per me quello è stato un atto grave di antidemocrazia. Ovviamente
3: no,
0: è sempre
3: non c'è solo il PD,
0: la mia
3: eh,
0: opinione, niente di più.
3: Cioè, nel senso,
0: Marco
3: comunque
0: non andrà bene manco a VS,
3: a VS.
5: Ma
3: no,
5: io
3: però,
5: non l'ho detto mica, non spreca il voto. Io ho detto questo, io ho detto andate a votare, fate come vi pare, votate.
0: Ma lui non
5: pare.
0: Vuole votare perché non c'è nessuno che lo rappresenti.
5: Da AVS a De là non c'è
0: qual
5: nessuno.
0: Qual è AVS
5: De
0: là? So tre, le sa. So
5: no,
0: tre.
5: No, da AVS fino soggetti. A fini in mezzo a pre diciamo pre-centrodestra
0: ma
5: non c'è niente.
0: Ma se lui è di sinistra ti sta dicendo, ma può votare Matteo Renzi? Può votare?
7: Ma no, vota quello che pensa, vota quello che secondo lui
5: ha detto
7: lui
5: che non c'è
7: votare.
5: Niente.
0: Non ci va,
5: dice,
0: non
5: perché
0: c'è
5: non c'è
0: nulla che lo rappresenta, lo avete capito? E sarà il suo diritto se non si sente rappresentato da niente.
5: Hai assolutamente ragione, ci sono dei momenti storici in cui secondo me bisogna fare delle scelte di un certo tipo.
0: Allora, io sono d'accordo con te su questo. Lui evidentemente la pensa che non si può delegare al momento storico una roba così grave come il fatto, cioè è come dire
7: anche
0: adesso,
7: il momento storico
0: no,
7: è grave
0: per capire, no, per capirci. Allora il sole è lontano, ok,
3: è
0: la luna è lontana
5: meno okay. del sole
0: però è sempre molto molto lontana,
5: sì.
0: No? Allora per me non sono sufficientemente vicini né il sole né la luna per come okay. dire per dire ci arrivo, no? Allora sono tutte e due lontani, quindi per uno che ha una visione come quella di Marco il PD e che ne so, Giorgia Meloni, che sono molto lontani fra di loro, sono comunque
3: troppo
0: lontani da sé.
3: Tra,
0: okay. Capisci questa sì. cosa?
3: E troppo dice, vicini tra
0: se
3: di
0: io
3: loro.
0: Votassi PD, mi sentirei come se avessi votato Giorgia
3: però
0: Meloni, perché è vero che
3: domanda.
0: Sono lontani tra di loro. Vabbè, mo a VS non lo so.
3: Allora,
0: non lo
3: no, no, io
5: no
3: quello
5: nel
3: che volevo...
5: senso, c'è sta qualcosa o no?
3: Cioè... Allora, io quello che penso
0: no.
3: è che.
0: No, ma scusa, uno che ti dice non voto, evidentemente non c'è, no?
7: Ma tu pensa se va al governo Vannacci, però quanto te poi te potrò
0: però farla
7: te
0: parlare, non lo stai facendo parlare. L'hai
7: io non dico una parola.
0: Parlare. Dai,
7: ma stamattina
0: prego.
7: Non ho detto una parola.
0: Dai, ragazzi, allora, da italiano all'estero, vi dico, vi chiedo: c'è un partito di sinistra dichiaratamente schierato contro i sionisti e il genocidio?
3: Ecco, a VS, sto dicendo
0: chi
3: questa
0: votare.
3: Cosa.
0: Scusate se semplifico troppo.
3: Stavo per dire, se voi in realtà andate a leggere le dichiarazioni di Bonelli, anche i Fratoiani, ma Bonelli si espone un po' di più, e leggete un po' i programmi, le loro idee, in realtà a VS è bella di sinistra. Cioè, nel senso, mo a prescindere da se sono fighettiti, borghesi, radical chic, tutte quelle cose che io le lascerei da parte. Bonelli è uno dei pochi politici che si è schierato apertamente contro il sionismo, apertamente contro Israele, contro il governo di Israele e a favore dei palestinesi.
0: Bisogna vedere se per loro è sufficiente.
3: Sì, no,
0: cosa,
3: però mi chiedo che forse a volte secondo me c'è anche uno scetticismo di base dove magari non andiamo proprio a vedere a fondo che cosa dicono poi dei politici.
0: C'è un articolo su un settimanale che è anarchico che io seguo ogni tanto, che mi piace. Si chiama Umanità Nuova.
3: Ah, sì.
0: E c'è un articolo, è ritornato sui social, l'articolo scritto una decina di anni fa, che dice, no ragazzi, Enrico Berlinguer non era una brava persona. Non è... da sinistra lo dicono loro, no? Quindi questo per dire, è ovviamente argomentato, dice perché sfatare i miti, Enrico Berlinguer non era una brava persona. Ora, il punto qual è? Che poi ognuno la vede dal suo punto di vista, cioè
3: ma
0: nel
3: certo.
0: senso, se io che sono di sinistra addirittura ritengo che Berlinguer, da tutti osannato come il grande faro leader che ci manca dal 1984, senza di lui la sinistra si è persa, non era... quella brava persona che vuole. Allora io poi pretendi che voto a VS, ma io non voto a VS.
3: No, però
0: io ho un amico che dice: da quando certo. non c'è sta più la Falce e Martello, io non vado più a votare.
3: Ma la Falce e Martello l'ultima volta ce l'aveva Rizzo, che ha fatto un programma elettorale che faceva sbrattare. Quindi dobbiamo pure ragionare un attimo, aprire il cervello. Cioè, il pensiero critico è questo: io non posso sempre solo seguire l'ideologia, ma voglio vedere qual è il contenuto. Perché, sennò, questo discorso. Allora, io sono fortemente ideologica, ma questo discorso. Sì, però questo discorso rischia poi che tu rimani in un impasse. Non ti muovi, poi nella realtà non ti sai gestire e relazionare con quello che poi serve per evitare che vadano su persone come Vannacci. Non è il meno peggio, è applico un pensiero critico, questo sì, questo no, questo sì, questo no,
0: ma
3: e faccio
0: quello,
3: una mia
0: però,
3: scelta.
0: Scusate ragazzi, ma cosa cazzo c'è? Però stiamo confondendo tutti i
3: piani. No, non stiamo confondendo, perché
0: c'entra
3: se tu mi dici
0: se io vado a votare, scusate, abbiate pazienza, cosa c'entra se io vado a votare a VS o mi astengo col fatto che va su Vannacci. Cioè, io tanto non l'avrei votato Vannacci.
3: Dire che però
5: è la premessa di oggi.
0: Cioè, non è che uno, non è che, uno che vota Vannacci va a votare.
5: No, no, però no, è la premessa
0: di oggi.
5: Quelli
0: sono voti all'interno di quel bacino, ragazzi.
5: Però cioè, è la premessa di oggi che dicevamo. Avendo un'adesione alle urne abbastanza bassina, forse alzandola quel 4 di cui tu dicevi te sul 50, poi magari no, perché invece se la alziamo
3: però
5: diventa
3: è una
5: il 30%.
3: Cioè, un'ipotesi, poi non
5: però,
3: lo sai ovviamente.
5: Però dico, proviamole, no?
0: No, no, nel senso non
3: ma allora che cosa dovremmo fare a livello pratico? La prima cosa che tu faresti?
0: No, la prima cosa è la cosa che di cui
3: culturale dell'uno.
0: Li vedremo fra 10 anni.
3: E quello sono d'accordo. Sono
0: però se non mai
3: te.
0: Cominciamo.
3: Ma no, no, ma quello assoluto. Quello guarda, a mani basse hai ragione, sono d'accordo. Però diciamo sul breve tempo.
0: Breve tempo non si può fare niente. L'unica cosa che si può fare è che si va a votare. Dopodiché chi va a votare Capibara vota Capibara, chi va a votare AVS, Martina va a votare AVS, vota AVS. Noi potevamo votare più Europa, votiamo più Europa o votiamo il PD. Chi va a votare a destra, vota a destra. E ragazzi, chi non vuole andare a votare ha il sacrosanto diritto, certo, non andare a votare perché non c'è nessuno che lo rappresenta. Se Marco la pensa così, ma che cazzo gli vogliamo dire?
3: Ah,
0: adesso
3: no,
0: non
3: niente.
0: Lo so Marco sul discorso AVS, ma evidentemente
8: niente.
0: Marco ritiene che anche AVS non sia sufficientemente di sinistra.
8: Se non c'è nessuno che ti rappresenta, non devi votare necessariamente il male minore, ma puoi tranquillamente annullare la scheda. Quello è un voto di protesta che non è non votare proprio, perché non votare proprio non,
0: ragazzi, ma io posso essere anche d'accordo con voi, no? Io posso essere anche d'accordo con voi su questa visione, ma è sempre qualcun altro che deve decidere al posto tuo. Allora c'è uno che ti dice vai a votare il male minore, poi c'è un altro che ti dice no, puoi anche non votare, grazie alla concessione, però poi devi andare a annullare la scheda, ok, grazie. Poi c'è un altro che ti dice no, però devi fare così. Io faccio come cazzo mi pare.
3: Questo
0: se io
3: dubbio.
0: Ritengo che non bisogna votare ma bisogna occupare, io occupo, non vado
3: certo,
0: a votare,
3: ma
0: cioè, capisci qual è il discorso? Perché sono un anarchico e quindi occupo, non vado a votare, cioè perché non credo nel sistema del voto, però, ragazzi, ma che cazzo vuol dire? Cioè ognuno la vede come vuole, no? Nel senso,
5: certo,
0: allora
5: certo,
0: arriva
3: sì,
0: Giuseppe che mi dice sì, però qual è la differenza? Che io dico io faccio quello che vuoi e tu fai quello che vuoi, no Martina?
3: Sì.
0: Invece Giuseppe mi dice no Emilio, tu non devi fare quello che vuoi, non devi non andare a votare, devi andare a votare e devi annullare la scheda. Ma che motivi di te quello che devo fare, non ho capito, cioè fammi capire.
5: Cioè,
0: certo. Giuseppe mi devi dire quello
5: no,
0: che devo andare a votare.
5: Un'idea.
7: Comunque nel momento in cui
0: però le parole sono importanti,
3: certo,
0: dici tu. Se tu mi dici
3: sì.
0: Devi andare a votare
3: certo,
0: e annullare la scheda, allora vuol dire che tu mi stai dicendo quello che devo fare.
7: Siccome siamo una società nel momento in cui tu non voti perché non c'è nessuno che ti rappresenta, chi andrà al governo comunque sarà un tuo rappresentante e comunque quello che poi deciderà anche per te.
0: E va bene, questo va bene. Ma
7: questo
0: però,
7: bisogna saperlo.
0: Sì, va bene, ma questo va bene. Però il problema è che queste persone, Maurizio, e devi accettare anche questo fatto, secondo me.
7: Certo, ma
0: non è
7: la vivo molto serena.
0: È quello che ti sto per dire, che non te l'ho ancora detto. Non è che queste persone pensano che ne so, Renzi faccia più danni del PD o che Renzi faccia meno danni di Giorgia Meloni.
3: Però
0: loro pensano che comunque è un danno.
3: Però scusami, io non ci credo che una
7: però
3: persona fortemente di sinistra pensi che Renzi è uguale a Vannacci.
0: Io penso che moltissime persone
3: ma allora però
0: non pensano che siano uguali, pensano che a livello di danni sia la stessa cosa. A livello di, anzi, forse per certi versi, io credo che possiamo trovare qualcuno che può anche dire che uno come Renzi è più pericoloso della Nazi. Brand new music right here.

0: Kukian e anche a Roman Morello. E adesso, ragazzi, una cosa molto molto bella, molto molto importante, quasi commovente, oserei dire. Radio Rock Promotion. E arriva il momento del dottor Roberto Call di Studio Call. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
1: No, ragazzi, io bene, ma devo dire che
0: sì,
1: ha preso una deriva questo paese terrificante.
0: È
1: la
0: vero.
1: Vostra trasmissione ne era dimostrazione.
0: Era un bijou.
1: Sì,
0: era
1: mezz'ora a parlare di politica.
0: Sì.
1: Quando veramente io qua ancora non ho capito se Greenwood arriva oppure no.
0: Allora, bravissimo, bravissimo. No, c'è un ascoltatore.
1: Il mio momento
0: bravo,
1: difficile.
0: Bravo Roberto, c'è un ascoltatore che infatti c'era bacchettata e ci stava riportando sulla retta via.
1: Sì. Giancarlone, ma io sono con lui.
0: No, non era Giancarlone, era Pericle. Però
2: vedi che si assomigliano.
0: Confondi Giancarlone con Pericle.
2: Ma te l'ho detto che si assomigliano.
0: Si assomigliano, allora dai.
2: Avete l'orecchio allenato.
0: Vabbè, senti, dopo faremo un focus naturalmente.
3: Sì,
0: perché
3: Mauri ci tiene a fare il punto sul mercato.
0: Mauri, non ho capito perché hai messo il tuo telefono dentro il mio cassetto. Maurizio,
2: il telefono,
4: Poi mo attacca che poi ne parliamo.
0: Bene,
2: no.
0: Bene, che attacco?
2: Questa
4: marchetta che devi fare.
1: Hai il pollice verde?
0: Hai il pollice verde? Hai il pollice verde, Mauri?
1: E allora Greenwood, che ha a che fare ovviamente un po' con questa situazione,
0: sì,
1: del pollice verde,
0: sì,
1: segno verde, arriva o non arriva?
3: O non arriva, Mauri?
0: Arriva o non arriva, Mauri?
2: Arriva,
4: arriva, arriva, arriva.
0: Allora, arriva o non arriva, Mauri?
4: Ma che cazzo è?
0: Arriva,
3: ma Maurizio. Come che cazzo è, Maurizio?
0: Olgarotto. Allora, caro dottore Roberto, qua ci sono parecchi messaggi per te e quindi insomma
3: ma non li leggeremo, ciao.
0: Cerchiamo di occuparcene il più possibile, no? Cercando di
2: certo,
0: essere anche
3: di dirimere,
0: avere la barra dritta, no? Attenzione
3: dritta.
0: Tu, Roberto, allora, dunque,
2: tu
0: Roberto, rispondi qui. Allora, igiene dentale professionale, che cazzo vuol dire?
3: Fatta dal dentista e non a casa come gli stronzi.
0: No, ci chiedono se c'è un limite di sedute annue.
1: Meglio parlare di igiene mentale, ragazzi.
0: Okay, ma che vuol dire se c'è un limite di sedute annue? Scusa, no, che ti sei innamorato dell'igienista, perché se no che vuol dire c'è un limite di sedute annue? Quante
3: se
0: ne
3: uno
0: ne
3: dovesse fare 4?
0: Lo smalto può rovinarsi se cediamo, chiedono.
1: Ma allora, questo è un mito, per non dire una cazzata da sfatare, ragazzi.
0: Bravo!
1: Hai i denti più volte dei rovini.
0: Ma Maurizio l'ha detto.
3: Maurizio
0: l'ha detto.
3: Maurizio.
0: E tu potresti teoricamente andare a fare l'igiene ogni settimana. Teoricamente,
3: ogni
2: settimana forse è troppo.
1: No, no, puoi andare anche ogni settimana se vuoi.
0: Allora, senti un attimo: quindi l'igiene, tu mi stai dicendo, bravo, quindi tu mi stai dicendo che poi è tipo un super lavarsi i denti. L'igiene
1: è un super lavarsi i denti. Intanto, guarda, io dico sempre che l'igiene nello studio, a parte che serve appunto per andare a pulirti i denti come Cristo comanda,
0: sì,
1: e si può dire comanda,
0: sì, quel signore.
1: Oh, ma soprattutto sto ripensando a mia nonna in questo momento, tu sai,
0: esatto,
1: perché
0: esatto,
1: ora però a parte questo serve anche a dare le istruzioni corrette per l'igiene orale.
0: Sì,
1: la cosa fondamentale della seduta dell'igiene è l'istruzione.
0: Cioè, tu dici più che la pratica è la teoria che fa la differenza, no? Quando ti insegnano, il buon igienista ti insegna come devi fare quando sei poi da solo, attenzione. Allora, c'è un'altra persona che ci scrive che ha due incisivi centrali del arcata superiore, vabbè, i due incisivi sopra, sporgenti rispetto
1: ormai
0: agli altri.
1: Vabbè, ormai te capisci le denti.
0: Ormai posso fare dentista pure io. Allora, è il castoro praticamente, il castoro, Don Chuck Castoro, no? Tu lo ricordi, Don Chuck Castoro?
2: No, bellissimo.
0: Che tu come fai, ricordatelo, che degli
2: io
0: anni
2: io lo guardavo tantissimo, c'è una videocassetta.
0: Ma Don le repliche?
2: Chuck Castoro, sì, no, era una cassetta. Don,
0: la videocassetta.
2: Castoro,
0: ma non è lei, io. La videocassetta. Vabbè, comunque, che si può fare?
1: Ma
0: si
1: li può limare, però, capisci? Puoi fare un minimo di ameloplastica, ci rimane un minimo lo smalto, ma un minimo, altrimenti poi diventa la terminazione nervosa. Quindi, cioè, direi che la cosa migliore è forse fare un po' di ortodonzia.
0: Ok, allora quindi tu dici limare no, mi pare di capire,
2: poco.
0: Roberto.
1: Ma forse no, forse è meglio fare ortodonzia.
0: Un pelino? No, nemmeno.
1: Un pelino sì, un pelino perché è quella che si chiama ameloplastica, quindi la plastica dello smalto.
0: Okay.
1: Se tocchi solo lo smalto, che non ha le terminazioni nervose, puoi farlo, ma deve essere proprio un pelino.
0: E con l'ortodonzia come fai a risolvere invece,
4: infatti?
1: Li porti in posizione denti, li intrudi, li metti in denti.
0: Ah, ok, quindi lavori un po' su tutta l'arcata, giusto?
1: lavori tutto da casa.
3: Chiaro. Io mio ti mando il curriculum.
0: Hai capito? Hai capito, dottor Roberto Gol? Zitto, zitto, da lì che
2: quatto.
0: Tira fuori la zampata. Allora io vi ricordo che lo studio Gol è in piazza dell'Alberone numero 31. Per info c'è il sito che è studiocall.com e poi abbiamo un numero di telefono molto semplice, 06 789 346. Ma attenzione, attenzione, se preferite comunicare tramite WhatsApp molto più velocemente c'è anche il 334 840 7923 a vostra disposizione. Lo ripeto, 334 840 7923, vi risponderanno subito. Bene Roberto, grazie, alla prossima.
3: Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao,
0: buon weekend. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Alla prossima. E adesso arrivano i Beach Boys.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that!

0: Welcome to Violence.
1: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 9:05 minuti con il Placebo di Pure Morning.
3: Radio Rock, back in time.

0: morning, loro sono i Placebo. Allora vediamo un po', 3899 106 600, tantissimi messaggi. E allora ripartiamo da qui, dalle cose serie, vai, prego. Ma che è questo qui? Ah, Don Chuck Castoro ancora.
1: Chuck.
0: No, mi sa che non è più Don Chuck Castoro, ma adesso è
2: facile trovare quel po' che occorre per
0: indispensabile.
2: Campare, sì, Libro e la giungla.
0: Ti ricordi?
2: Chi è questo?
1: È Heidi?
0: Lessi.
1: Alessio.
2: Ah, Alessio.
0: Poi c'è questo qua.
2: Aspetta.
1: Io.
2: Io pure c'ho una reminiscenza. Beh, oddio, sono mille canzoni.
0: Anemone. Vabbè, se cominciamo così, ragazzi, non riusciamo.
2: No, non riusciamo.
0: Basta. Vabbè. Dai,
1: oddio,
0: vabbè,
1: che bello.
0: Vabbè,
1: cuore.
0: Dai, su,
1: cuore.
0: Allora, dai. E questo?
2: No, non lo so.
0: Indovino con una. Questa?
3: Oh. Anna dai capelli rossi.
2: Ah, bravo, ecco. Lady Oscar.
0: Questa? Beh?
2: Bella questa.
0: Questa?
4: The Sound of Silence.
0: bello, mi piacciono. Allora, attenzione.
2: Mi piace. Dedicheremo
0: 10 minuti il prossimo mese
2: prossimo anno.
0: Una nuova rubrica. Allora, attenzione, intanto vediamo un po' chi c'è. Dai, ripartiamo da WhatsApp.
5: Buongiorno. Sono Gattone. Oh, ancora. Niente, solo volevo salutare il cane che abbaciava poco tempo fa. Miau, sono già tornando dopo lavoro. E buon fine settimana a tutti.
0: Grazie anche a te, grandissimo. Allora, la sinistra la trovate stasera a San Lorenzo a fare apericena.
2: Eccola là. Questo è proprio, metti il punto a quello che dice.
0: Comunque, non mi avete fatto rimbocca al lupo. Ieri ho preso 30 e lode ugualmente, il nostro Max. O forse anche grazie ai vostri mancati auguri, chissà. No, in realtà io ti ho fatto auguri e non è... lui non ha sentito. Ho fatto gli auguri e lui non ha sentito.
1: Senti, non è colpa nostra.
0: No. L'abbiamo fatti, ti ricordi? L'abbiamo fatti.
2: Abbiamo fatto una puntata per gli auguri suoi.
0: Allora, la gente hanno bisogno di sfogarsi. E metti sto blusaccio.
1: Blusaccio.
0: Allora, la sinistra riparta da Martina Caronna. Ci scrivono. Vai, sentiamo.
6: Io sto a Cortirocchi. Bisognava da centro, soprattutto Boldrin. Partito ora. Unici competenti in questo mare de merda.
0: Bene, allora, dovremo continuare a farci, non continuare a farci critiche interne tanto cavillose. Dal PD stanno facendo campagne economiche e sociali importanti anche sul territorio. Si stanno pian piano allontanando tutte le figure cosiddette centriste. Guardiamo per esempio a Pina Picerno, recentemente uscita dal Partito Democratico, e sta cercando di farcela parlando di patrimoniale, parlando di sostenibilità, di temi di sinistra. Io sono fiduciosa. Per rispondere ad Alessandro, una cosa sono gli ideali, una cosa è l'ideologia. Giusto avere degli ideali che possono essere di sinistra e non solo, quindi una sinistra più aperta. Altro è invece essere legati a un'ideologia come quella marxista, che è superata e irrealizzabile, al di fuori della realtà attuale. Patrizio. Prendi e porta a casa.
1: Dimmi se mo io devo diventare bandiera della sinistra, perché ti rendi conto che è cortocircuito.
0: Sì.
7: Buongiorno, aiuto. Chiunque ha il diritto di non andare a votare. Sì. Però chi non va a votare non ha il diritto di abbuffarci la vallera e poi
2: questo è un punto di vista.
0: Interessante. Molto interessante. A me infatti fa paura il Vannacci nelle altre persone, non il Vannacci guitto che va in giro.
1: Un po' sì.
8: Noi ci siamo sempre detti io non vado a votare perché tante le cose non cambiano mai, è sempre la stessa cosa, poi mi trovo sempre a litigare con quello per cui ho votato, eccetera.
0: Sì.
8: E invece adesso cominciamo a avere i risultati. Non andando a votare perché tu pensi che non cambi mai niente, sta cambiando tanto.
0: Tutto,
8: e sta cambiando in maniera strisciante, cambiando i libri, cambiando quello che si studia a scuola, cosa non si studierà più, e portando avanti un popolo ignorante. Piano piano ci stanno riuscendo.
0: Bene, grazie. Emilio, io sono contro ogni tipo di violenza, però se gli antifascisti avessero usato anche loro la violenza, la violenza, saremmo ancora sotto il fascismo.
2: Che era quello che dicevo prima, adesso arrivano quelli che citano i partigiani, ma possiamo capire che sono situazioni diverse.
0: Infatti, allora, votate potere al popolo, però credo sia integrato in AVS o no?
2: Non lo so, però...
0: Non credo sia presentato.
2: No, perché è troppo basso, cioè
0: non siamo proprio presentati, credo, se non sbaglio.
2: No, mi senti sì, però...
0: Credo siano confluiti in
2: AVS. Adesso lo guardo subito.
0: Allora, vai, sentiamo ancora, sentiamo.
9: Veramente corretto, però non votando si favorisce
7: c'è sempre l'altra parte. Cioè, quante elezioni centrosinistra ha perso perché gli elettori di centrosinistra no, quello non mi rappresenta pienamente, ma vaffanculo, perché intanto governano gli altri, intanto governano gli altri, andate a votare, andate a votare, un quello che è più vicino alle vostre idee, non sentito. Quello che è perfettamente aderente, quello che è più vicino.
0: Bene, allora, questa però è una tua opinione, sono d'accordo con te peraltro, però altri ritengono che il più non si possa fare il ragionamento del più vicino se il più vicino è troppo lontano. Questo è il senso. Sentiamo ancora il nostro Max, il trasportatore. Oh. Vai.
9: Buongiorno, Martina, se governa la Meloni perché la sinistra non fa più la sinistra, la Schlein in Europa vota Schlein. Le stesse cose che vota la Meloni. Quindi non mi meravigliate se poi al governo ci vanno i fascisti, perché quelli di sinistra non fanno più la sinistra. È semplice, basta vedere quello che fanno, votano le stesse cose.
0: Allora, ti confermo che si sono presentati nelle politiche 2018, Potere al Popolo, hanno preso l'1,13 alla Camera e l'1,05 al Senato, e le politiche 22 sono confluiti in Unione Popolare.
2: Unione Popolare.
0: Non si sono presentati come partito autonomo, diciamo così. Va bene, sentiamo ancora quello di De Magistris.
10: Allora, purtroppo in Italia, a mio avviso, vince unicamente chi dice che risolverà i problemi. Bene. Non risolvendoli poi dopo.
0: Ma chi è che dice che non risolverà i problemi? Cioè, dicono tutti che...
10: Quindi ha vinto la Meloni, vincerà un Mannacci che vivrà 5 anni di governo. Ma
0: scusa un secondo, tutti dicono che risolvono i problemi. Io voterei uno che deve andare, io non risolverò i problemi. Io voterei subito, è troppo bello.
2: Politico onesto.
11: Quando a Martina gli parte il centro adriatico vuol dire che si è proprio scaldata.
0: Esatto, vai, sentiamo ancora, vai.
12: Andare a votare è un diritto ma anche un dovere istituzionale da cittadino. Cioè, se non ci interessiamo noi la cosa pubblica, anche in modo attivo per quanto possibile, andrà sempre peggio.
0: Hai ragione, ma anche non votare è un dovere, attenzione. Poi, scusa,
1: diciamo un'altra cosa. Mauri, vuoi dire una roba?
0: Scusate, ci sono partiti a sinistra oltre a VS, tipo Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista, Rifondazione Comunista, anche se quest'ultima ha fatto aperture sul cosiddetto campo largo, quindi l'alternativa a sinistra. Sì, però le ultime elezioni di fatto no. C'era Unione Popolare nelle ultime elezioni, però poi sai, c'è anche un altro discorso. Moltissimi dicono, io voto per esempio per un partito che

0: revisionisti non vanno solamente votati. Preferisco votare e perdere il mio voto con potere al popolo e non entrare in Parlamento. Vedi, quello che ho appena detto. Esatto. E non entrare in Parlamento che aiutare Renzi e i sionisti. Cioè, lui dice, lui, lei, adesso.
1: Io, infatti, mica sto discutendo che tu
0: allora, Massimiliano vada a votare, dice. Massimiliano dice: per me la priorità è quella lì, i sionisti. Quindi lui dice: va al governo Vannacci, va al governo Giorgia Meloni, sti cazzi. Importante che non vanno i sionisti. Okay. E
1: quello
0: Renzi.
1: Che sto dicendo non è vota il PD. Capito? Non me ne frega un cazzo. Sto dicendo andate a votare perché forse alzando il quorum si apre ancora di più la grande come dire, rappresentatività che abbiamo in Italia.
2: Pluralità.
1: E forse la pluralità,
0: sì, io ti dicevo,
1: di voto.
0: Questa cosa qua
1: vota quello che te pare.
0: Dell'andare a votare è allora io dico dice andare a votare, no? Allora io dico ma io non voglio andare a votare. No, ci devi andare. Allora poi uno dice vabbè, allora io voto potere al popolo. No, potere al popolo non va bene.
1: No,
0: ma molti dicono così. Molti dicono così perché sciupi il voto.
1: Ma non che vuol dire?
2: Ma quella è una scelta personale. Ma pure per andare a votare è
0: una scelta personale.
2: Ma chi ha mai detto il contrario?
0: No, sto rispondendo a lui. Allora,
1: sì, c'ha ragione, questo
0: esatto,
1: è vero. Io purtroppo sto dicendo al contrario.
0: Esatto, direttore, io da sinistra sostengo che Renzi sia molto più pericoloso e dannoso di Vannacci. E l'ha dimostrato. Eccola. Vedi,
1: ragazzi, che vedevo dire?
0: A posto. Ragazzi, un parere.
1: No, va bene così, va benissimo così.
0: Allora, Matteo Renzi, ci scrivono, è stato due volte segretario del PD e ha smantellato lo Stato sociale, articolo 18 e altra roba. Per cui Renzi è un pericolo assodato. Vannacci è uno che dice due cazzate. Secondo
2: me. Ah,
0: va bene. Un altro ascoltatore, eh?
1: Sì, anche io penso che Vannacci sia molto meno di quello che noi pensiamo, perché è una macchietta ridicola. Io dico che però un piccolo sassolino che noi arrestiamo poco dopo che ha iniziato a cadere, è il sassolino che abbiamo arrestato. Siccome poi in realtà per pigrizia poi ci sediamo tutti e seguiamo un po' il carrozzone, poi succede che sto sassolino tra 100 metri sarà un sasso più grosso, poi un masso e poi sarà difficile.
0: Ma se facciamo parlare a questo punto gli Amazons.
3: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

0: Dan Bone, The Bone, loro sono gli Amazons su Radio Rock. Problema culturale, come lo superiamo? Oggi sembra che il problema dell'analfabetismo funzionale sta avanzando ampiamente. Nelle scuole i presidi sono diventati dirigenti scolastici che devono portare dei risultati a fine anno, in base ai quali la scuola prende finanziamenti. Ah, comunque Renzi, giusto per ricordare, ha levato l'articolo 18, nemmeno il Berlusca ci è riuscito, vannacci è un troglodito. Secondo me fa meno danni perché non è in grado di fare nemmeno quelli, più che di lui sono preoccupato per il suo fan club. Se Vannacci venisse eletto, sì, si sentirebbe legittimato. Ragazzi, buongiorno. Premesso che esiste la dichiarazione di non voto in alternativa al non andare a votare, anche se vuole, questa è un'altra ipotesi ancora, la dichiarazione di non voto al seggio. Non sono d'accordo che Berlinguer non fosse una brava persona. Era una bravissima persona, soprattutto quando faceva festini con l'ammirante. Altro esimio, ci scrive qualcun altro di voi. Poi Marco, attenzione a sottovalutare Vannacci, considerandolo una macchietta, perché potrebbe essere uno dei suoi punti di forza per la sua ascesa politica, ci dice qualcun altro. Carla, come si fa a votare i micro partiti di sinistra sapendo che potremmo avere Vannacci and company al prossimo governo? Ma vi rendete conto di quanto stiamo tornando indietro nel campo dei diritti civili, umani, di come violenza, razzismo, sessismo, omofobia sono stati sdoganati e ormai fanno parte della nostra vita quotidiana? Ah già, ai compagni duri e puri importa solo il diritto al lavoro, il resto sti cazzi, fate pena, ci scrive Carla.
1: Tutto è che non abbiamo perso ancora niente, ma sì, siamo nella fase in cui, se non fermiamo ora una deriva anche linguistica, tra 15 anni succederà. Cioè, tra 20 anni noi potremmo avere in tutta Europa una svolta autoritaria dalla quale non ci siamo accorti. È un po' come la teoria della rana bollita, no?
2: Sì,
1: uguale,
2: sì.
1: Perché già, oggi non abbiamo avuto la forza di dire: senti, ok, butterò pure il voto, voterò pure il partitino che arriva a 0,75, ma intanto levo, alzo il quorum, forse questa cosa si apre ancora di più e quindi quel 4 potrebbe pesare di meno.
0: Allora, tu hai ragione, però ci sono cose purtroppo più stringenti e più importanti di questo. Il Nipponi è al 56%,
2: incredibile.
0: E Signore è al 44%.
2: No,
0: quindi
2: Signore,
0: sta prendendo purtroppo il via
1: tempo, eh?
0: Il partito dei Nipponi contro le Signore. Allora, vediamo ancora chi c'è. Dai, che siete tanti.
3: È che cioè, tutto giusto quel che dite voi. Uno dei problemi principali è che abbiamo un sistema elettorale pessimo da anni. Abbiamo sistemi elettorali pessimi da anni che di fatto non rispecchiano poi quella che è la volontà della cittadinanza, perché di fatto si distribuiscono i collegi come gli pare, si distribuiscono quindi poi i voti come gli pare, e alla fine la volontà popolare è falsata da un sistema elettorale che
0: bene, molto chiaro è il parere di Berardo, che ci dice tutto ciò. Allora, vediamo un po'. Valerio dice che ha quasi 40 anni, Valerio, ridendo e scherzando, il tempo passa. E nella mia vita ho votato sempre partiti più piccoli senza mai vedere una vittoria. Riflettendo mi sono reso conto che se tutti quei voti fossero confluiti nei partiti più grandi, oggi magari non avremmo avuto governi come Berlusconi, Meloni o 5 Stelle. Mi chiedo quindi se non sia il caso per un periodo di puntare su governi transazionali. Ragazzi, è un po' come la famosa frase di Indro Montanelli, no? del tapparsi il naso e votare Democrazia Cristiana, che all'epoca era detta per arginare il pericolo comunista, no? Diceva: la Democrazia Cristiana non mi piace, però meglio votare Democrazia Cristiana purtroppo che piuttosto che ritrovarsi i comunisti al potere. Ma poi si può fare su tutte le
1: certo,
0: un voto potrebbe essere almeno per un periodo anche un compromesso, un passo verso ciò che voglio, anziché restare a mani vuote. Si interroga su questo il nostro amico Valerio. Vai,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Valerio.
4: Sì. Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Chi dice io non voto perché destra e sinistra sono uguali è ancora ancorato a un concetto di politica secondo me antico. Queste due contrapposizioni fortemente storiche non esistono più oggi. Tu oggi hai il capitalismo e delle correnti che ti appartengono per far funzionare il capitalismo in un modo o nell'altro. Quindi puoi essere progressista, puoi essere conservatore, liberale, radicale e così via. Votando quella corrente, ovviamente il tuo voto va a destra o a sinistra.
0: Cioè lui dice praticamente, che poi non è una cosa che dice solo lui, che in realtà è come se noi fossimo cinesi. Cioè come se noi avessimo un grande partito comunista, un monopartito che ci controlla. che nel caso dei cinesi è il Partito Comunista, nel caso di noi, diciamo occidentali, è il Partito Capitalista. All'interno di quel partito, esattamente come era per il PCUS, cioè per il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ci sono le varie correnti, per chi è più in un modo, chi è più in un altro, ma in realtà siamo tutti sotto la grande ombra
2: del capitalismo.
1: Scusami, ci sono le correnti, quindi possiamo scegliere all'interno di una roba,
0: ma
1: no?
0: Solo all'interno di quella roba.
5: Buongiorno, sono Bob.
0: Ciao Bob.
5: Io mi sono recato per tanti anni, ho 63 anni, sempre quelli di ieri. E mi sono legato per tanti anni a seggio, disegnavo una faccia e martello sulla scheda, e ovviamente quindi annullandola, perché siccome mi sentivo comunista e inseguivo il sogno comunista, lottavo per questo sogno insieme a tante altre persone. Bravo. Ritenevo che non ci fosse nessuno in quel, come dire, parterre che rappresentasse quello che io pensavo,
0: certo.
5: Che tanti compagni pensavano.
0: Chiaro.
5: E quindi le mie idee.
0: Bene,
5: tantomeno ora... il Partito Comunista Italiano, che nonostante il nome così altisonante, de comunista secondo noi aveva ben poco, anzi all'epoca si lottava molto nelle piazze,
2: e anche quindi i del comunisti Partito italiani comunista sono italiano, poco comunisti,
5: e nelle scuole insomma,
2: sì.
5: Un po' anche i nostri nemici
0: extraparlamentari.
5: Quindi mi rendo conto che succede che uno proprio non trova qualcosa,
0: cioè, negli anni 70, per chi se le ricorda, io non l'ho visto, però insomma li ho ricostruiti leggendo, studiando, informandomi, eccetera, eccetera. Negli anni 70 Maurizio Paniconi ce lo potrà confermare, perché lui era già adulto, cioè aveva già una cinquantina d'anni. Ragazzi, se tu a uno di autonomia operaia o di potere operaio che si fronteggiavano fra di loro, fra l'altro, due sottocorre, gli dicevi che era un comunista, che era un alleato
6: partito comunista,
0: che era uno che potava votare, te menavano proprio, ma non per scherzo, per davvero, cioè nel senso era un insulto forse peggiore. Di essere
2: no, questo secondo me un po' detto... racconta delle cose.
0: Racconta però. Delle cose, racconta delle cose, però è andato di fatto.
6: C'è stata una storia.
0: Legalizziamo la ganja, dice qualcun altro.
2: Così, va bene,
0: più tardi la legalizzeremo. Allora, vediamo se Greenwood e andiamo a vincere sto scudo, altro che destra e sinistra, ci dice un signore. Nel PD si convogliano molte realtà, come in tutti gli altri partiti di sinistra. Questo significa che vi siano visioni anche discordanti, questo è il nostro bello e anche il nostro bello. Ad oggi chi sostiene il governo israeliano non è presente nel PD, come Fiano. Ci fermiamo un secondo, respiriamo, troviamo le giuste considerazioni da fare nell'ultima mezz'ora.
2: Parole.
0: E nel brevissimo Maurizio.
2: Bravo,
0: era proprio dove volevo arrivare, bravo. Ci fermiamo e torniamo fra poco.
7: Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Show.
8: Il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
9: E noi entriamo alle 9.35 minuti. Questo è il The Rock Show di oggi, venerdì 12 giugno 2026. E gli ultimi 20-25 minuti per stare insieme, ma insomma saranno i più belli, assolutamente. Quindi torniamo con i Depeche Mode di Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode con Enjoy the Silence. Oh ragazzi, però adesso basta parlare di politica, parliamo di politica, eh? Allora, abrogazione per le single, parte raccolta di firma per consentirla. È uno degli ultimi divieti della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, rimasti in vigore dopo lo svuotamento a colpi di sentenze della Consulta di quella legge antiscientifica e antistorica voluta dal governo Berlusconi nel 2004. Nel nostro paese, dove l'eterologa è oggi legale anche per le coppie di fatto, un tempo escluse, è ancora vietato alle donne single poter accedere alla banca del seme per poter diventare madri.
1: Sì.
0: Un divieto che costringe centinaia di donne single ogni anno a intraprendere la strada della migrazione procreativa, ovvero sia andare a effettuare la cosiddetta PMA, cioè procreazione medicalmente assistita nei paesi dove è legale. Ad iniziare da quale paese? Naturalmente dalla Spagna, che avremo oggi ospite. Allora, attenzione, per questo ieri ha preso ufficialmente il via la raccolta di firme. Raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare PMA per tutte, promossa dall'associazione Luca Coscioni, a cui hanno aderito alcune decine di associazioni obiettivo. 50.000 firme entro 6 mesi per il deposito in Parlamento. Ecco, questa, secondo me, questo è un bel modo di fare politica.
1: Sì, è un'azione.
0: Al di là del fatto di andare a votare o non andare a votare partito piccolo e partito grande, ecco, firmare questa roba qua o non firmarla per chi non ci crede, ma insomma, consapevolmente, ma io dico firmarla per me che ci credo, è un bel modo di fare la politica. Nel Vicentino, l'europarlamentare Elena Donazzan ha annunciato di aver presentato querela nei confronti di Don Favio Miglioranza, parroco di Sarcedo, per alcuni commenti pubblicati sui social network ritenuti offensivi. Annunciarono la stessa esponente di Fratelli d'Italia attraverso un video diffuso sulla propria pagina Facebook, nel quale mostra alcuni messaggi attribuiti al sacerdote e ne contesta il contenuto. Il sacerdote avrebbe detto, andando giù duro, mamma mia che personaggio squallido e miserabile. L'europarlamentare Fratelli d'Italia non ha digerito la cosa e lo ha denunziato. Questa è la situazione. Dopo vedremo chi ha ragione. Intanto Montanelli disse: non ho paura di Berlusconi in me, ho paura di Berlusconi in me. Stanno già detto, è tutto un magna magna? È tutto un
2: magna magna.
3: Buongiorno ragazzi, io ormai sono più di 27 anni che non vado a votare, ma perché non ho più nessuno che mi rappresenta. Io sono veramente fiero anarchico. Non come quei coglioni che vanno a fare il macello, ma proprio per me l'anarchia è la mia libertà finisce dove inizia la tua, il rispetto. Per me l'anarchia si basa sul rispetto. Io sarò anarchico, ma rispetto le regole. Lo so, può essere un controsenso, ma è la mia verità. E soprattutto io ormai, se guardo, non c'è più un politico che mi rappresenta. Vannacci, Salvini,
4: ma chi ti deve rappresentare se sei utopista?
3: Meloni, qualsiasi. Poi, mi dispiace dirlo, ma quelli non sono politici, sono pagliacci.
4: Ma perché
3: sono
4: c'è stato mai un partito dell'utopia? Ma chi te dovrebbe rappresentare se sei utopista?
3: Fanno queste pagliacciate per farsi vedere che poi non fanno mai niente. Quindi preferisco non votare, farmi i cazzi miei, tanti saluti e non mi lamento, mi posso lamentare, non mi devo neanche lamentare.
1: Se sei anarchico rispetti le regole, John Simono. Se sei anarchico vuoi un partito che ti rappresenti, come lo eleggi se sei contro il voto? Cioè ci sono una serie di contraddizioni forse che vanno capite.
0: Però abbracciamo le contraddizioni. Fatelo
1: parlare,
4: no, per carità, però se tu parli di un partito che ti rappresenta e poi dici che sei anarchico, allora non mi dici che partito è. Non c'è
2: però
4: sarà
2: Maurizio,
4: mai
2: togli il partito dell'anarchia.
1: Togli
2: il livore dalle tue parole, Mauri.
4: Il partito è che a un certo punto uno però va bene le contraddizioni, va bene gli ossimori, noi siamo anche la contraddizione di noi stessi, però a un certo punto però un pensiero chiaro ce lo devi avere.
0: Lui ce l'ha.
4: E non è molto confuso, è veramente una contraddizione, è proprio una contraddizione in termini.
0: Ma perché era una contraddizione in termini?
4: Perché sta cercando un partito che lo rappresenti.
0: Ma non lo sta cercando, lui non vota, non gliene frega un cazzo.
4: Ha
0: è
4: detto,
0: anarchico.
4: Non c'è nessun partito che mi rappresenta.
0: Perché è anarchico.
1: Ma che cazzo vuoi votare?
4: E allora non ci sarà mai, ma che cazzo di partito?
0: Uno può essere anarchico e rispettare le regole? Sì, anche se a prima vista suona come un paradosso. Dipende molto da cosa si intende per rispettare le regole. L'anarchismo classico non è... Questo è un po' un luogo comune che spesso si fraintende. Non è fare quello che si vuole senza vincoli. Certo, è una critica specifica all'autorità coercitiva e illegittima da parte soprattutto dello Stato.
1: Certo,
0: molti pensatori anarchici come Bakunin, ma anche Proudhon, aggiungo io, Kropotkin, insomma, distinguono tra regole imposte dall'alto, sostenute dalla coercizione e senza il consenso di chi le subisce, quali quelle che l'anarchismo
1: vuole sopperire,
0: contesta, sì. E norme condivise nate dall'accordo reciproco. Quindi in realtà l'anarchico non è che dice che non bisogna rispettare le regole, bisogna rispettare le regole che ci facciamo insieme.
1: Certo. Ma che nessuno ci dice
0: dalla maturità,
1: dice.
0: Ma che nessuno la democrazia non prevede quello, prevede che noi andiamo a votare,
1: sì,
0: e
1: cioè,
0: poi c'è
1: no,
0: chi...
1: Ok, tolto il voto, però tu quando...
0: No, tolto il voto, dopo il voto c'è uno che viene eletto e che decide lui.
1: Sì, ma lo stai leggendo tu.
0: Ho capito,
1: è un tuo rappresentante,
0: ho capito,
1: comunque.
0: Ma, se quel, ma comunque quello,
1: cioè, comunque
0: che...
1: è sempre una scelta fatta dal popolo, questo
0: sì,
1: intendo, quindi.
0: Però quella persona,
2: sì, però
0: è
2: meno drastica rispetto alla posizione,
1: sì, vabbè, certo,
2: anarchica, no?
1: Cioè, se tu sì, voti uno, è più organizzata la democrazia,
0: cioè, se tu voti uno
2: è
0: concettualmente
2: diverso,
0: dico, vedi, impazzisce, sì, e fa sì, tu devi fare quello
1: certo,
0: che dice lui,
1: vabbè,
0: eh?
1: Ma è chiaro, io lo voto dandogli la mia fiducia, appunto,
2: poi ti rimetti a lui.
0: Lo so, però poi, lei, insomma, poi dice sì, lui.
1: Ma
0: nel
1: momento in cui noi
0: lui,
1: siamo
0: lei.
1: Un popolo, non abbiamo rappresentanti, decidiamo solo per noi. Nel momento in cui a me quella
0: un
1: regola non mi sta più bene.
0: Un anarchico si organizza con turni, decisioni assembleari, regole di rispetto reciproco, non è meno anarchico per questo. È anarchico proprio perché, quindi lui era perfettamente... come dire, linea,
1: bizzarra,
0: poi può essere
1: no?
0: Assurdo, no? Però no, non vuole il partito, lui dice io non voto e
1: no, lui ha detto non c'è nessuno che mi rappresenta.
0: Perché non c'è nessuno che ragiona così.
1: Ma altrimenti avresti votato?
0: Sì, ma non credo, avrebbe votato
2: se
0: ci avesse avuto questo.
2: Questa roba qua.
4: Ma se ci dirai... fosse un partito che dice questo e va al governo, già quello in qualche modo annulla
0: non,
4: questo
0: ma
4: principio.
0: Non va al governo quello
4: e
0: lì.
4: E dove va? Allora
0: restituisce cioè, perché restituisce il potere alla gente.
4: Ma allora non è un partito. Allora non è un partito,
0: allora,
4: è un'assemblea,
0: è
4: un'associazione.
0: Vabbè, la stessa
4: non
0: cosa,
4: è
0: uguale,
4: no,
0: è uguale.
4: No,
0: poi.
4: È diverso il principio.
0: Allora, il paradosso vero riguarda chi professa, lui dice, un anarchismo totale e poi pretende che gli altri rispettino le sue regole. Vabbè, ma questo è evidente. Allora, il partito della Pagnotta, dice qualcun altro. Facile essere anarchico e vivere in società. Perché guarda che l'anarchia, boh, l'abbiamo appena letto, l'anarchia è proprio come dire la come dire il vivere in società al cubo, cioè nel senso è credere talmente tanto,
2: paradossalmente
0: forse
2: ci vuole una coscienza civica molto più spiccata. L'anarchia non è panca bestia per strada che non vuole nessuna regola, cioè capito, non vedi anche qui famo tutti dei mischioni, associamo
0: allora,
2: immagini a concetti.
0: No, risolviamo la cosa. Martina ha 37 anni, mi scrive, ho 37 anni, non ho un compagno e sto riflettendo seriamente sul discorso figli. Riflettiamo insieme a lei.
4: Sì.
0: Se tutto va bene, mi servono 10.000 euro per la PMA. In pratica potrebbero essere di più. Glieli diamo noi a questo punto.
2: Sì,
0: no, 2.500 euro
1: sì.
0: A testa, se può
1: fare. Sì.
0: Lo famo?
1: Sì. Dai, Martina, sì.
2: Da, manda l'Iban.
0: Allora, no, lo famo davvero.
2: Sì.
0: Dai, 2.5. Pareggio.
2: No, io metto 10. Tu?
0: No, dai. Zero, allora se tu metti 10.
2: No, rilancia.
1: Grazie, Ale. Fallo
0: però, oh, sarebbe una cosa meravigliosa. Cioè, Radio Rock offre una PMA a un'ascoltatrice che la vuole fare. Dai, è bellissimo.
2: Potremmo pure decidere.
0: Allora, Martina, scrivici che te la paghiamo noi.
1: Vai.
0: Dai, oh, quanti siamo
1: dai,
0: qua
1: poi
0: dentro?
1: Quanti siamo?
0: Siamo tanti. Ma aderiranno anche altri. Forse paghiamo anche di meno di 2.500 a testa.
1: Però Patrizia, se vuole.
0: Non aderirà nessuno?
2: Non credo.
0: Patrizia già mi ha scritto,
1: Patrizia,
0: voglio aderire.
1: Patrizia, guarda, mi metti a metà.
0: Allora, Patrizia vorrebbe mettere tutto lei, ma per generosità, per non sentire... Non mette nulla.
2: Per equità.
4: Comunque, se mi dà 50 euro a me, le faccio l'amore e abbiamo risolto.
0: No, le fai l'amore! Maurizio, e poi i soldi vuoi?
2: Questo è mercimonio.
0: Schifoso, paga
2: fai
0: tu.
2: Schifo.
1: Ma come sei per me?
0: Tu sei per me, fai
2: mercificatore.
0: Schifo.
2: Mercificatore.
0: Mercimonio. Non le vuole il figlio da te, me l'ha scritto prima.
1: Ha detto da
2: tutti tranne
0: non
2: da
0: lo
2: lui.
0: Vuole.
4: Ma c'è ragione,
0: ha
4: io
0: detto,
4: la capisco pure.
0: Guarda, da tutti, fuorché lui. Martina, te la paghiamo noi la PMA. Allora,
1: io non ti posso aiutare,
2: noi,
0: ma che la puoi aiutare anche te, dai.
1: Sì, no,
0: allora,
1: no.
0: La puoi aiutare, mette mano a mano, posso aiutare.
1: No, ma non economicamente, dico rispetto al discorso.
0: La puoi aiutare anche rispetto al discorso, diciamo.
2: Martina, dai, su.
0: Non ti preoccupare, tu le fai l'amore, la paghiamo noi. Dai, forza, avanti. Secondo me, Forza Italia ha capito. Se lei è d'accordo,
1: quindi Martina, chiaramente, se sei d'accordo.
2: Se non è d'accordo, glielo imponiamo.
0: Allora, prepariamo subito le grafiche.
1: Cosa io
0: Radio Rock, come si chiama? Radio Rock. Paga la PMA un'ascoltatrice. Attenzione, nel The Morning Show
2: ha deciso di cambiare sesso.
0: Dai, vestiti da cazzo. Allora, attenzione, De Andrea era anarchico, ma le regole le regole le sei arrivato finalmente. Ragazzi, è molto sottile quello che io dico, bisogna capire. Allora, era anarchico, ma le regole le seguiva, quindi c'è un pochino di confusione in quello che ha appena detto. Attenzione, secondo me Forza Italia ha capito questo disagio che molti hanno nel votare e sta facendo un lavoro per diventare il partito da votare turandosi il naso, dice un ascoltatore. Mamma mia, attenzione.
5: Mi dispiace, ma questa ultima telefonata rappresenta quello che è la maggior parte degli italiani, cioè molto confusi e ignoranti in materia politica. È per questo che non si esprimono bene quando vanno a votare. È per questo che siamo sempre nella merda.
0: Allora, ha ragione lui. E
4: qual
0: dopo
4: è l'ultima telefonata?
0: L'ultima sondaggio. Telefonata,
1: telefonata Mauri.
0: Guarda sondaggio. Un po' l'ultima che l'hai fatta.
1: Al dottor Cola abbiamo fatto.
2: Mercimonio.
1: Al dottor
2: Cola. Dottor Cola a mia mamma. Quindi
0: allora, io l'ultima telefonata, Franco Nicolà. Io ti posso far vedere le telefonate mie? Franco è Nicolà. Meraviglioso. Vai. Io ho una al giorno. Ma forse a volte ho dei giorni che ci stanno. Allora, io ieri un call center che ho prontamente bloccato subito, e Franco Nicolanti.
2: Che hai bloccato poi?
0: per quanto. Il giorno prima. Allora, aspetta, ieri che era? Venerdì?
1: Ieri era. No, giovedì.
0: E quindi mercoledì. Mercoledì, Carlotta, Armando Serafini e basta, finito. No, che poi Armando Serafini mi ha chiamato lui 3 volte e gli ho risposto. Il giorno prima, martedì, nessuno. Nessuno chiamato né in uscita né in entrata.
2: Suona.
0: Lunedì mi ha chiamato l'avvocato e gli ho risposto. Nicole Fondato. Domenica mia mamma. Ecco quello che accade nel mio telefono.
1: Bene così.
0: Bene così, più tardi sveleremo anche i vostri. Naturalmente, dobbiamo essere per la trasparenza più totale. Brand new music right here.

0: ragazzi, questo è il nuovo titolo del nuovo disco, il nuovo album degli Interpol, anticipato da un singolo che porta proprio lo stesso nome. Nuovo lavoro per la band americana. Attenzione, è vero, io conoscevo uno che era talmente a sinistra che menava quelli del PC, oggi è a destra. No raga, non scherziamo, dire che un anarchico rispetta le regole sia un ossimoro è completamente insensato. Un vero anarchico rispetta le regole di convivenza civile, non certo. necessariamente deve spaccare tutto. L'abbiamo già,
1: ma
0: l'abbiamo
1: c'è,
0: appena
1: ma chi
0: spiegato.
1: Chi ha detto il contrario?
0: Noi abbiamo detto il contrario.
1: No, non era questo, era il discorso del partito. Io su quello vabbè. Dicevo, poi l'anarchia ha un organizzazione, certo, però bisogna sapere che è anche un'utopia, per cui anche aspettare l'utopia.
0: Ma non è un'utopia, che cos'è un'utopia? Allora, il comunismo è un'utopia e poi è stato realizzato, bene, male, non importa questo qui, però dico, non è un'utopia, è una cosa che si può
1: allora,
0: fare,
1: che un
0: poi
1: popolo,
0: che sia difficile, è difficile,
1: che una società
0: è praticamente
1: si
0: impossibile.
1: Possa autodeterminare in questo sì. modo, secondo me, oggi è un'utopia.
0: Ah, beh,
1: poi,
0: certo, però
1: non riusciamo a parcheggiare, a non parcheggiare in doppia
0: però
1: fila.
0: Che
1: e secondo te
0: Israele smetta di bombardare Gaza è un'utopia, però non smettiamo di credere nella possibilità e
1: no,
0: di volere la possibilità.
1: Politicamente sarebbe una cosa molto possibile.
0: Ma è un'utopia,
1: no, quello se qualcuno facesse la politica giusta.
0: Eppure qua se facesse qualcuno la politica giusta.
1: No, qua è diverso perché. È diverso. Perché l'utopia è la determinazione di ogni cittadino. Poi ci stanno quelli che votano Vannacci perché è del loro diritto.
0: Quindi,
1: e quello secondo te
0: è
1: un cittadino che può
0: e quindi
1: in
0: è utopia perché ci sono le persone che votano Vannacci. Bisogna prenderne atto, no? Allora però noi continuiamo a combattere. Allora invece della PMA possiamo far mettere la minchia Mauri? Ah vabbè, sì. No, perché ieri c'è stato Maurizio, non so se ti siamo fischiati un
2: Mauri,
0: po' le orecchie.
2: È vero,
0: ci siamo domandati se Mauri
2: una domanda.
0: Che fa parte della canzone di Emiliano Rubbi e Andrea Ra, musica per organica di We Are Pop, laddove dice che Maurizio è dietro il Glory Hall. Questo Glory Hall mette la minchia o è dall'altra parte? Questo è quello che gli ascoltatori
2: stai,
0: si domandano.
2: Gli abbiamo aperto un sondaggio.
0: Che fai, Maurizio?
1: Metto la minchia.
2: Lo sapevo, te l'ho detto. Io non metto la minchia.
0: Io non ci vedo e metto la minchia.
2: Maurizio,
0: ma
2: come
0: non
2: lo farei
1: mai. No,
3: per favore, potresti togliere il livore dalle tue parole.
4: È molto
3: Maurizio.
4: Più pericoloso di sto Mussolini, che è uno che è appena arrivato e non si sa che vuole fare. Ci fa paura perché, capito, se impone così. Però Giolitti c'ha molta più esperienza. Rispetto, secondo me, Giolitti è peggio.
0: Allora, intanto devo dire una cosa, Martina, che sta rabbrividendo dallo schifo per quello che tu hai proposto,
1: certo, ma
0: quello
1: che
0: vergogna. Vi dice: vi ringrazio per la gentile offerta, e ancora di più ringrazio Maurizio per la sua gentilissima
2: carino.
0: Offerta. La materia prima, volendo, non mi mancherebbe l'uomo. Però sono tutti un po' bamboccioni ancora a 40 anni. Che devo fare? Martina,
2: ragione,
0: ne parleremo grazie. Settimana prossima.
3: Scusa, ma scegli,
0: un focus su di te.
3: Sì, in Bergio, ma notto 80-85
0: no.
3: anni.
0: No,
3: tra l'altro, muore tra poco.
0: Tu c'hai anche un vantaggio economico. Scherzi, la situazione italiana è vergognosa su questa questione. In Norvegia, a fine 35 anni, la PMA è addirittura gratuita e poi noi ci lamentiamo che siamo un paese di vecchi. Vedi, qualcuno scrive: è un'utopia, finché ci sarà Israele, non ci sarà la pace. L'anarchia ce l'ha insegnata De André, assolutamente. E poi aiutare la ragazza con la PMA è un gesto umanamente anarchico, bellissimo, va bene. Vannacci ringrazia anarchici e non votanti perché siete la sua forza, dice Carlo. Buongiorno, Roghini politicizzati. Chi vota ama l'armocromia, cambia il colore del cetriolo. Ma non a chi finisce nel C puntini punti. Vabbè ragazzi, dai, va bene così. Qualcuno mi chiede System of a Down. I System of a Down arriveranno, ma non adesso. Un giorno arriveranno.
2: Un giorno arriveranno.
0: Quando sarà
3: l'utopia.
0: Il momento più opportuno. Grazie a tutti. Ciao. Alla prossima. Ciao.
5: Un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

0: Avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della mattina.
4: Apriamo oggi con i Soulfly e con l'ufficialità del ritorno in Italia di Max e Igor Cavalera, protagonisti di due concerti nel programma il prossimo 26 e 27 luglio al Phenomenon Club di Fontanito d'Agogna in provincia di Novara e a Rock Planet di Pinarella di Cervia vicino a Ravenna nell'ambito del Tribal Technology Tour. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 36,92 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con i New Found Glory, perché online il singolo accompagnato dal relativo video della nuova Good To Go, brano realizzato in collaborazione con Garage Beer per la campagna American Summer. Attiva dal 1997, la formazione punk rock statunitense ha pubblicato lo scorso 20 febbraio il proprio 12° album in studio, Listen Up, prodotto come il precedente Forever and Ever per Infinity da Steve Evans. Infine Rush, con le parole del batterista dei Dream Theater, Mike Portnoy, da sempre grande fan della band, che ha commentato i primi concerti della reunion andati in scena oltreoceano nei giorni scorsi. Sono rimasto incollato a YouTube tutta la notte, ha dichiarato. Cosa posso dire che non sia già stato scritto da qualcuno online. La setlist è perfetta, Anika ha spaccato nel modo migliore possibile. La cosa più importante è che Alex e Geddy siano tornati a suonare insieme e ne sono molto felice.
0: Le ricorrenze.
5: Oggi, 12 giugno 1951, nasce Brad Delp, cantante statunitense, voce dei Boston, scomparso nel 2007.
6: 1964.
5: I Beatles arrivano ad Adelaide, in Australia, per il loro primo e unico tour in Oceania.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Gagarin. Che dicevi?
8: Forte e chiaro.
7: Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1.
8: Decollo.
0: Questo è Gagarin. On Radio Rock.
9: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi come ogni giorno, anche per questo venerdì 12 di giugno.
10: Buon venerdì Tatiana, buon venerdì a tutti, come va?
9: Bene, tu?
10: Alla grandissima, alla grandissima, che dici Tati, tutto bene? Ti vedo in grande forma oggi, eh?
9: Ah sì?
10: Sì, assolutamente, con questo stile un po' giapponese.
9: Un po' country.
10: Un po', pensate, un po' country, campagna giapponese, allora facciamo così.
9: Ho una storia incredibile da raccontarti.
10: Davvero?
9: Sicuramente non la saprai, di come, che c'entra con la radio.
10: Davvero?
9: E c'entra anche un po' col country.
10: Che cosa mi devi raccontare?
9: Tra poco te la racconto,
10: va
9: caro
10: bene.
9: Marco.

0: commerciali.
1: Beh, certo.
0: Praticamente c'era questo tipo che si chiama John Brinkley,
1: sì,
0: che era un ciarlatano che negli anni 20 aprì una clinica in Kansas e si spacciava per medico,
1: okay,
0: con una finta laurea.
1: Ok.
0: Che cosa succede? Che a un certo punto vendeva queste pozioni, immagino, fatte,
1: sì,
0: da lui per curare varie cose. Comunque a un certo punto viene un tipo e gli dice che è impotente e vuole risolvere questo problema.
1: C'è una puntata dei Simpson, penso, che racconti esattamente questa cosa, sai?
0: Ah, lo vedi? Allora che la
1: penso
0: sai.
1: Di sì. No, figurati, la mia cultura si basa veramente su Simpson e Griffin, quindi però c'è una puntata in cui...
0: Racconta il dottor Capri.
1: Secondo me sì, col padre inizia a vendere queste cose contro l'impotenza.
0: Perché lui dice, praticamente, vede una capra fuori dalla finestra, sì, dice: certo, se lei si potesse impiantare un po' di quei testicoli di capra, quest'impotenza è... E quindi quello ci crede e dice: me lo faccio allora.
1: Ma certo.
0: Quindi comincia a pubblicizzare il suo business, cioè comincia a proprio a fare questi trapianti di testicoli di capra per,
1: sì,
0: curare l'impotenza, e un sacco di gente va da lui. E per diventare sempre più ricco, per pubblicizzare, sì, questo business, acquista, proprio acquista, una potente stazione radiofonica.
1: Oh.
0: Questa potente stazione radiofonica diventa uno delle prime radio come strumento di soldi, cioè come marketing di massa. E quindi sostanzialmente inventa questa radio commerciale e poi tutti lo seguiranno. Ovviamente lui non ha fatto una bella fine, perché poi ci sono stati anche dei decessi per infezioni, denunce. Poi io non riesco a capire
1: era
0: come
1: di base
0: uno,
1: un ciarlatano,
0: ecco, che si improvvisa medico, riesca a fare un trapianto nei testicoli.
1: Ma chissà,
0: perché
1: come
0: poi
1: l'ha
0: lui
1: fatto.
0: Si è comprato proprio le capre, si è comprato il terreno, cioè comunque,
1: sì,
0: ha inventato proprio un business. E questa radio, che fondò nel 1923, Kansas Farm and Kansas, divenne praticamente famosa perché teneva questi show radiofonici trasmettendo musica country e rispondendo in diretta ai problemi dei pazienti.
1: E spesso la soluzione ai problemi era un bel trapianto di testicoli di capra.
0: No, sì, no, a parte quello, prescriveva altri intrugli,
1: sì,
0: faceva altre operazioni.
1: Che
0: pensa,
1: è un
0: che
1: po'
0: è casino.
1: Però quello che accadeva con le primissime radio libere, dove c'erano, no, queste signore, tra cui anche la sorella, che facevano queste trasmissioni, e effettivamente chi chiamava era gente, no, che si lamentava spesso all'epoca, insomma parliamo di molti decenni fa, era magari donne che si lamentavano dei tradimenti dei mariti, oppure appunto chiedevano dei suggerimenti medici, e queste signore, tipo la sorella, c'è una registrazione di questo tipo in cui consigliava queste pasticche che le aveva consigliato un suo amico medico tanto bravo che parlava un bel italiano. E lei,
0: vabbè, l'effetto placebo, no?
1: Sì, riciclava.
0: No, ma la cosa assurda, perché infatti ce lo chiede un ascoltatore, praticamente lui il primo paziente lo curò veramente, quindi lui in parte si convinse che questa sua idea bizzarra fosse giusta, capito?
1: Sì.
0: Perché quello lì tornò da lui, questo primo paziente, dicendo: dottore, a me è passato tutto, addirittura insomma mia moglie è rimasta incinta, quindi, capito, ho detto: ah, allora sono stato proprio forte, allora ho vinto. Cioè, secondo me si era proprio convinto.
1: Cioè, lui era un ciarlatano, ma nel senso che non sapeva di mentire.
0: Eh no, però sai quelle cose che dai una soluzione e poi dici: oh, ci ho preso.
1: Non era un medico comunque.

0: Se comunque volete vedere veramente la mia giacca country,
1: potete vederla tranquillamente. In che modo? Grazie a Radio Rock TV, scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando proprio su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Province di Frosinone e Rieti, all'interno delle quali stanno seguendo i mondiali che sono cominciati. Tati, sei contenta?
0: No.
1: Come no? Partita,
0: no, non
1: tra
0: sono contenta.
1: Ieri, apertura.
0: No, voglio solo dire che qualcuno della Formula 1,
1: sì,
0: ha un tatuaggio con scritto 11-11 sul collo.
1: Sì, pensa un po'.
0: Hai capito? Come, vabbè, si chiama?
1: Non so chi era. Non lo conosco. Io non seguo tantissimo la Formula 1. E questo so è una grande colpa, perché insomma il direttore, anzi guarda, ora mando una pecca al direttore in cui confesso di non essere, mi cospargo il capo di cenere per non essere un grande,
0: ecco,
1: fan della Formula,
0: bravo,
1: 1. Mi scuso per questa mia disattenzione verso uno sport tanto importante e tanto,
0: ecco,
1: nobile.
0: Invece tra pochissimo pubblicheremo il podcast di Gagarin di ieri, dove abbiamo tirato fuori una serie di metodi per far uscire Marco dalla comfort zone. Quindi manderemo questa lista sia sul canale Telegram di Gagarin, che è Gagarin Radio Rock tutto attaccato, che sulla nostra pagina Facebook. Ieri puntata clamorosa, eh? Riascoltatela.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: estate e parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
10: Radio Rock.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Here we go.
9: Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, calcolando che oggi alle ore 12 saremo comunque in compagnia di Frank High Energy, che suonerà il prossimo 19 giugno a Roma. Intanto arrivano Perfect Circle. Radio Rock.

0: poi Greta Van Fleet, ovviamente, nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votarli se volete sul sito radiorock.it.
1: Tati, hai pubblicato il podcast sul gruppo Gagarin, sì, Radio Rock di Telegram, relativo alla trasmissione di ieri, in cui...
0: E che ho fatto? Ho sbagliato qualcosa?
1: No.
0: Ah, ok.
1: No, sì, abbiamo sbagliato proprio la trasmissione, nel senso che la trasmissione di ieri è stata incentrata in tentativi da parte degli ascoltatori di portarmi fuori dalla mia comfort zone. Chiaramente, insomma, così un esercizio.
0: Non ci siamo riusciti.
1: No, è stato un esercizio puramente intellettuale. Cioè,
0: puramente siamo... intellettuale.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì, sì, abbiamo pensato, immaginato.
0: Io alzo
1: cosa
0: le
1: da
0: mani
1: fare.
0: Ormai. Non
1: no, è perché devo uscirci dalla
0: non
1: comfort zone.
0: Non tenterò più di cambiarti. Guarda.
1: Brava, Tatiana. Accettami così.
0: Sei
1: come
0: contento?
1: Sono.
0: Va
1: e tra l'altro è anche abbastanza semplice. Cioè, l'immagine mia è piuttosto statica.
0: Ah, ok.
1: Quindi sul divano,
0: sì,
1: accettami così.
0: Basta cambiamenti,
1: ecco, troppi cambiamenti. Dicevo, ieri si sono giocati i mondiali in appunto Messico, Stati Uniti e Canada, nello specifico le prime due partite del gruppo A, che hanno visto il Messico vincere 2-0 contro il Sudafrica in una partita con 3 espulsioni, e su questa adesso ci torno, e la Corea del Sud imporsi per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Perché voglio ritornare sulla partita? Partita, tra l'altro, insomma, quella tra Messico e Sudafrica, caratterizzata da ben 3 espulsioni, 2 per il Sudafrica, 1 per il Messico. Ma una delle novità di questo mondiale, per quanto riguarda i mondiali, in realtà non è una novità per quanto riguarda il calcio, è che chiaramente l'arbitro comunica la sua decisione ai giocatori e al pubblico, sia allo stadio che a casa, attraverso un microfono, e chiaramente però lo fa in inglese. Ora, era l'84esimo di gioco, c'erano 80.000 spettatori allo stadio Azteca, situazione insomma impegnativa. Arbitro brasiliano che diciamo che ha avuto qualche difficoltà nel comunicare proprio a parole questa espulsione. Sono diventati dei meme le facce dei giocatori che lo guardavano con un'espressione che era evidentemente: ma che sta di questo? Cioè, nessuno capiva nulla finché non ha tirato fuori il cartellino, che è un gesto a quel punto insomma universale. Hanno capito che stava per espellere appunto un calciatore, mandandolo anzitempo sotto la doccia. Però ha fatto veramente molto sorridere, perché era proprio la faccia di chi non stava capendo nulla. Cioè, sembrava stesse parlando una lingua inventata.
0: Invece io ti voglio dire una cosa importante, perché John Baez, che è stata ospite di un podcast molto importante, ha detto, se l'è presa contro tutti, diciamo, tutte le pop star,
1: sì,
0: che non prendono posizione contro il tuo amatissimo, contro l'amministrazione Trump, e ha detto perché non riescono a fare quel piccolo passo, tanto ormai sono già ricche come Dio, ha detto giustamente John Baez, che dice che insomma ha criticato aspramente il silenzio sulla politica di gran parte delle pop star contemporanee di fronte a quella che appunto hanno definito un attuale assalto alla democrazia da parte dell'amministrazione Trump. A proposito di cose gravi che succedono, volevamo ricordarvi che questo 13 giugno, cioè domani,
1: sì,
0: ci sarà la giornata nazionale contro la remigrazione. Ci sarà anche un appuntamento a Roma alle 14.30 a Piazzale del Verano. Credo che sia, no, importante,
1: certo,
0: anche raccontare questo e scendere in piazza, perché è una drammatica situazione. Quindi voglio dire, diciamo anche come dobbiamo muoverci, anche se non siamo delle pop star, nel nostro piccolo possiamo fare tantissime cose. Non sarà un appuntamento solo romano, ovviamente ci saranno tantissimi appuntamenti in tutta Italia, anche a Milano, a Genova, a Potenza, a Pescara, a Cosenza, a Torino, a Livorno, insomma ce ne sono tantissimi di appuntamento, però bisogna scendere assolutamente in piazza su questo argomento.
1: Tra l'altro, in una condizione, quella di Roma di domani, che sarà abbastanza complessa, perché ci sarà a Prati tutto quello che ha fatto nascere poi anche le altre manifestazioni, e cioè una manifestazione organizzata da Casa Pound, l'estrema destra, sulla favorevole appunto alla remigrazione e riconquista, questo è il nome, in zona Prati, e poi in tutte le altre zone, varie altre zone di Roma, insomma altre manifestazioni, e chiaramente insomma di protesta, che vanno in qualche modo contro appunto l'area immigrazione, che sono state proprio organizzate come, come risposta a tutto questo. Poi ci sono messi pure i Provita, che da un'altra parte vogliono fare un'altra manifestazione. Domani a Roma sarà un delirio.
0: Dai, su, ma
1: al
0: veramente.
1: Centro di Roma.
0: Cioè, invece di pensare a contrastare lo sfruttamento lavorativo, vanno ad alimentare questa politica che vuole individuare i colpevoli negli immigrati. Vabbè.
1: Tra l'altro, no, fammi dire oggi, 12 giugno, giornata mondiale contro il lavoro minorile, visto che si parlava di sfruttamento lavorativo. Insomma, oggi è una giornata mondiale seria. Spesso parliamo di giornate mondiali un po' così.
0: John Baez, grazie di averlo detto. Noi siamo con te.

0: Fest, che è sempre un piacere riascoltare. Invece non so se hai visto che è stato avviato l'iter per l'intitolazione di una strada o una piazza a Claudio Coccoluto, fuori classe della console. Che ne
1: davvero?
0: Pensi?
1: E perché no? Perché no? Si
0: eh
1: può
0: sì,
1: fare.
0: Hanno avviato, presentato una mozione per intitolare appunto un luogo di interesse pubblico all'artista, e il 19 giugno il DJ verrà anche ricordato alla Rufa.
1: Non deve passare un tot di anni dopo la morte di qualcuno prima di intitolarli?
0: 2021,
1: se non sbaglio, sono passati forse 5 anni.
0: Sì,
1: ci siamo. Quanto tempo deve passare? Sì, perché ci sta, se non sbaglio, un tempo minimo che deve passare per poter intitolare solitamente. Poi in realtà succede a volte che quando sono, insomma, personaggi molto grandi o molto significativi, magari in quell'area geografica, in quella città specifica, insomma, si facciano delle eccezioni, però mi sembra che dovesse passare un tempo minimo per appunto poter intitolare.
0: Vabbè, evidentemente è passato, o comunque stanno facendo una proposta per il futuro, che ne possiamo sapere noi?
1: Ah, solitamente sono almeno 10 anni, vedi, per intitolare una strada a una persona.
0: Probabilmente stanno facendo una proposta,
1: stanno facendo
0: per
1: una deroga.
0: Il 2031.
1: In alcuni casi, no, però dicono in alcuni casi, se ci sono benevenenze, eccetera, è possibile chiedere una deroga.
0: Okay.

0: Senti qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Avete dimenticato che saranno domani, che saranno altre due manifestazioni. Sì. Una importantissima a San Giovanni, dalle 10 alle 16, dei contadini del Guatemala. E poi invece a Piazza del Popolo ci saranno gli alpini del Peloponneso, che quella pure è molto molto importante.
2: Ma sarai un cretino,
1: dalle 10 alle 16, mi raccomando.
2: Ma sarai un cretino,
0: alpini, vabbè. Arrivano un sacco di messaggi riguardo la questione dell'emigrazione, eccetera, gente pro, gente contro.
2: Via.
0: No, vai, non
2: rendete
0: ci infiliamo.
2: Rendete cosciente l'inconscio.

0: Marco oggi ci vuole parlare anche di formiche. Sentiamo un po' che cosa ci vuole dire.
1: Sempre restando nei mondiali, leggevo un articolo molto interessante sul Post che parlava della tradizione sudamericana, soprattutto messicana, ma non solo, anche in Argentina viene molto molto spesso utilizzato. Dare i soprannomi, mettere una sorta di secondo nome, l'apodo si chiamerebbe, penso che sia questa la pronuncia, appunto, il soprannome appunto che esprime affetto o vicinanza, molto spesso però è anche ironico, sarcastico, alcune volte irriverente anche, per nominare i calciatori. E quindi insomma quest'anno per esempio nel Messico c'è il Pidocchio, il Bambinone.
0: Oh, chi è il Bambinone? Mi sta simpatico.
1: La Formica, per esempio. Tra l'altro il giocatore si chiama La Formica. Bambinone sarebbe Bebote e sarebbe Santiago Jiménez. Però in realtà, per esempio, La Formica è un giocatore, González, appunto, che da bambino si è sdraiato su un formicaio e gli insetti lo hanno assalito e lui ha sviluppato questa fobia per le formiche, e quindi lo chiamano appunto così proprio per questa cosa, la formica. Ma ce ne sono tante, insomma, di questioni. A proposito di formiche e di mondiali, non so se hai visto che tra l'altro la Germania, che nel 2010, non so se ricordi, lanciò il polpo Paul, che era quel polpo che all'interno dell'acquario faceva le previsioni su chi avrebbe vinto il mondiale, e tra l'altro azzeccò 8 previsioni su 8. Poi si è capito che era attratto dal colore giallo e quindi ogni volta sceglieva la bandiera in cui c'era più giallo, e però per fortuna ci ha azzeccato in quel caso. Ebbene, il polpo Paul è morto. Tra l'altro qualcuno dice che è morto anche durante il mondiale, l'hanno sostituito con un altro polpo, di tutta una vicenda strana. Adesso c'è il formichiere Taio, che appunto ogni partita della Germania può bere da 3 diverse bottiglie, che sono vittoria, pareggio e sconfitta, e dicono che anche lui farà i pronostici, questo formichiere di uno zoo di Berlino.
0: Non sapete più cosa inventarvi
1: veramente, guarda.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
7: Always the best music.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
9: Stai ascoltando Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Coldplay.

0: oggi, come ogni giorno di questa settimana e credo anche la prossima, mi sembra, faremo il gioco che vi regala, grazie a Roman Auto, la bag con l'etilometro e l'attestato di cintura nera di guida.
1: Lo faremo per tutto giugno perché Radio Rock e Roman Auto si occupano di scuola di sicurezza stradale, ma la prossima settimana, il 16 giugno, saremo anche fuori dall'Università La Sapienza dalle 10 alle 13 proprio a fare appunto scuola di sicurezza e distribuire queste bag meravigliose. E lo sai chi ci sarà a farlo, Tatiana Fabrizio?
0: Chi ci sarà?
1: Il nostro Alessandro Tirocchi, che è in collegamento con noi. Ciao Ale!
2: Sì, proprio io sarò qui, insomma, siamo andati a fare un sopralluogo, no? Sì. Davanti al Piazza Aldo Moro, davanti all'università, perché, come dicevate voi, martedì 16 saremo in esterna, passeremo un paio d'ore, forse qualcosa in più, proprio qui per regalare ai ragazzi, ma non solo, perché noi non facciamo ageismo, quindi lo regaleremo a chiunque, perché l'importante, come dicevate, è diplomarsi cintura nera di codice stradale, in dono un bag con dentro un etilometro e un attestato divertente. Faremo, come dire, uniremo l'utile al dilettevole. Ci potremo incontrare, ci potremo abbracciare, potremo giocare e al tempo stesso, come dire, fare informazione per quello che riguarda la sicurezza stradale e darti un regalo molto utile.
1: Tra l'altro il nostro Alessandro Tirocchi ha detto che se trova un buon parcheggio oggi, lui oggi si piazza lì e rimane a dormire, campeggia fino al 16.
0: Ti conviene,
2: sì,
0: ti conviene.
2: Sì.
0: Tra l'altro bag con l'etilometro che serve praticamente a tutti, tranne a Marco Muscarà.
1: No, sì, no. No, lo uso così, giusto per il gusto di usarlo e vedere scritto zero. Senti Ale, facciamo così, noi tutti i giorni stiamo facendo delle domande ai nostri ascoltatori, al 3899-106-600, il più veloce a rispondere, intanto in questi giorni, poi il 16 ti troverà dal vivo davanti alla Sapienza, ma intanto può vincere una bag e venirla a ritirare qua negli studi di Radio Rock, ma deve rispondere correttamente a una domanda. Oggi la farei fare a te la domanda.
2: Io sono pronto.
1: Vai, nostro Gerry Scotti.
2: Sto studiando anche perché ho preso la patente ormai, non lo so, era a metà anni 90, quindi sì, qualcosa ho dimenticato, quindi sono giorni che cerco di rinfrescare la memoria, quindi sono prontissimo, fate pure.
1: Vai con la domanda. Ale, ci sei?
2: La domanda, ma la fate per me.
1: Ah, la facciamo noi a te? No, devi farla degli ascoltatori.
2: Ah, allora è facile, allora aspetta, fammi scegliere, voglio scegliere una facile, ma non troppo. Facciamo così, parto da un'esperienza personale, siccome da questo piccolo gossip, quando entrò in vigore quella legge,
1: sì,
2: tipo alla mezzanotte, no, fate una roba del genere, di solito succede questo. Io la mattina dopo stavo portando una macchina, vabbè, non è dato sapere dove, fui fermato, fui multato, credo tra i primi in Italia, perché non avevo osservato questa legge che entrava in merito all'utilizzo di una determinata cosa, ma dopo è stato introdotto anche la decurtazione dei punti. La domanda è proprio su questo, cioè quanti punti vengono decurtati se non si indossa la cintura di sicurezza alla guida?
0: 3899 106 e 600.
1: Il più veloce a rispondere chiaramente vince una bag, quindi quanti punti vi decurtano se non portate la cintura di sicurezza alla guida? Vogliamo dare delle opzioni?
2: Sì, allora, opzione 2 punti, B 3 punti, C 5 punti, D 10 punti.
1: A 2 punti, B 3 punti, C 5 punti, D 10 punti, 3899-106-600, il più veloce vincerà bag, la viene a ritirare proprio qua, hanno già risposto, quindi dobbiamo un pochino dati fare adesso i conteggi là, cervellone,
0: sì,
1: elettronico.
0: E nel frattempo io ti propongo una canzone, si chiama proprio Drive My Car dei Beatles, 1965.
1: Ciao Ale!

0: Si tratta dei Beatles e intanto vi possiamo dare la soluzione al nostro quiz e poi dichiariamo il vincitore, che sarà ovviamente poi ricontattato dalla nostra redazione con tutta calma.
1: Allora, la risposta giusta era 5 punti, quindi la C, bravi, avete risposto in tanti correttamente. Adesso abbiamo fatto un rapido calcolo per capire chi è stato il più veloce. È il ragazzo o ragazza che ha il numero che finisce con le cifre 770. Adesso lo contatteremo, ci faremo dare nome e cognome, sarà ricontattato appunto dalla redazione, potrà venire qua nella sede di Radio Rock a ritirare il suo premio.
0: E quindi il premio, secondo me, è proprio venire qua negli studi di Radio Rock. Detto questo, parliamo dei The Doors, ma non solo della band, anche del film, perché non so se sapevi che a luglio, per 3 giorni, tornerà nelle sale italiane il film di Oliver Stone.
1: Davvero?
0: Esatto, nella versione restaurata, quindi 13, 14 e 15 luglio tornerà nelle sale il film che racconta la storia dei Doors. Io sono molto contenta di questi ritorni, devo dire la verità. Quasi più delle reunion delle band.
1: Sono d'accordo anch'io.

0: Fire, si tratta dei Doors.
1: Allora Tati, voglio parlarti al volo rapidissimamente di Eva Statiella. Tu direi chi è il nuovo assessore comunale ad Acqui Terme, Alessandria? Perché te ne parlo? Perché non esiste un assessore intelligenza artificiale. La città,
0: oh, vedi, abbiamo già cominciato.
1: Ha deciso di iniziare con questo esperimento, così ha detto il sindaco. Avrà deleghe all'intelligenza artificiale, alla transizione digitale, all'umanizzazione. E appunto per fine giugno sarà ufficialmente nominata e sarà utile a eliminare una parte, diciamo, molto meccanica del lavoro agli assessori normali, ha detto il sindaco. Questa è una prima parte di un esperimento. Ci sarà anche il sindaco avatar, anche un comune basato sugli agenti di intelligenza artificiale, ha detto il sindaco. Non mandiamo via nessuno, rendiamo il lavoro delle persone più creativo, i dipendenti avranno più tempo per formarsi, incontrare. L'AI gestirà urbanistica, aspetto dell'anagrafe, stato civile, cose noiose. Uomini e donne invece potranno ascoltare umanamente e non solo professionalmente gli altri. A me sembra l'inizio di un film distopico questo, però se lo fanno, vediamo come va a Acqui Terme e avremo insomma un'idea poi di quello che possa essere successivamente. È un po' inquietante sta roba. No, assolutamente no, ma io sai che mi fido pochissimo di qualsiasi cosa, Tatiana.
0: Figurati dell'intelligenza artificiale. Arrivano Biffy Clyro, poi il break delle ore 11:30.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vedi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
9: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
11: La migliore musica rock tutto il giorno.
12: Very well. Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Tra pochissimo alle 12 saremo in compagnia di Frank High Energy, che annuncia nuove date del tour, in particolare il 19 giugno a Roma, e anche appunto voce e batteria.
3: Radio Rock, back in time.

0: Stan, Yorgos Again. Se volete votare questa canzone potete farlo sul sito radiorock.it.
1: Io le dico sempre dovete farlo, non potete farlo, mi raccomando, è importante, il voto è un diritto dovere, ve lo ripetiamo sì. Ogni giorno, ma ci fa piacere ricordarlo sempre perché insomma è una cosa estremamente importante, Tati.
0: Prepariamo gli ascoltatori alle ore 12 perché Frank Eye Energy ha pubblicato un nuovo album che si chiama Voce e Batteria e ci sono una serie ovviamente di date. È partito il 30 maggio da Bologna, il 19 giugno sarà a Roma al Parco delle Valli all'Arci Roma Incontra il Mondo, di cui siamo anche media partner, poi andrà a Milano, a Treviso eccetera eccetera. Disco che è un progetto sì essenziale ma che vede una serie di nomi importanti della musica italiana che collaborano con lui, da Giovanotti a Fabri Fibra, c'è Tiziano Ferro, c'è Elisa, c'è Emma, c'è Diodato.
1: Esattamente.
0: Insomma, un album molto particolare e sarà molto interessante parlarne con lui alle 12.
1: Sì, perché è anche bello poi, no? Fare certe volte delle operazioni, ne abbiamo parlato tanto, no? In cui vengono riprese recentemente insomma delle cose del passato, ma in questo caso veramente vengono proprio scarnificate, fammi dire, ridotte all'osso in una veramente riproduzione molto molto particolare. Ascolteremo qualcosa insieme a lui, ne parleremo chiaramente insieme a Frank Eye Energy, ma questo solo a partire dalle ore 12, quindi restate in collegamento, fatelo lo stesso, ma restate in collegamento a maggior ragione con Radio Rock.

0: consiglio da darvi, oltre al concerto di Frankie Energy, parliamo di Roma Distorta. Radio Rock Promotion.
1: Che è arrivata, perché Roma Distorta presenta venerdì 12 giugno, oggi, Mr. Full Festival con Erebaltor, Linnea, Bloody Gascald, Down of the Dark Age e Egan the Bard. Torna il Mr. Full Festival, quest'anno tra l'altro con gli svedesi Erebaltor, appunto la band che da anni ha preso il testimone dell'epic black metal, che vi aspetta con le sue cavalcate epiche che sfociano nel folk tra inni epici e scream aggressivi. E tra poco ascolteremo qualcosa, tra loro tanti altri artisti, tra cui anche gli italiani Bloody Gascald, Down a Dark Age e Gun the Bard. Tutto questo lo trovate oggi al Traffic Live di Via Prenestina 738. Trovate tutte le info su romadistorta.com.
0: Eccolo qua, quindi andiamo con gli svedesi, andiamo in Svezia.

0: Intanto arriviamo al break delle ore 12 con Red Chili Peppers e di ritorno ovviamente torneremo con Frank Energy e parleremo con lui del nuovo tour e il nuovo album Voce e Batteria.
1: Vai!

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale.
2: Questo naturalmente è Gagarin, tra pochissimo con noi Frank High Energy.
0: Radio

0: singolo di Jack White, che se volete potete ovviamente e naturalmente votare sul nostro sito radiorock.it, dove ci sono tutte le novità in alta rotazione. Come avevamo annunciato, noi parliamo anche oggi con un grande artista, Frank High Energy dovrebbe essere con noi per parlare del nuovo album che si chiama Voce e Batteria, e ovviamente anche della sua partecipazione a Roma, ma non sarà solo a Roma il suo tour, ne parleremo tra poco. Benvenuto!
1: Benvenuto su Radio Rock!
2: Ciao, grazie dell'ospitalità.
1: Come va?
2: Tutto bene, grazie, tutto molto bene. È un buon momento e quindi insomma felice di quello che sta capitando.
0: Noi siamo molto contenti di averti con noi e sappiamo che questo insomma è un album che si chiama Voce e Batteria, che magari può sembrare più essenziale ma che vede anche la partecipazione di un sacco di ospiti. Volevo subito chiederti come hai cercato appunto come hai cercato questi contributi, a chi ti sei sentito vicino e quale contributo alla fine ti ha sorpreso di più.
2: I contributi in realtà mi hanno sorpreso tutti, perché l'entusiasmo con cui questi amici a cui ho pensato hanno aderito al progetto è di per sé sorprendente e gratificante, e il ragionamento che ho fatto è riguardo i contenuti delle varie tracce, come me li potevo immaginare addosso a dei bravissimi amici interpreti, e quindi partendo dall'idea forse più banale, ma non per questo meno efficace, di chiedere a Jovanotti di dare il proprio contributo per una canzone che parla di bicicletta, e così via, coinvolgendo da Raissa a Tiziano Ferro, da Elisa a Emma Marrone, sono scaturite dei duetti veramente straordinari per un disco che, come giustamente stavate descrivendo, è molto asciutto, ma non per questo meno efficiente, meno ballabile.
0: Però alla fine dell'intervista noi ti chiederemo di scegliere un brano da ascoltare, quindi una scelta dovrai farla.
2: La farò quando a tempo debito.
1: Volevo chiedere a Frank High Energy, abbiamo detto molto essenziale, molto basato quindi chiaramente sulla parola. Alcune delle canzoni che insomma ha riproposto in questo album sono canzoni che hanno oltre 30 anni. E sei stupito di te stesso nel sentire che alcune di queste parole siano ancora così attuali? Perché in questi 30 anni è cambiato, o meglio sembra cambiato il mondo, però evidentemente alcune cose o eri riuscito già a identificarle all'epoca come cose immutabili, oppure alcune cose non sono cambiate per nulla.
2: Temo la seconda che hai detto, sì. Perché quello che sicuramente non è cambiato, almeno a casa nostra, è l'approccio. Si continua a considerare tutti assolutamente centrali nella vita degli altri, abbiamo sempre un posto d'onore per il nostro ego in ogni ambito e frangente, si cercano sempre dei clan a cui appartenere per poterti fare quasi calcisticamente contro un altro clan, e senza pensare alla bontà delle idee altrui o alla utilità di determinate prese di posizione per sé e per gli altri. Cioè, siamo l'ennesima nazione nella quale gli operai difendono i diritti dei padroni.
0: Invece, ecco, da ascoltatore, ecco, c'è qualche cosa nella musica italiana che ti sta emozionando, che ti ha emozionato negli ultimi anni? Noi ci fidiamo molto del tuo giudizio, visto che te hai scritto dei testi così profondi.
2: Ma ci sono degli artisti nell'ambito del rap. C'è Kid Yugi, che è un giovane non semplicemente promettente, perché insomma, cioè, già sta mantenendo quelle le promesse degli inizi. E c'è un ragazzo straordinario che si chiama Fresh Mula, che propone musica e un'estetica musicale estremamente evoluta, pur rimanendo nell'ambito dell'hip hop, ma con delle influenze jazz, swing, davvero per alcuni versi rivoluzionari, intendo, per i tempi che stiamo correndo. E in generale c'è sicuramente un appiattimento dovuto alla poca voglia di assumersi rischi da parte di un'industria discografica sempre più allineata all'industria dell'intrattenimento in generale, che preferisce riproporre sempre gli stessi modelli di storia, sempre gli stessi modelli di film, di serie, eccetera, e non andare a cercare qualcosa di nuovo. Poi saltano fuori casi straordinari per l'industria, come il film Backrooms, che di fatto non è altro che una cinematografizzazione di un concetto che su YouTube esiste da anni, e però per l'industria quello è la grande novità, ma il vero motivo è che hanno speso poco e stanno guadagnando tanto.
1: Restando sulla musica, avresti mai pensato che anche nel mondo del rap si arrivasse a avere degli interpreti di rap? Perché poi esistono anche, no, nell'ultimo periodo una nuova, diciamo, forma di rap, di cantanti rap che in realtà non scrivono quello che hanno dietro una serie di autori, eccetera, che sembra un po' una contraddizione in termini rispetto a quello che poi era e sempre stato il rap.
2: Sì, no, e questo sinceramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo e ho serie difficoltà a pensare a un interprete di rap, perché un conto è come il caso di Emma, che non è una rapper e che ha interpretato un mio brano. Un altro caso è quello di chi si propone pubblicamente con dei propri inediti che in realtà non sono propri. Cioè, mi sembra sinceramente surreale. Cioè, il rapper una cosa deve fare, è scrivere delle cose e portarle in giro, e se non fa neanche quello, ma che ci sta a fare?
0: Tra l'altro, a me il brano con Emma, Potere alla parola, piace tantissimo, ti posso dire, forse è il mio preferito.
2: Bene, benissimo.
1: Ti sta cercando
2: allora mettiamo quello.
1: Ecco, no, quello. Ti stava cercando di condizionare. Un'ultima domanda.
0: No, ha scaricato la responsabilità su di me di scegliere.
1: Un'ultima domanda te la voglio fare, ma in realtà, insomma, immagino che sia una domanda che ti hanno fatto in tantissimi, perché effettivamente è un qualcosa che in qualche modo colpisce, anche se poi ho letto delle risposte e mi sembrano assolutamente comprensibili. In questo album hai scelto di non mettere quelli che ben pensano che probabilmente, insomma, è la canzone che
0: tutti si aspettano.
1: Esattamente. Diceva Battiato, il pubblico va disatteso, no? Nel momento in cui si aspetta qualcosa, fa qualcosa di diverso. Come mai hai scelto di non metterla?
2: Perché ho sempre stimato molto Franco Battiato, e questo è l'unico motivo per il quale quella canzone, forse il 19, se il pubblico avrà voglia di venirmi a sentire, magari un regalo glielo faccio, ma in voce e batteria non ho trovato lo spazio fisico per poter mettere una canzone.

0: Livorno, 10 agosto Galatro Terme, 29 agosto Trento, 4 settembre Bergamo, 18 settembre Torino e 3 ottobre Campiano. Quindi insomma un tour molto lungo.
1: Una bella estate piena.
2: Una bella estate piena e veramente tutto da ballare, perché è un concerto che ha delle caratteristiche specifiche per essere ballato dal primo all'ultimo pezzo, e sono sicuro che chi verrà si divertirà molto.
0: Ecco, noi allora saremo sotto palco perché è tanto tempo che vogliamo venire a sentirti, e ci salutiamo e ci ritroviamo ovviamente il 19 al Parco delle Valli qui a Roma.
1: Grazie mille Frankie Energy.
2: Grazie a voi e a presto, ciao.
0: Ascoltiamo ciao, sicuramente un paio di brani da questo lavoro. Grazie.

0: batteria, questo è il brano che apre Voce e Batteria, album di Frank Energy con Jovanotti, poi c'è Faccio la mia cosa con Tiziano Ferro, poi ce ne sono tantissime, c'è Potere alla parola con Emma che ascolteremo tra poco, ma vi ricordiamo anche che la data del 19 di giugno sarà appunto al Parco delle Valli per questo festival Arci Roma Incontra il Mondo, assolutamente gratuito, che non sarà solo con 6 giorni consecutivi di grandi concerti dal vivo, ma ci saranno dibattiti politici, laboratori culturali, tutto ad ingresso, come detto, completamente gratuito, quindi insomma non perdete tutti gli appuntamenti. Comincerà il 16 di giugno fino alla serata conclusiva del 21 giugno, si aprirà l'area alle ore 15 e poi insomma si chiuderà alle 2 di notte. La manifestazione prevede un sacco di ospiti dal vivo dal punto di vista musicale, ci sarà l'orchestra multietnica Arcobaleno Roma, poi ci sarà il concerto dei 99 Posse, gli Asian Duff Foundation, ci sarà la banda Bardot e ci sarà ovviamente anche Frank High Energy il 19 giugno.
1: Ma ci saremo andate anche io e Tatiana.
0: Ovviamente.
1: Io
0: Marco, io stavolta se non vieni.
1: No, io
0: allora vi
1: Sgabello.
0: Devo dire, ieri vi avevo detto
1: Porto
0: che veniva Sgabello. A cena
1: sì.
0: E già pisciato anche
1: no,
0: la
1: non
0: cena.
1: Non è vero, non no, sono no. Stato io. Qualcuno,
0: no, sei stato tu.
1: Qualcuno
0: hai detto,
1: senza fare nomi
0: no,
1: ha messo
0: tardi. No, secondo voi, no, secondo voi, facciamo un sondaggio.
1: No, fermati,
0: 3899 106 600. C'è un sondaggio, secondo voi, Marco, per rispondere è troppo tardi. Di che orario stiamo parlando?
1: Perché
0: per un invito a cena, eh?
1: Spieghiamo che chiaramente non eravamo solo io e te a cena, ma c'erano anche delle altre persone che hanno
0: ci
1: detto
0: ci mancherebbe, noi, cena a lume di candela.
1: Noi veniamo

0: ma veniamo e hanno detto un orario.
1: Ecco,
0: e
1: secondo
0: detto,
1: voi questo orario com'è? Qual è?
2: Ma non troppo.
0: Vabbè, si iniziava a mangiare a quell'orario, poi a che ora si finisce? Ma siamo pazzi, no?
2: Quello che conta è la musica.
3: Questo è assolutamente falso.

0: bella, vero, questa versione di
1: Potere
0: alla
1: bella,
0: parola con
1: Emma? Molto bella, devo dire, molto molto interessante.
0: Allora, hanno indovinato, abbiamo detto più o meno dalle 21.
1: Vabbè, aspetta, più o meno dalle 21 vuol dire 21:30.
0: Se ragazzi, alle 21 ha rifiutato 30, la cena alle 21.
1: Si inizia a mangiare.
0: Ho detto tutto.
1: No, no.
0: Ma poi noi lo prendiamo sempre in giro per scherzo, ma questa è vera. Questa cosa è successa
1: allora,
0: veramente.
1: Allora, fermi però, è di lunedì sera e poi dopo la cena volevamo fare un gioco da tavola, no?
0: E beh,
1: quindi vuol dire
0: normale,
1: che
0: dobbiamo
1: finiamo
0: fare.
1: Di mangiare alle 22:30, a che ora finiamo il gioco da tavola? Cioè, no, non si finisce
0: vabbè,
1: tardi.
0: Vabbè ragazzi, la cena non si farà e niente. L'abbiamo nominati
1: non è colpa
0: Asian
1: mia, però,
0: sempre per questo festival. E arriviamo al break delle 12:30 con un Marco che non verrà a casa mia.
1: No, no.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando Gagarin,
4: una trasmissione spaziale
5: on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
5: Radio Rock, back in time.

0: quale potete votare sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di questo invito a cena che ha fatto a Marco Muscarà.
1: Sì, invito a cena con delitto, sembra.
0: Ha rifiutato perché
1: no, non è vero,
0: ha deciso che l'orario è troppo tardi.
1: Non ho rifiutato, ho detto se dobbiamo fare un gioco da tavola, vediamoci un pochino prima. Tatiana, dai.
0: È saltato tutto.
2: Non
0: è
2: saltato tutto. Marco, puoi sempre andare già mangiato a fare il gioco da tavola.
1: Posso portarmi un panino?
0: È vero, puoi venire già mangiato.
1: Ma il problema è l'orario.
0: La cosa assurda è che stamattina è venuto qui parlando che lui va al concerto dei Muse.
1: Ho detto che
0: poi fanno due danni in Italia, lui vuole andare tutt'altra parte, vuole andare in Europa.
1: No, ho detto.
0: Poi due anni fa, quando era? Due anni fa o tre anni fa, la radio era media partner dell'evento a Roma. Io ho cercato di convincerlo in tutti i modi.
1: Ero in Grecia.
0: Non è venuto, avevamo tipo 50 biglietti. Non è venuto, abbiamo regalato pure agli ascoltatori.
1: Ero in Grecia.
0: Adesso vuole andare chissà dove a vedere i Muse, ma a cena a casa mia non vuole venire oltre le 9.
1: A parte
0: io
1: che i Muse.
0: Non lo so. Fate voi due conti perché non riesco, io non riesco proprio a dormire stanotte.
1: A parte che i Muse sono uno di quei gruppi che comunque suona un paio d'ore massimo e quindi fa concerti della giusta durata che iniziano alle 8.
0: Ti assicuro che alle 8 non comincia il concerto, guarda.
1: Ma non ti credere, non cominciano nemmeno così tardi i concerti dei Muse.
0: Vedremo, dai.
1: Vanno molto bene e poi si parla di novembre.
0: Ricordati che la cultura del limite è fondamentale, eh?
1: Che cosa?
0: La cultura del limite è fondamentale, devi prendere ispirazione dai greci.
1: Sì.
0: Hai presente le statue che facevano i greci? Non è che facevano i bronzi di Riace, queste cose enormi. No, no, cose
1: piccoline. Sono d'accordo.
0: Perché? Capito?
1: Voglio delle statue
0: bisogna
1: piccoline.
0: Capire che siamo esseri mortali. Bisogna...
1: Sì, sì, guarda, ne sono super consapevole di essere super mortale. Cioè, vedo
0: non
1: la morte
0: ovunque. Non devi avere
1: questi
0: desideri infiniti.
1: No,
0: eh?
1: No, ma
0: quindi, se una cena si fa alle 9, accontentati e vieni alle 9. No, che tu...
1: Ma il mio desiderio è talmente finito.
0: No, ma poi ragazzi, questa
1: che nemmeno
0: cena,
1: ci vengo
0: io non
1: a cena.
0: Voglio neanche dirvi quanti mesi sono che cerchiamo di farla.
1: Sì.
0: Va bene. Fra l'altro il nostro amico mi ha chiesto di venire a cena, ha indovinato pure il giorno, incredibile.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: Cioè, potrebbe veramente anche venire, partecipare. Ma la cena è saltata.
1: È saltata.
0: Io
1: non
0: vi direi
1: tutto.
3: Che spettacolo sentire gli Asian Dub Foundation. Io non li conoscevo minimamente. E sono andato a un concerto di Rage Against the Machine 14 anni fa e loro gli hanno fatto l'apertura al Forum di Assago e poi li ho rivisti tutte le volte che ho potuto, l'ultima volta sempre in un locale di Milano a Rolling Stone, che era rimasto epico per questi tipi di serate. Fantastici, per me fantastici.
1: Sì, ci scrivono: buongiorno, concordo con il buon Marco, essendo uno che cena alle 19.30, alle 21.30 sono già alla fine della digestione, ma soprattutto noi che abbiamo
0: veramente
1: aspetta, noi che abbiamo,
0: ma io adesso
1: noi che abbiamo il reflusso gastroesofageo, Tatiana, se tu mi fai cenare tardi
0: non uscite proprio di casa a questo punto,
1: già mi fa uscire di lunedì sera, roba pazza, che comunque c'è tutta la settimana davanti e me la porta avanti tutta la settimana quella stanchezza. In più mi fai cenare tardi, magari mi fai anche bere una birra, chissà. Arrivo, faccio tardi e poi c'è il reflusso e non dormo bene.
0: L'unico rigurgito che devi avere è quello antifascista, caro mio Marco Lino.
1: Scrivono: Marco è come Jeff Gambardella con le feste, lui le cene le vuole far fallire.
0: Questa è una bella battuta, è vero.
1: Sì.
0: Lui le cene le vuole far... Ieri, facciamola. Oggi, appena gli ho detto, un quarto d'ora più tardi.
1: No,
0: no.
1: Un'ora più tardi, avevo detto le 8.
0: No, va bene.

0: puntata dei The National, questa è Light Years. Che c'è, Marco? Ti vedo
1: inquieto. Sono inquieto assolutamente, perché scrivono tutti che secondo me Marco prenota sempre al massimo alle 20. Ora gli avete detto alle 21, eccetera. Sì, io prenoto alle 20 la cena, certo, perché si cena alle 20. Se no è un dopo cena, a meno che non facciamo un dopo teatro. Però a questo punto dobbiamo andare prima a teatro, o meglio, venga a casa tua.
0: Vabbè, dai, ma basta parlarne, tanto la cena non si fa, non si fa. Fine.
1: Ormai io dico, secondo me dobbiamo, lo sai la grandezza di un uomo e di una donna dove si trova, Tatiana? Nell'ammettere le proprie sconfitte. Allora, ci abbiamo provato a organizzare questa cena, abbiamo fissato una data, non è andata. Secondo me ammettiamo la nostra sconfitta, l'anno prossimo ci riproviamo.
0: L'anno prossimo. Il 2027.
1: Doveva mettere la sconfitta. Se no, vuol dire incaponirsi, cioè, nel cercare,
0: uso,
1: no?
0: Ragazzi.
1: Che cosa? Una consolazione? No, è andata male. Ammettiamo che è andata male l'anno prossimo.
0: Ma no, ma che ammettiamo che è andata? Ma perché io metto tutto questo amore in queste cose? Io guarda, non
1: lo so, io la vedo così. Secondo
0: me.
1: Di
0: lunedì alle 21, neanche se mi paghi. Allora, io scommetto che se ti pago tu alle 21 a casa mia lunedì vieni. Scommetti?
1: Ci scrivono, non è assolutamente il nostro caso, ma solo un modus vivendi. Una volta Liam Gallagher disse: posso provare qualsiasi cosa purché alle 22 possa prendere un tè e andare a dormire. Parole sante, posso dire, il tè prima di andare a dormire comunque la teina è eccitante, quindi
0: non se ne parla proprio.
1: Ma senza tè, solo andare a dormire.
0: Lui prende la camomilla, ragazzi.
1: Ah sì, l'estate,
0: e come zero calcare,
1: sì.
0: Dice sì, sì. Per non perdere tempo la prende, sì. Pure solubile, perché non gli va.
1: Un po' sì, che è meno buona, lo so, però poi ti devi alzare il sacchettino, ma butti
0: conto?
1: Eccetera, poi,
0: cioè,
1: lo lasci
0: io
1: là.
0: Non so, vabbè.
1: No, sono d'accordo su quello.
0: Io
1: con zero,
0: niente, mi ascolto con la pace, Bruno Arisas, che farà parte di un evento di cui parleremo a breve.
2: Ma fine dei conti non è nemmeno l'amore il punto della questione.

0: perdere noi. Ricordatevi sempre che la felicità non muore, ma no, si trasforma, si reincarna in malinconia. Detto questo, dicevamo di Bruno Arisas, perché nei prossimi giorni intervisteremo Elio Germano, che è l'ideatore di questo evento che si chiama Pane Arpane, Artisti per Sant'Egidio. Un evento musicale che solidale, ovviamente, si terrà all'Auditorium Parco della Musica, con un concerto il cui ricavato andrà ovviamente alla comunità di Sant'Egidio. E tra i tanti ci sarà anche Bruno Arisas, ma saranno tantissimi, Art Decore, e poi ancora Paola Cortellesi, Noemi, il
1: Muro del Canto, Giancane, tantissimi ospiti,
0: Willy Pegliote, eccetera eccetera. Sarà il 25 di giugno, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Allora, sentiamo ancora che ci hanno da dire sti ascoltatori.
2: Grande, andiamo a letto insieme alle 20:45.
1: Bravo.
2: Ma scherziamo, ragazzi. Bravo. Durante la settimana.
1: Ecco.
2: Adios.
1: Ma sì,
0: ho capito,
1: lunedì.
0: Ma ragazzi, ma
1: non
0: allora,
1: durante la settimana.
0: No, tu mi devi dire
1: non
0: quanti
1: il giovedì,
0: anni, no,
1: di lunedì.
0: Devi... Allora, tu mi devi dire quanti anni sono che facciamo questa trasmissione.
1: È 4 ormai, Tatiana, insieme.
0: 4. In 4 anni tu non riesci a venire una volta a cena a casa mia oltre le 21 di sera. E dai, su, per
1: favore.
0: Però
1: tu non mi hai mai invitato a pranzo a casa tua. Io a pranzo ci vengo.
0: Ma quale pranzo? Ma noi lavoriamo,
1: Ho capito.
0: Vedi, qua si stanno proponendo tutti, praticamente, sì, tranne Marco Muscarà. La prossima cena, quando si organizza, io ci sto anche alle 21, alle 21:30. Sì. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Qualcuno dice anche Marco Muscarà non l'hai letto come stile di vita, ragazzi. Ma io sono sicuro che
0: sì,
1: se...
0: però mi hanno pure detto di abbandonarti sull'autostrada.
1: È vero, però sono sicuro
0: come
1: che se
0: faccio abbandonarlo sull'autostrada, scusa, vieni in macchina con me.
1: Mi lasci all'autogrill, mi lasci. Che comunque all'autogrill posso dire.
0: Ma quando mica vieni a casa mia dobbiamo prendere l'autostrada.
1: Non è molto economico, ma comunque il sostentamento ce l'ho, quindi ci può essere. Marco è da brunch, latte caldo, fette biscottate e TV. Sì, un pochino sì, sono da brunch. Anche se questi forestierismi
0: non lo
1: mi piacciono.
0: Comunque,
1: fino a un
0: ragazzi,
1: certo,
0: secondo me
1: punto,
0: gli amici te li devi pure tenere a un certo punto. Però vabbè.
1: Vabbè, ma noi ci vediamo tutti i giorni.
0: No,
1: Tatiana,
0: io ti voglio
1: qua
0: dire
1: in radio.
0: Allora, voglio dire questa cosa anche per non soffrire.
1: Sì,
0: su questo,
1: non voglio
0: su questa
1: farti
0: cena.
1: Soffrire.
0: Sai quando dicono, no? Se una persona ti allontana,
1: sì,
0: ti ama? È un sillogismo, no?
1: Non
0: è una
1: detto.
0: Domanda retorica. Cioè, se una persona si allontana da te, ti ama. Se una persona vuole venire a cena,
1: sì,
0: è un amico? No, quindi qual è il danno? Qual è la perdita?
1: No, non l'ho capita.
0: Noi invece ci imprigioniamo nell'immaginazione, pensando che la vita è bella, che le persone ti vogliono essere amici, che vogliono venire a cena a casa tua.
1: Ah, no, guardi, io non sono d'accordo su
0: ma
1: questa cosa.
0: Tutte le relazioni hanno bisogno di consenso, quindi non
1: beh,
0: c'è
1: certo
0: consenso nella nostra relazione, Marco, e non saremo mai amici. Questo mi sembra... Qual è il danno? Nessuno.
1: Ma il consenso c'è se facciamo alle 7:30 appuntamento, alle 8 stiamo coi piedi sotto al tavolino. No.

0: ecco, diciamo tutta la verità, a questa cena erano invitati anche Nicole e Fuffo.
1: Sì, erano invitati.
0: E Nicole ha detto che di solito è il compito di Fuffo di far fallire le cene. Ma invece gli hai rubato anche la piazza. Perché lui è diventato mondano, insolitamente mondano.
1: Io e Fuffo, Sandro Fuffo Bernardini, che insieme a Nicole ha fondato.
0: Telepaticamente.
1: No, sì, abbiamo un contatto telepatico ormai, e quindi ci siamo messi d'accordo così, solo con le onde del cervello.
0: Cioè, ma ragazzi, è stata una cosa incredibile dopo tutti questi anni cercare di organizzare questa cena e trovare un giorno, non appena c'è stato un micro un micro ostacolo, cioè un cambiamento di orario di poco slittato,
1: è
0: Marco ha detto,
1: è l'universo,
0: cambiamo data,
1: è l'universo,
0: ma arriva... cambiamo anche speaker tra pochissimo. Giuliano Leone con voi,
1: ciao
0: ciao.

Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
10: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
9: Solo da Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon venerdì 12 giugno, sono 5 minuti dopo le 13 e siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta, tanta musica. Oggi non c'è rubrica, c'è Absolutely Free, chiacchiere in libertà, che potete scrivere al 3899-106-600, Telegram, WhatsApp, c'è anche la radio Rock TV, ma prima di tutto un po' di R.E.M. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Radio.

0: Feel Fine, R.E.M. per iniziare nel modo migliore le nostre due ore insieme. E gli R.E.M. che anticipano anche la prima novità Weezer insieme a Wednesday, We Might As Well Be Strangers.
1: Brand new music right here.

Novità di Radio Rock appena arrivata, questa The Weezer insieme a Wednesday. Si chiama We Might As Well Be Strangers. Potete iniziare a votarla sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità anche Weezer. 13:13 di venerdì 12 di giugno, ma ce l'ho una bella base sotto la mia voce. Eccola qua, eccola, eccola. Allora, oggi venerdì non ci sono rubriche, absolutely free. In realtà avevo pensato una cosa, perché l'altro giorno qui a Radio Rock, non ricordo in quale trasmissione, c'era Dancing in the Dark di Springsteen, e ho pensato che è stata la primissima canzone che ho ascoltato proprio di Bruce, che mi ha fatto innamorare della sua musica. E in questo momento anche il Back in Time di inizio trasmissione mi dà la mano e la stura per poter parlare di questo, appunto. Qual è stata la prima canzone che avete ascoltato, quella che vi ha fatto conoscere i vostri artisti preferiti? Nel caso degli R.E.M. io per la primissima volta ho ascoltato It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine, e mi sono innamorato di loro. Me li fece sentire su cassetta un mio giovine amico di almeno 40 anni fa, che saluto, ciao Michele. Quindi ditemi al 3899 106 600 le canzoni che vi hanno fatto conoscere i gruppi che adesso amate, gruppi o artisti. E per quanto riguarda i Doors, c'è stato anche, grazie a mio cugino che mi fece ascoltare per la primissima volta Roadhouse Blues, e me ne ero innamorato. 3899 106 600, le canzoni che vi hanno fatto innamorare dei vostri gruppi o artisti preferiti. E allora c'è anche spazio per i Doors, Roadhouse Blues a Radio Rock.

0: Shadows Blues, ovviamente Doors a Radio Rock. Di in questo venerdì 12 di giugno si parla appunto delle prime canzoni ascoltate dei nostri gruppi e artisti preferiti, quelli che ci hanno fatto dire oibò, ma che meraviglia, e chi sono questi e chi è quest'artista. Quindi vediamo chi c'è al 3899 106 600. Simone scrive The Bard's Song, consigliata da mio fratello, quindi Blind Guardian, giusto? Bird Song, sì, assolutamente. Poi ancora, vediamo, per compiacere... No, no, questo non era per me, figuriamoci, sentiamo. Vai, Marco.
1: Santità dei Cazzari, buongiorno.
0: Sono io.
1: Io David Bowie l'ho conosciuto non certo col suo miglior pezzo, Absolute Beginners, però sono
0: Beginners,
1: molto
0: bello, sì, è figo.
1: Avevo 14 anni.
0: Più o meno l'età mia, quando furoreggiava su MTV, quindi sì, assolutamente, anche questo in questo caso. Vediamo di passare.

0: Blind Guardian, Radio Rock con The Bird Song, segnalata da Simone come canzone da colpo di fulmine, ecco, mettiamola così, il tema della giornata, ossia quelle canzoni che avete ascoltato per la prima volta di un gruppo, di un artista che non conoscevate, che vi hanno fatto innamorare, magari vi hanno anche fatto diventare questo gruppo, questo artista, i vostri preferiti in assoluto. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai, chi è? Marco,
1: Problemi di stitichezza?
0: Che benissimo, benissimo.
1: Sì. Questione di kiwi.
0: Benissimo. Bello, bello, bello. Lo scemo sono io che non preascolto. Bello, per carità. Andrea scrive: buongiorno Giuliano, ero un ragazzino e ascoltai per la prima volta Close to Me dei Cure. Fu un colpo di fulmine. Ah, sai che credo di poter dire la stessa cosa sui Cure, perché li ascoltava mia sorella, che era di un paio d'anni più grande di me, e credo fosse proprio Close to Me la loro prima canzone, però non ricordo, però va bene, la passerò comunque. Vai, chi c'è?
2: 1966, io avevo 8 anni.
0: Mamma mia, grande.
2: Mio cugino, che ne aveva 10, mi fece ascoltare Help dei Beatles.
0: Sì, credo proprio quasi contemporanea con l'uscita. Bella, bellissima, grande Raffaele. Help ci sarà sicuramente all'interno della playlist. Ossia, Quisire, io non ho un gruppo preferito, però circa 35 anni fa ho regalato Led Zeppelin Remasters, grande, a mio fratello più grande, e ce l'ho ancora io. Ma come, gliel'hai regalato e poi te lo sei ripreso? Cioè, come funziona? Ecco, fratello grande, questo è un regalo per te, però me lo tengo io. Sono tutte stupende, ma Baby I'm Gonna Leave You, mi è rimasta nel cuore. Buon weekend da tutto il lab, buon weekend a voi, verrò presto a trovarvi, un bacione a tutti. Va bene, dai, 3899 106 600, le vostre canzoni da colpo di fulmine, quelle che vi hanno fatto letteralmente innamorare dei vostri artisti preferiti la prima volta che li avete ascoltate. Allora ce ne andiamo in pausa con una di questi colpi di fulmine.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
2: E usata? Da 0100!
1: Assistenza e ricambi? Da 0100!
2: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
1: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
2: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
1: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
2: Gruppo 0100.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
15: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo venerdì 12 di giugno che si apre con i Duran Duran, Come On Down.
16: Radio Rock, back in time.

0: Allora sono i Duran Duran qui a Radio Rock. Io vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita. La potete ascoltare e guardarla scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV. Vai sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.
1: New music right here.

0: potete continuare a votare gli Amazons con Blood on the Bone sul nostro sito radiorock.it. 13:42 di venerdì 12 giugno si parla delle canzoni colpo di fulmine, le canzoni che avete sentito per la prima volta che vi hanno fatto innamorare dei vostri artisti preferiti. Nel frattempo al 3899 106 600, Giorgia mi scrive: ciao Giuliano, stiamo andando a prendere la pizza con la fettina panata da Sancho, maledetti, me lo scrivi pure e ti ascoltiamo. Ah, va bene, un abbraccio da Giorgia. E Marco, un abbraccio a voi due, eh? Non sia mai portare qualcosa qui, non dico la pizza ma almeno la fettina panata. Vabbè, siete due mangioni, tanto vi becco quando voglio ancora i vostri colpi di fulmine. Andiamo con ordine, va, che c'è tanta... Tanti messaggi. Lady Jane nel 1964, avevo 5 anni. Poi l'anno dopo I Can Get No Satisfaction. Lo so, sono stato rovinato da piccolo. Beh, sei stato ben rovinato, beato te, caro Roberto. Poi ancora sentiamo Rick. Vai, veloci però. Okay.
1: Sire.
0: Buongiorno.
1: Cerrimo Sire, buongiorno.
0: Sono io.
1: Tanti anni fa.
0: Sì.
1: 35, forse 40.
0: Addirittura.
1: Sentivo da casa mia un gruppo vicino che provava. Prova un pezzo troppo figo che non
0: sì.
1: sapevo cosa fosse, chi fosse.
0: Ecco,
1: cos'era? Un c'era un amico in casa che dice: ah, ma questo li conosco, sto pensando a mio fratello.
0: E chi era?
1: Sono i Metallica.
0: Vabbè.
1: Era Forum de Veltos.
0: Bello.
1: Sono passati 40 anni. Ancora ascolto meta,
0: ancora
1: ascolto in Metallica, e da allora inizio a suonare la chitarra perché devo fare quel pezzo.
0: Anche.
1: E ancora suono la chitarra e ancora suono quel pezzo.
0: Quindi sai fare
1: For Whom the Bell Tolls. Magari qualcuno inizia a suonare la chitarra.
0: Vabbè, grazie a For Whom the Bell Tolls, va bene, va bene. Buon pomeriggio, Sir Leone. Fourth of Fifth dei Genesis e anche Ombre Lee, scrive quasi in contemporanea. Che cosa incredibile, Fourth of Fifth dei Genesis. A Forest, The Cure, Istanbul, The Litfiba, Happy House. Happy House, però non scrivi di chi. Ah, Siouxsie and the Banshees. Ok, Siouxsie, grandissima. Tutti i preferiti, scegli tu, Giulianino. Ah, grazie, grazie per la concessione. Sì, che scelgo io. Patrizia scrive: ciao Giulianino, mi viene in mente Hush dei Deep Purple, che comprendo, non passerai mai, perché stamattina l'ho sentita in Back in Time. Ma chi se ne frega, io non sento Radio Rock, quindi avrai anche... Avrai assolutamente Hush dei Deep Purple. Voi nel frattempo al 3899 106 600 scrivetemi le vostre canzoni da colpo da fulmine. Mi avete chiesto altro dei Cure, però decido io come al solito, quindi va bene anche A Forest.

Loro dei Cure, Forest, chiesta da Ombre Lee, segnalata come canzone colpo di fulmine insieme ad altre, ma siete talmente tanti che non riuscirò a passare tutte le vostre proposte, le vostre richieste. C'è chi scrive Promises the Cranberries, Alessandro, bello, bello, bello. Poi ancora 3899106600, Carlo scrive assolutamente It's the Jam dei Dream Theater, Carlo, poi Amore Infinito, va bene. Ciao Giuliano, ho la fortuna di avere due fratelli più grandi che mi hanno fatto ascoltare solo metal, sin da bambino. E la canzone che mi ha fatto innamorare degli Iron Maiden è stata Prowler. Ah, bella, la prima traccia del loro primo album. Avevo 7 anni. Buona giornata, Adriano. Va bene, anche gli Iron Maiden troveranno spazio. Buongiorno, maestà. Io ho conosciuto i Rush con colpevole ritardo solo nel 1980. Vabbè, dai, con Spirit of the Radio. Vabbè, cioè nel senso, 1980 colpevole in ritardo, sì, perché erano già in giro da un bel po', però quanti anni hai? 215. Buon pomeriggio Giuliano, in età precoce, qualunque cosa stessi facendo, appena sentivo le prime note mi avvicinavo al giradischi che c'era in famiglia, rimanevo lì ipnotizzato dal vinile che girava e suonava Good Times, Bad Times, e beh... E fu un vero colpo di fulmine che porto dentro di me, insieme a tutta la discografia di quei giganti del rock chiamati Led Zeppelin. Sempre grazie, Adriano, va bene. Da un sì, ci saranno anche i Led Zeppelin. Nel frattempo, a proposito di giganti, che non si dica, che non si dica, me ne frego del Back in Time di altre trasmissioni, io non le ascolto le altre trasmissioni. Deep Purple con Hush, qui a Radio Rock. We'll be right back.

dei Purple con Hush qui a Radio Rock. C'è chi scrive: salve Sire, io con Now It's Time to Skate ho perso la testa per i Motorcycle, la passeresti? Grazie, che meraviglia, gran gruppo, adoro i Motorcycle e sicuramente troveranno spazio. Poi siete veramente tanti, magari facciamo una part 2 di questa stronzata che mi è venuta in mente oggi per fare la trasmissione del venerdì. I miei ossequi, mio toghissimo, stimatissimo, infallibilissimo e splendidissimo Sire, mi ci ritrovo alla perfezione. Io ho in un pomeriggio uggioso del 91 scoprì in un colpo solo Pearl Jam, Soundgarden e Mother Love Bone grazie al passaggio del video di Hunger Strike, The Temple of the Dog su Video Music, periodo magico, meraviglioso, con Eddie Vedder in mezzo alle spighe di grano, me lo ricordo benissimo. A me è bastato sentire Re del Silenzio per innamorarmi perdutamente dell'Itfiba e di Marroccolo soprattutto. A proposito di Marroccolo, vate a sentire il podcast del Raz Bar curato dal sottoscritto insieme a Luigi Bonanni con una bellissima intervista proprio a Gianni Marroccolo. Tra l'altro lunedì ci sarà la terza stagione del Raz Bar, imperdibile, ve lo dico, quattro nuove puntate, una più bella dell'altra, ma non perché l'ho fatta, anzi no, perché l'ho fatta proprio io. Ciao Giuliano del mio cuore, ho conosciuto la musica dei Red Hot Chili Peppers molti anni fa, quando ero ricoverata in ospedale per un serio problema. Lì incontrai un ragazzo che era un fan scatenato, ascoltavamo la loro musica funky e divertente nei giardini dell'ospedale, ci faceva sentire meglio, ma che bel messaggio. Io sono guarita, lui non ce l'ha fatta, ecco, questo mi dispiace veramente tanto, e gli dedico Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, che lo raggiunga ovunque egli sia. Assolutamente passerò Scar Tissue. Nel frattempo ce ne andiamo in pausa con un'altra vostra segnalazione per quel che riguarda i colpi di fulmine, le canzoni che avete ascoltato per la prima volta e che vi hanno fatto letteralmente innamorare dei vostri artisti preferiti. Ce ne andiamo in pausa, ma torniamo. Soprattutto voglio dedicare anche io Scar Tissue. Nel frattempo, For Whom the Bell Tolls, Metallica.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: domanda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
7: Get into the best.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Soulfly e con l'ufficialità del ritorno in Italia di Max e Igor Cavalera, protagonisti di due concerti in programma il prossimo 26 e 27 luglio al Phenomenon Club di Fontanito d'Agogna in provincia di Novara e a Rock Planet di Pinarella di Cervia vicino a Ravenna nell'ambito del Tribal Technology Tour. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 36,92 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con i New Found Glory perché è online il singolo accompagnato dal relativo video della nuova Good To Go, brano realizzato in collaborazione con Garage Beer per la campagna American Summer. Attiva dal 1997, la formazione punk rock statunitense ha pubblicato lo scorso 20 febbraio il proprio 12° album in studio, Listen Up, prodotto come il precedente Forever and Ever per Infinity da Steve Evans. Infine Rush con le parole del batterista di Dream Theater Mike Portnoy, da sempre grande fan della band, che ha commentato i primi concerti della reunion andati in scena oltreoceano nei giorni scorsi. Sono rimasto incollato a YouTube tutta la notte, ha dichiarato. Cosa posso dire che non sia già stato scritto da qualcuno online? La setlist è perfetta, Anika ha spaccato nel modo migliore possibile. La cosa più importante è che Alex e Geddy siano tornati a suonare insieme e ne sono molto felice.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 12 giugno 1951, nasce Brad Delp, cantante statunitense, voce dei Boston, scomparso nel 2007.
3: 1964,
2: i Beatles arrivano ad Adelaide, in Australia, per il loro primo e unico tour in Oceania.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: I'm back.
0: Soul Driver, a spasso con Leone.
4: We are Radio Rock.
5: L'ultima ora della settimana insieme a Soul Driver di Giuliano Leone si apre con gli Oasis di She's Electric.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Oasis a Radio Rock con She's Electric, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo d'esordio per Violet Grohl, 595.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Novità di Radio Rock, questa 595 di Violet Grohl, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Venerdì 12 giugno, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Si parla di colpi di fulmine, le canzoni che ci hanno aperto un mondo. La prima volta che abbiamo ascoltato la canzone dei vostri artisti preferiti, gruppi o musicisti solisti che siano. Vediamo un po' chi c'è al 3899106600. Marco, sempre, vai Marco.
1: Okay. Comunque il primo schiaffo in faccia è stato...
0: Pochi ne hai avuti, sì.
1: Relativamente in tarda età, perché ce l'ho avuto 16 anni.
0: Che cosa stai mangiando? Una caramella?
1: VHS, VHS Live Without a Net, 1986, banale.
0: Bello.
1: Da lì in poi non ci ho più capito un cazzo.
0: Partivi da una buona base, però.
1: Io ho fatto il musicista di mestiere per quasi 10 anni.
0: Ma tu sei lo stesso che durante una trasmissione del Bello e la Bestia dice: ah, ma io faccio anche il direttore d'orchestra? Sei lo stesso? No, spero di no. Spero che tu ti sia ridimensionato con la spocchia. Ciao Giuliano, mi scrive chi è? Paolo, io ci metto gli XTC, bello, con English Settlement, bello, colpaccio di fulmine immediato, in tempi un pelino più recenti, Judith di A Perfect Circle, bellissimo. Da giovanissimo invece LP Running on Empty di Jackson Browne, ciao da Paolo, bello. Bello, mi piace. Poi ancora, vai, chi è?
2: Allora, la canzone che mi ha proprio fulminato... musicalmente parlando, da ragazzino è stata Another Brick in the Wall Part 2. E dopo, da più adulto, diciamo anche di recente, Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Ciao Giacomo da Lamigiano.
0: Ciao Giacomo, e poi aggiunge anche Lullaby dei Cure, però più che altro per il video, anche la canzone non è male.
2: E comunque se valgono anche calmi. Le canzoni italiane, proprio quella che mi ha fulminato è stata quella di Lucio Dalla, Disperato Erotico Sto,
0: perché sei un porcello. Ciao Giacomo, questa è per te, Anton.

Peppers qui a Radio Rock. E Anto scrive: nella separazione che si capisce la forza con la quale hai amato una persona. Sono sostanzialmente d'accordo. Poi ancora: non sarà il loro apice, ma io forse ho scoperto il metallo con 60 o'clock dei Dream Theater. Valerio, no, non si parla di apice o di... si parla della prima canzone che abbiamo ascoltato dei nostri gruppi preferiti, che magari ci ha fatto venire colpo di fulmine. Io l'avevo citata prima, ci ho aperto proprio tutta l'intera trasmissione. Anche in questo caso non è il suo apice, anzi neanche lontanamente, però vi ha aperto un mondo. Magari c'è chi lo conosce solo per questa roba, invece c'è tanto tanto altro. Nel frattempo, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Dancing in the Dark, ovviamente Bruce Springsteen, che dedico anche alla mia amica Caterina con un bacione, so che è all'ascolto. Comunque incredibile, canzone bellissima, ma non la migliore di Springsteen, e comunque anche la peggiore di Springsteen vale tutta la discografia di tutte le cagate che ascoltate tutti voi. Questo a proposito di Spocchia, e saluto anche Alessandra. Va bene, dai, 3899 106 600, sentiamo chi c'è. Ah, vai, un bel minuto, Piero Piero, vai, dai.
1: Buongiorno, buongiorno. Caro Giuliano,
0: Giuliano
1: ti
0: sì.
1: dico perché
0: sì. dimmi
1: mi
0: tutto.
1: Ho pentito di
0: ti hai pentito di che?
1: Fare il allevamento di oca.
0: Ah, ecco, beh, sì, hai cambiato idea. Perché cagano
1: quando era
0: dappertutto.
1: Piccolo, ah. mia nonna aveva
0: sì. un'oca.
1: Moltissime oca.
0: Ah, che bello.
1: E a parte che ti sì. regalavano una oca plastica per giocare in
0: ah,
1: acqua.
0: Un'occhietta di plastica, bella,
1: questo
0: sì. è già un piccolo,
1: piccolo fiume. Una buona giornata.
0: Allora, non ho capito granché, però sì. Che ride.
1: Altro che regalavano era il canario di plastica.
0: Vedi. Il canarino,
1: cioè,
0: forse.
1: È come se
0: cosa?
1: Aveva un allevamento di plastica in piccola
0: bello.
1: Piscina. Ciao.
0: Ah, ciao. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Give me all your love degli Alabama Shakes, mi scrive Cristina. Ah, tra l'altro, passata proprio da voi baldi giovani di Radio Rock. Cristina cara, pensi che stiamo a fare qua? A gonfiare i braccioli a riva di mare o ad allevare occhette di plastica? Qua noi divulghiamo sempre ottima musica. Mi avete detto anche che le Zeppelin sono stati il vostro colpo di fulmine con Good Times, Bad Times.

0: Led Zeppelin, Radio Rock, Good Times, Bad Times. Sentiamo chi c'è, 3899 106.
1: E allora io esigo che sì? Mi si metta Starbuster nel Fountain DC.
0: Cioè tu hai conosciuto il Fountain DC con una canzone dell'anno scorso, praticamente, più o meno. Meglio tardi che mai. Ciao, Fourth Column, The Tuxedo Moon, ma che bello, Fifth Column. Andavo al liceo e un compagno

di scuola. Mi decantò questo gruppo a casa mia, mi fece ascoltare subito il brano Fifth Column, la prima solo strumentale. Da allora divenni un appassionato di questi californiani stranissimi. Io ve l'ho raccontato 200.000 volte che 25 anni fa più o meno lavoravo in uno studio di registrazione molto famoso e vennero i Tuxedo Moon, Blaine Reninger, Pete Principle, tutti quanti al completo, parlavano anche un discreto italiano e io sono stato 2 settimane con loro a fargli da fonico e ad uscire anche la sera a cena. Vabbè, spocchia a non finire, lo so, però è Tuxedo Moon sempre nel mio cuore.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
5: Murprotec. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
11: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
10: Solo da Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Stai ascoltando
13: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
14: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo venerdì 12 giugno, che si apre con i Nickelback di Rockstar.
13: Radio.

0: con Rockstar, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme di questo venerdì 12 giugno. Si tratta del nuovo singolo per Tom Morello insieme a Sergi Tankian e a suo figlio Roman, si chiama Adjourn.
1: Brand new music right here.

0: novità di Radio Rock, questa Adjourn, Tom Morello con Sergi Tankian e Roman Morello, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano da Antipop, la vostra trasmissione preferita. Nel frattempo, Giuliano, i vostri colpi di fulmine al 3899 106 600. Sentiamo chi c'è.
1: Sembri Manuel Fantoni a Giulia quando sì. Fa questi discorsi. Manuel Fantoni, oh.
0: Mi ha fatto un bel complimento, era il mio modello, Manuel Fantoni. Ma senti come appoggia bene, Manuel Fantoni. Allora, ciao per me, California Uber Alice di Dead Kennedys. L'ho interpretato perché c'è scritto California Uber all'estero. Vabbè, comunque, sì, avrai quello che meriti. Poi ancora, vai, chi c'è?
2: Ciao Giuliano, io ho tre canzoni che nell'arco di qualche anno mi hanno letteralmente paralizzato sul posto finché queste canzoni non sono finite. Da preadolescente è stata Poison di Alice Cooper.
0: Bella.
2: Da adolescente è stato Smells Like Teen Spirit.
0: Sì.
2: Di Nirvana.
0: Vabbè.
2: E quando ho cominciato, quando avevo già cominciato ad ascoltare un po' di musica, eccetera, ma la PFM non la conoscevo, è stata La Carrozza di Hans.
0: Bello, bellissimo.
2: Non so cosa scatta nella testa, ma letteralmente paralizzato finché la canzone non finisse.
0: Fantastica. Ciao Sire, ricordo ancora quando scoprì i Fugazi con Do You Like Me, mi esplose il cervello. Posso ben capirlo, stessa cosa per me. Ascoltai loro per mesi a venire. Poi ancora, poesia per Giulianino in questo venerdì non poco afoso. Una sola cosa vorrei dire allo speaker più strepitoso. Pensavo schifoso, però va bene. Che Giulianino Leone, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Che lui entra in testa, manco fosse un tarlo. Benissimo, ma per chiudere questa mia poesia in rima, volevo dire ciò che pensavo prima. Che Giulianino è il primo, l'unico, l'inarrivabile, e tutto questo di certo è dimostrabile. Io me ne vorrei andare, manca ancora un quarto d'ora, però. Vabbè. Grazie, poetessa.

0: Dead Kennedys, California Uber Halles. Ma Giulianino, ma sei senza voce? No, assolutamente, anzi, c'è una voce nasale che manco Manuel Fantoni. No, sto benissimo, secondo me devi regolare i transistor della tua radiolina, perché è la mia solita voce di merda di tutti i giorni, quindi... Sire, buongiorno, il mio colpo di fulmine è stato una sera mentre vedevo ottava nota del grande Benson, Blood and Iron, The Battery. Ah, bello! Peraltro credo di non averli mai sentiti a Radio Rock, li volevo passare ieri, poi non ho fatto in tempo. Eppure Never Fight a Man with a Perm degli Idols, pazzeschi, vero Cristina? Molto belli. Li adoro gli Idols, figuriamoci. Poi ancora.
1: Ciao Giuliano, sono Bob.
0: Ciao Bob.
1: Volevo chiederti un'informazione tecnica, se tu me la puoi dare.
0: Vai.
1: E ho fatto un aggiornamento del telefono.
0: Ok.
1: Mi si è impallata la.
0: Lo chiedi a me, amico mio.
1: Radio Rock.
0: No.
1: Allora sono andato su Apple Store.
0: Sì. Vogliamo dire tutte le varie.
1: Non la trovo più. Mi ma dice come non è più disponibile.
0: Ma non è possibile.
1: Ho perso qualcosa.
0: Prova io Radio Rock 106.6.
1: Cazzo.
0: No, io devo capisco meno di te, figurati. Scrivi Radio Rock 106.6 e vedi che troverai la tua strada per la felicità. Radio Rock 106.6 di Patrizia Palladino. Metti anche questo. Starbuster. Voi mi avete detto che avete conosciuto i Fantasy con questa. Vabbè, dai. Ci sta.

0: Dr. Fontaine's Disease, anche chi scrive. Allora, per me settantenne appassionato di rock, grazie anche a voi, hanno impressionato gli Engins de Poitrine. Non so neanche io il perché è presto detto, perché sono molto molto bravi, molto fighi, anche se a lungo andare stritolano i coglioni come poche cose al mondo, però questa è una mia impressione. Però sono veramente veramente grandi, bellissimi entrambi i dischi, caro Sergio. Poi ultimo messaggio, poi me ne vado, il promesso.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao Simone.
1: Inverno 92, novembre, dicembre, non ricordo, sì. La sorella di un mio amico mi ha prestato una musicassetta con in copertina un bambino che inseguiva un dollaro dentro una piscina. Sono arrivato a casa, l'ho mandata e mi sono perpetuamente innamorato alle prime note di Smells Like Teen Spirit. Naturalmente erano in Nirvana con loro Nevermind. Un abbraccio.
0: Lo posso capire, un abbraccio a te. Va bene, allora io vi ringrazio, vi saluto, vi faccio ascoltare il brano che mi ha fatto innamorare di Built to Spill, però vi lascio in ottime mani con i tre filibustieri, si è sentito, e Buontemponi, i paladini della risata. Ovviamente sto parlando di Antipop, e noi ci diamo appuntamento a domani dalle 13, no, non è domani, scherzavo, lunedì dalle 13 alle 15 con Soul Driver. Vi auguro ovviamente un ottimo weekend. Grazie a tutti, vi voglio bene. Buon weekend. Ciao.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.

0: venerdì, finalmente possiamo dirlo, venerdì 12 giugno 2026, questa è Antipop, ebbene sì, allora subito buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari, alla cassettiera, ma soprattutto a Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto a All the Birds, All the Girls, all'ascolto di Radio Rock e chissà se magari... qualcuno magari è double fast, no? Della serie, sì, da un lato ascolta il rock, però dall'altro segue anche i mondiali e stanotte si è svegliata alle 4 per vedere Corea del Nord contro la Repubblica Ceca.
0: Che invece il Messico ha giocato ieri sera, ieri sera.
1: Alle 21 la partita 21. Inaugurale è finita 2-0 contro il Sudafrica.
2: È arrivato Variale, è arrivato,
1: no, l'ho vista banalmente, stava a casa, cioè se poi tu parli di cose,
2: è arrivato Variale,
1: se tu parli di cose e
0: le
2: Variale non copiare,
1: è violenza pura, violenza pura,
2: violenza pura,
0: così come violenza pura che noi si debba stare con voi fino alle 18, però insomma magari è l'ultima della settimana, facciamo uno sforzo ulteriore,
2: facciamo?
0: Vediamo se ci riusciamo. Comunque diciamo, durante questo primo intervento diciamo cose che non necessariamente poi faremo, ecco, più così una cosa. Vabbè, restiamo con gli Interpol di Obstacle One. Radio

0: Obstacle One, loro sono appunto gli Interpol.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Che anche oggi.
0: L'hai?
2: No, no, però adesso ci arriviamo. Perché tutti insieme, no, riusciamo a sprigionare il vero potere di Antipop, sì, che è appunto il rimo quotidiano. Però è basta oggi.
0: Ah, la vuoi al?
2: La volevo un po' di capire, volevo far ispirare da. Dalle fantastiche parole su Giuliano.
3: Ma qual è il vero potere di Antipop? Quindi non ho capito.
2: Quello di arrivare a una conclusione, cioè volente o nolente, come cosa. Che voglio
0: un faro.
2: Giuliano, allora, quest'oggi Giuliano mi è fuggitivo, voi lo sapete, perché appena se n'è andato via, ci ha lasciato così in balia dell'FM.
0: Sì.
2: Però allora, a questo punto dovremmo trovare un sinonimo di fuggitivo, che però termini nano, quindi.
3: Beh, potrebbe essere Giuliano, da fuggitivo Giuliano. Fuggiasco, foggiano a questo punto.
2: Beh, no, no, non è che tu dici foggiano, Giuliano foggiano.
0: No, foggiano.
2: Però paparesta, come però come famo,
3: foggiano, so comunque amici, cioè non è detto, non è
2: che ci sia maletta. Vorrei che Giuliano mi vada a litigare con l'arbitro paparesta e là.
3: Ma quello non credo. Quello è il rapporto,
2: cioè,
3: tra
2: una
3: di
2: delle
3: loro
2: poche certezze che ho.
0: Il rapporto sopravvive, il rapporto.
3: Il rapporto tra di loro è ben saldo, quindi.
2: Lo so, è quello che ho paura, capito?
3: È saldo, è saldo.
2: Perché, cioè, begli amici.
3: Saldo,
2: sai,
3: vince.
2: Non che due persone litighino mai.
0: Quantomeno per colpa nostra, poi.
2: Assolutamente, assolutamente. Brand new music right here.

0: Nobody's coming to save you, Carriers, con questa traccia che è da oggi all'interno della nostra alta rotazione, che è anche quella che poi dà il nome al loro prossimo album, il secondo, molto atteso. Loro erano usciti nel 2024 con un primo album, Come and See, di cui si parlò proprio tanto. Vabbè, voi quindi avete visto sì, entrambi o almeno un pochino di mondiale.
1: In realtà abbiamo visto insieme, separatamente, quasi tutta la manifestazione, perché tu hai visto più l'inizio, io ho visto la partita, quindi...
2: Perché io poi alla partita ho visto il gol che l'hanno fatto più o meno subito.
1: Al nono minuto.
2: Sì, ottavo nono minuto, allora io mi sono detto, ma sai, cioè, poi
1: basta così.
2: 20 minuti, poi non è successo niente, prendevano pali, cose, ho detto...
1: È vero, basta, non è
2: ma che noia, ma che palle.
1: Però hai visto la presentazione, la Roma gioca a finale...
0: No. Le amichevoli ci stanno.
1: Però tu hai visto la presentazione.
2: Sì, ma pure là. No?
1: Scarico.
2: Allora, innanzitutto non c'è stata Tina Turner. Quindi, ma che cavolo di presentazione?
1: Perché ti aspettavi Tina Turner?
2: Sì.
0: Cioè, sempre comunque.
1: Ma l'hanno dichiarato? No, cioè, no. Allora.
2: Vabbè, però, che ne so, con tutti sti androidi, ste cose.
1: Ho capito, ma che fortissimo.
0: Ah, essere un ologramma.
2: Ha chittato da
1: Tina
2: Turner.
1: Ma perché proprio Tina Turner?
2: Perché rappresenta un po'
1: l'apertura dei mondiali.
2: L'apertura dei mondiali, per me se ne aveva fatti la Turner in America, che cacchio d'apertura è? Scusate, non lo so, ma vedi, però io volevo dire una cosa.
0: Cosa, c'era Shakira, chi c'era?
2: No, non Shakira l'hanno tagliata. Shakira
0: l'hanno tagliata in Rai, però
2: perché
0: c'era.
2: Lei sì, c'era, però se non è andata in onda sulla Rai è come se non fosse mai esistita.
0: Ah, beh, certo.
2: Chiaramente vero. C'è questo problema che prete dal TG1 a dare la linea alla redazione sportiva, e praticamente si è esibita Shakira e se la so persa, proprio nel vero senso della parola. Ho detto, vabbè, può succedere, so
1: ma tipo il,
0: che lo cambia, perde Shakira,
1: il traduttore chi era di Nakata non ho capito,
2: sbagliato.
1: No, non ho capito,
2: però io due cose volevo dire, che ci sono due come le vogliamo chiamare, perché non so proprio, allora c'è quella cosa dei Simpson che prevedeva, no?
1: Okay.
2: I Simpson che
1: prevedevano,
2: hanno previsto
1: detto,
2: tutto,
1: sì,
2: no? Anche il T-Pop, ecco, vedi, abbiamo detto insieme adesso
1: oppure...
2: stiamo morendo a pizze. Che praticamente dice che la finale dovrebbe essere questo Messico-Portogallo, che hai quando uscì nel 2007 sembrava una cosa
1: assurda,
2: invece oggi potrebbe anche assurgermi alla verità, ma io di sta roba non mi fido. Poi comunque quella era anche un'amichevole. Ma ieri mi è uscito un reel incredibile, e tra poco ve lo racconto, perché potrebbe essere veramente, diciamo, la teoria cospirazionista più bella di sempre.
1: Però lo racconti in inglese,
2: lo racconti in inglese, però
1: con l'inglese dell'arbitro Sampaio, che è già il primo meme dei mondiali,
0: non
1: è inglese, un po' tenerezza, però vabbè.
2: Sì.

0: tratto da un film che io non ho visto, si chiama La guerra di domani, e questo reel ci spiega un po' di questa teoria un pochettino bislacca, mi verrebbe quasi
1: cospirazionista,
0: però comunque in cui il mondiale c'è diciamo anche qualcosa. Vabbè,
1: sentiamo.
2: Un po' qualche film.
0: Che film?
2: La guerra di domani del 2021. Durante una partita di calcio Scozia-Brasile si apre improvvisamente un portale. Le televisioni cominciano a scricchiolare e da questo portale che si apre nel campo di calcio escono fuori degli uomini che arrivano dal futuro, dove sta succedendo di tutto, e quindi sono obbligati a tornare indietro al solito per salvare la Terra.
0: La trama mi pare già in qualche modo c'è Terminator, più o meno, ma per dirne
1: anche
0: uno,
1: Stargate, non lo so.
0: Non lo so, però vabbè, però magari,
1: andiamo avanti.
2: Incredibile, all'interno di una partita Scozia-Brasile. Ma la cosa ancora più incredibile,
0: è
2: che il 24 giugno del 2026 si giocherà Scozia-Brasile, perché sono all'interno dello stesso girone.
3: Può succedere,
2: oserei dire.
3: Certo.
2: Che capiti la stessa cosa anche in questo caso.
0: Quindi
3: la colpa è della Scozia e del Brasile.
0: Secondo voi, no, durante, cioè, al netto che è strano che questo film ci abbia preso che durante un mondiale si possano affrontare Scozia e Brasile.
3: Non è una cosa così assurda.
1: Sono due nazionali che partecipano quasi sempre ai mondiali.
3: Non mi sembra così.
0: Però il film,
3: dai, Curaçao Brasile, qui dice, vabbè, per Curaçao.
0: Però a parte la Scozia non sempre si qualifica ai mondiali, più dell'Italia, ma sicuramente, cioè, non sempre, quindi è proprio bislacco. E comunque questo l'hanno detto nel 2021. Ma la vera domanda è: ma può essere che durante questa partita, che non si giocherà il 24 giugno ma il 25,
1: Già se sbagliano loro,
0: si apra, diciamo, questo portale, questa...
3: il portale si dovrebbe aprire
0: a centrocampo,
3: 24...
0: si apre.
3: E quello va bene, l'apertura a centrocampo, a centrocampo si apre. Però il 24 o il 25?
0: Allora lei dice 24. Che è il 24, però io sono andato a controllare.
3: Aspetta, questo orario?
0: Non lo so, questo
3: quello ti pure calcolare. Scozia-Brasile, dove si giocava Scozia-Brasile?
0: Tu neanche la sapevi sta cosa?
3: Io
0: non
3: sto parlando.
1: È rimasta a fa tua.
3: Scozia-Brasile, dove si giocava? In Scozia, immagino.
0: Ma no, si giocava durante il mondiale, quindi.
1: Allora, nel 2021 si sapeva che si sarebbero
0: fatti
1: mondiali.
0: Si legge Qatar. Quindi comunque
1: però,
0: non l'hanno giocato.
3: Però è un fuso orario diverso, capito? Quindi adesso bisogna andare magari il 24.
0: Io secondo me non è vera sta cosa, perché
3: non so, io
0: non credo. Secondo me la cosa che emerge qua è veramente la partita, quindi se gioca il 24 o il 25
3: questo
0: giugno
3: è importante.
1: Perché poi ne va la profezia che viene fatta in questo film.
3: Dateci le quote, perché
1: poi
3: dobbiamo scommettere su
1: cosa o meno.
0: Secondo voi sarà accodato il fatto che a un minuto X di questa partita si apre un portale dove gli uomini del futuro armati entrano in campo?
3: Giorgio Armani
0: entra in campo per far ravvedere le persone sul futuro. Quindi,
3: allora,
0: dicendo,
3: la cosa, io
0: futuro è merda,
3: metto una sveglia, un promemoria, quando ci avviciniamo magari andiamo su questi siti di scommesse e vediamo se effettivamente quotano apertura portale al centrocampo.
1: Ma
3: se
1: quota
3: sì
1: tutto,
3: o no? Sì,
0: volevo
3: sì,
0: solo
3: tutto.
0: Dire che gli uomini del futuro vengono dal 2051. Quindi questo
1: questa è un'altra data importante.
0: Che magari
3: 51 pure torna.

0: Negative Space, Queens of the Stone Age.
1: Però c'è da considerare 24-25 giugno, sì, perché in America le giocano alle 9 di sera, ma da noi sono le 4, quindi sì, da loro il 24, da noi il 25. Sì, è importante.
2: È importante.
1: Daniel, no, ciao.
3: Ciao, ciao Daniel. Vero. Ma io l'ho considerato, però noi non siamo sicuri che giochino alle 8
0: di sera.
3: Sicuri
0: non lo siamo.
3: Perché potrebbero giocare pure in altri orari, capito?
0: Abbiamo cioè modo quello di controllare.
3: Anche no, perché poi quella, essendo l'ultima giornata, quella in cui si incontrano, e devono giocare in contemporanea. Per evitare, a meno che non sia già deciso il calendario, insomma la classifica del girone, ecco.
0: Vabbè, non proprio facile, no?
3: Però io voglio credere. Arrivare a capire. Io però voglio credere a questo complotto che, ripeto, voi siete tutti. Cioè, a me quello mi dà fastidio in questo momento.
0: Che cosa?
3: È che io indico la luna e voi guardate il dito. Cioè, io vi sto dicendo, guardate che forse.
2: Loro guardano quello che gli pare.
3: No, perché io vi sto dicendo che forse arriveranno delle persone dal 2051.
2: Però si cerca di capire quando arriveranno.
3: Ma direttamente il campo, ma immagini tu stai a guardare la partita.
0: Vuoi per dire cosa?
2: Ma io vorrei vedere la partita.
3: Fermi tutti,
2: ma
3: fermi.
2: Se io non so quando giocano, come faccio a guardare?
3: Tu pensa a McFratom che se la fa. Guarda di
2: U2. Però magari uno dice così. No, dice così, parla.
0: Si
2: sbaglia, si confonde, il campo è vuoto, arrivano questi al 2051, non trovano nessuno. E poi
3: magari vanno in un altro campo.
0: Ma però è vero, perché serve pure a loro questa informazione.
2: Allora,
0: quando si gioca,
2: quindi
0: perché,
2: giovedì 25.06, quindi 25 giugno a mezzanotte.
3: Ma lo vedi che mezzanotte non vuol dire.
2: Ragazzi, è complicato.
3: È una mezzanotte fallace.
2: Bravo.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Scegli un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Antipop di nuovo con voi, dopo il break delle 15:30 con gli Eagles di In the City.
4: Radio Rock. Back in time.

0: The Sun Will Never Settle, Kim Fisher.
1: Ragazzi, buon pomeriggio. Valentino, evidente la notizia di Brasile e Scozia.
2: Sì.
1: Ieri leggevo di una nave medium che avrebbe previsto l'arrivo di una navicella
2: Birra
1: che
2: medium.
1: Non solo avrebbe portato via giocatori e 700 persone, dopodiché ne sarebbe arrivata un'altra, avrebbe creato il panico all'interno dello stadio, nello stadio in cui si gioca la partita. Questa è un po'
2: è
1: la
2: bella,
1: notizia
2: però.
1: Particolare
0: lo stato dell'arte,
1: che stavo leggendo
0: teorie,
1: ieri, che è una medium abbastanza famosa, quindi è rinomata. Speriamo di no.
2: Valenti, ma magari
1: cerchiamo di esserne spettatori.
3: Sarebbe bello.
4: E sti cazzi.
0: No, è la sua teoria questa.
3: Ci chiede. Buon pomeriggio, il Polpo Pol cosa dice di tutto ciò?
2: Ma è morto, ragazzi, ma il Polpo Pol
3: hanno fatto 20 anni fa,
0: ma
3: adesso che c'è
0: stato
3: campano i polpi.
0: Secondo me dai diversi
2: e possiamo fare una ricerca,
3: adesso
2: sulla, sulla lunghezza media della vita di un polpo, che questa vedi sono
0: uno o due anni,
2: ma te l'ho detto,
0: dai.
3: Ma adesso chi c'è sta
2: caso tartarughe,
3: chi c'è sta adesso il rinoceronte, l'alce, chi c'è sta l'alce mentolo, chi c'è,
2: ci sta il cagnolino marittimo, perché il cagnolino non è
0: roba di mare,
2: Michael, perché chiaramente deve essere
3: Michael, come si scrive
0: Michael,
3: scritto Michael, proprio Michael,
2: no Michael, però si legge Michael,
3: Michael con la L finale, però
2: il cane marittimo Michael, che è, vabbè, maga, perché chiaramente
3: certo si supporta
0: tra America
2: che gli devi dire, cioè, supporta quello è assolutamente
3: quello è verissimo come cosa, quindi non sappiamo bene che ma ha già azzeccato qualcosa il cagnolino marittimo,
2: ha azzeccato l'orario della partita di Repubblica Ceca però 3 anni fa tre anni fa gli hanno chiesto, lui 3 anni fa ha fatto più o meno mi sembra, alle 4 di notte, e infatti alle 4 di notte hanno giocato,
0: non era facile, 3 anni fa
2: ancora prima che il mondiale iniziasse, una cosa...
0: quasi prima che venisse assegnato,
2: esatto
0: sì.

0: Maskin for a friend, Foo Fighters.
1: A naso sta notizia, sì. Mi pare una fregnaccia.
2: Allora. Allora, però tu hai un problema con Antipop, questo mi sembra abbastanza evidente. Ascolta le altre trasmissioni.
0: L'avesse detta, potevi commentare così. Altrimenti, però, questo equivale a contraddirci. Non si fa, ragazzi. Io non so più come dirvelo.
2: Vabbè. Hai ragione sul gioco, questo è inevitabile.
0: No, ma non ne stava parlando comunque.
2: Però ha ragione sul gioco, meno
3: gioco,
2: su
3: però
2: cosa.
3: Il gioco, ai 5 e mezza.
2: Sì, presto, lui ha ragione, l'ascoltatore che dice che è una cacata.
3: No, non lo so, lo so.
2: Quindi è vero.
3: Ormai le riconosco le voci, perché è incredibile.
2: Tanto sono quei quattro persone che ci ascoltano.
3: Vabbè,
2: cioè,
3: che c'entra, però. Però, no, però questo è un po' tipo Manzoni, no? Quando dice ai miei 20 lettori, come dire.
2: Noi abbiamo quei 4-5 ascoltatori, noi Antipop.
0: Con i dati per quarto d'ora medio.
2: Antipop ce n'ha 4 persone.
0: C'è scritto, che ne so, uno, ma sarebbe 1000, no? Sì, noi invece c'è scritto 4, ma è proprio quasi
2: 0,04.
3: Sono i miliardi, perché poi sono tutti stranieri che ascoltano Antipop proprio per imparare l'italiano.
0: Sì, convinti che sia come... radio rock finlandese. Sì, però, sì, esatto. In quel momento. Potremmo chiedere dove è stato Jeremy Doku del Manchester, sparito dal campo per un secondo durante la partita di Coppa con Real Madrid.
3: È andato al bagno. Ma al bagno proprio perché lo stadio quello di Manchester proprio...
2: C'è il bagno sottoterra.
3: Cioè tu ti aspira da sotto il campo, puoi fare la pipì e ritorni.
0: Tipo la grotta del Batman.
2: Boxic fece la stessa cosa, Boxic, tipo scappò.
3: No,
2: dal...
3: lui proprio
2: se ne andò perché stava male.
3: Cioè... Sì, doveva fare la pipì.
0: Povero.
3: Bellissimo. E poi sono quelle cose che mi sono sempre domandate quando
0: come
3: giochi
0: fanno
3: al pallone. Vabbè che comunque... tre quarti d'ora insomma te la riesci a tenere.
0: Vabbè, sì.
3: Però si arriva
2: si arriva a botta
3: come fai
0: via, via.
2: Sì, sì, sì, sì.

0: Suicide Solution, Ozzy Osbourne.
1: Ciao, sono Giuliano Leone. E anch'io ascolto anti-pop.
0: Non parla.
2: Ma il Papa che
0: perché c'ha tutto sta eco?
3: Io penso che possiamo andare a casa.
2: Possiamo?
3: Comunque, un'oretta l'abbiamo fatta.
2: Ma io adesso lo metto nel recap e vediamo se qualcosa.
3: No, perché dopo un messaggio del genere è difficile riuscire a fare di meglio.
0: A fare
2: possiamo andare a
3: fare qualcosa di più, sì.
2: Ore 15 e 55.
3: Vabbè, quindi abbiamo capito se sta partita si gioca il
0: alla mezzanotte 25. Del 25, che potrebbe essere il 26 a quel punto, oppure il 24.
3: Okay, mi dispiace di questa trasmissione che uno prova a portare dei contenuti, no? Sì. Però poi si parla sempre di altro. Guarda,
2: abbiamo parlato di tutto quello che vuoi te.
3: No, non era inteso in quel modo.
2: No, però è così.
3: Ma vedi subito. Vabbè, tu mica ti sei risentito così.
2: Violenza pura. Il vero potere di Antipop arrivare a una conclusione. Tina Turner, Messico-Portogallo, il film che Giambiera non ha visto.
3: Fino a
2: il portale
3: mezzo,
2: a centrocampo.
3: Fino a mole 8 e mezzo. Mo vediamo questa come riesce a farla scendere.
2: Questa è pure la mezzanotte fallace, capito?
3: La mezzanotte fallace. Ma chi ve le dice?
2: Questa è solo roba tua questa, eh.
0: Infatti ha detto finora è da 8 e mezzo.
3: È da 8 e mezzo.
0: Vediamo
3: che poi
2: diventerà.
3: Capiamo.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: InfoRoma, le notizie di Roma Capitale.
1: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
9: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, venerdì 12 giugno 2026, che si apre con i Ghost di Call Me Little Sunshine. Radio

0: Cult of Ignorance, Europe. Allora andiamo col borsino solito. Resident Evil Requiem rimane non
1: è stabile.
0: Sì, non
1: usiamo questi termini più.
0: Non meno di 59 euro.
1: Ma
0: è
1: incredibile.
0: Versione fisica nuova, perché abbiamo detto che l'ho usato. Tantomeno con libretto straniero non ci interessa.
2: No. Neanche su Groupon si è trovato niente. Quindi,
0: digitale, tantomeno su Groupon. Poi abbiamo scoperto tante altre cose
2: interessanti.
0: Valore,
2: sì,
0: ma
2: sì,
0: che
2: sì,
0: nulla
2: sì,
0: c'entravano.
1: Dovremmo fare proprio la rubrica.
0: La rubrica Groupon. Perché no? Dovremmo unirla a quella degli annunci, no? Groupon
1: carina,
0: e gli annunci porta a portata.
1: Bella idea.
0: Ancora peggio per, vabbè, che è più recente, 007 First Light.
1: Là mi viene da piangere.
0: Ma proprio 69,99 euro fissi.
1: Là purtroppo, guarda, veramente è il problema di non avere i beni congelati al sole, che è giusto, no? Così si dice.
2: I beni al sole.
1: Però a congelati.
2: Congelati, perché quando ti congelano, ad esempio, il conto è un problema.
1: Lo so, però è bello.
2: Cioè, tu vuoi avere problemi con la legge?
1: No, non dicevo quello, dicevo, però mi piaceva questo, diciamo, questa antitesi in qualche modo.
2: Tipo la neve
1: al sole. Okay. Che però allo stesso tempo sono congelati, quindi io me la vivo un po' così, che questo congelamento fa sì che io non possa spendere.
2: Però ce l'hai.
0: Nel caso scongelaste i beni.
1: Ma sono fatti i miei, ma che cazzo?
2: Ma che l'hai detto?
1: Ma io può essere.
2: Ma che sei dissociato?
1: Ma
2: cazzo,
1: io che gli chiedo, ma che chiedo quanti soldi c'ha sul conto?
0: Io devo chiudere il microfono.
1: Ma 5 secondi sì, perché oggettivamente mi sembra un po' una maleducazione chiedere alle persone quanto abbiano, quanto hanno guadagnato, quello che guadagnano, ma soprattutto quanto hanno sul conto corrente.
0: Sì. Io non sono d'accordo, infatti
1: hai fatto bene a chiudere.
0: Però vedi, lui non parla e non c'è gusto.
1: Hai qualcosa da dire per discolparti? Non è, no. Vedi, purtroppo non
0: fa ridere solo se lui prova a parlare.
2: Tu dici, tu vorresti avere i beni congelati al sole.
1: Vabbè, okay. Ma non è
2: sei tu che hai introdotto l'argomento. Sì, siamo in radio, parlavo.
1: Gli
0: unici che stanno facendo in modo di non chiuderti il microfono
1: siamo noi.
0: Gli stessi che lo chiuderanno.
1: E poi dopo, alla fine, veramente,
2: e poi sei te che là, gorditino, che schiaccia.
1: Perché
0: te la cerchi?
1: Ma te ci porta a comportarti così?
0: Sì, io volevo.
1: Mo, con te, mo, vediamo se impari.
0: Vediamo.

0: Axet Wound, nuova di Marilyn Manson, che ad agosto, se non sbaglio, uscirà con la seconda parte di questo One Assassination Under God Chapter 1, che quindi diventerà Chapter 2, che era uscito in prima battuta con questa prima parte nel 2024 e troverà un seguito appunto tra un paio di mesi più o meno. Allora, io stavo pensando, prego, maestro, che dovremmo forse rivedere le nostre mire per quanto riguarda i videogiochi, cioè andiamo a vedere cosa esce a luglio, se c'è qualcosa di attaccabile.
1: Ho capito, ma noi guardiamo sempre le cose che escono, che sta a prezzo pieno, e poi uno deve vedere allora le cose di 3 mesi fa.
0: Allora, vogliamo andare indietro?
1: Proviamo ad andare indietro, proviamo ad andare indietro.
0: Scegliamo un mese, vogliamo fare aprile, che ne so.
1: Beh, aprile, maggio, giugno, ci siamo.
0: Allora, aprile.
1: Aprile, vediamo aprile.
0: Erano usciti, vado solo per quelli che sono più quotati.
1: Vai.
0: Vabbè, questo PC Windows non ci interessa.
1: Che però comunque...
0: Forse...
1: È una roba.
0: Soul Mask. No, PC Windows, pure qua.
1: Ma tutti i PC Windows.
0: Mouse PI for Hire.
1: Ah, questo è bello.
0: Tutto ispirato a Mickey Mouse.
1: Sì, sì, è carino questo.
2: È inquietante, però.
1: PC poi Windows, bianco e nero.
0: Sì, bianco e nero. PC, Nintendo Switch 2. Xbox,
1: in prima persona.
0: Series X, PlayStation 5. Quindi.
1: Sì, l'avevo visto. Questo solo che a me non mi piacciono i giochi in prima persona. Quindi, che devo fare? Mi è.
2: Zero.
1: Era vomitina.
2: Sì, meglio in terza persona.
1: Esatto,
0: sono proprio d'accordo anche io.
1: Vedi, Emanuele, quando vuole,
0: cioè,
1: essere adorabile come persona, però.
0: Però non lo fa sempre.
2: Però io torno al discorso: cioè, tu introduci un argomento, uno ne parla.
1: E gli parte la polemica.
2: Ma è polemica.
1: No, mio padre fa neanche più i complimenti.
0: Ma vedi, io non sto neanche più spegnendo.
1: Ma no,
0: il
1: ma
0: microfono.
1: Lo so, perché tanto si spegne da solo, poi è incredibile. Però io
2: Emanuele, si spegne da solo.
1: Perché dici, cioè, uno mi fa un complimento, si può andare avanti, adesso ci siamo ribloccati per l'ennesima volta.
2: Ma stai leggendo i videogiochi che sono usciti ad aprile.
0: Perché lui quelli si può permettere.
1: Io questi.
2: Quando non puoi fare una trasmissione di affari tuoi.
1: Vabbè, c'è una trasmissione su Rai che
0: si chiama così.
1: E noi non la devo
2: fare. Non si chiama affari vostri?
0: No,
1: si chiama affari tuoi.
2: Affari tuoi.
0: Che quelli erano i fatti
1: vostri. Diciamo,
2: i fatti vostri.
1: Una cosa edulcorata di no?
0: Sì,
1: un'altra
0: di
1: cosa.
0: Quelli là.
1: Di proprio di quelli là.
0: Parecchio.
1: Esattamente.
0: Vampire Crawlers, vabbè.
1: Vabbè,
0: questo lasciamo stare, non lo posso interessare.
1: Sì.
0: Diablo 4 Lord of Hatred.
1: Questo è l'espansione
0: di Diablo 4.
2: No, quella ancora non l'ho comprata.
1: Vabbè, però te sei fatto la PlayStation, è vero?
0: No, se l'è fatta voi.
1: Ma te ricordi, c'era l'altro giorno, ci ha detto che se l'era fatta.
2: L'ho rivenduta.
0: Ah, mazza.
2: Cioè, l'ho comprato. Sì, l'ho giocato e rivenduta.
0: C'è Saros. Questo Saros.
1: Oh, che torna, incredibile.
0: Torna,
1: Saros.
0: Spara tutto per PlayStation spara
1: tutto.
0: 5. E a questo punto io andrei indietro a marzo addirittura.
1: Ma sì, andiamo indietro ancora di più.
0: Allora, Nevergrave, The Witch and the Curse.
2: Non escono un po' troppi, no? Cioè, mi sembra.
1: Sì.
0: Questo non so di cosa tratti. Marathon online, spara tutto per PlayStation 5, Windows, Xbox, Series X.
1: No.
0: A me mette una certa curiosità, ma più che altro per l'online che. Ho mai giocato Pokémon Procopia, però qui Nintendo Switch 2
2: Procopio,
1: quindi... Procopio, cioè Marathon, esatto, Procopio,
0: come
1: il
0: famoso
1: Half Marathon, cioè che
0: la mezza, mezza maratona, cioè
2: Ostia Roma, no?
0: Com'era? Sì, esatto. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake, non so di cosa parli. Action Adventure, quindi azione e avventura, maestro, questo forse potrebbe interessarle.
1: Vediamo, che ne so, allora vediamo Action Adventure. Sì, ma che un gioco.
2: Regà, il remake di Gothic è la svolta.
0: È appena uscito però, quindi non so quanto
2: il nostro
0: costi.
2: Amico Nick ci dice il remake di Gothic è la svolta.
0: Però ripeto, è appena uscito.
2: È appena uscito, Nick.
1: Gothic,
2: non so
1: è appena uscito, è vero.
0: Vediamo.
1: Su Steam,
0: magari è un remake, che ne so.
1: Su Steam gli danno 9 su 10.
0: Mazza.
1: Player 8 su 10. Andiamo a vedere i prodotti. Vediamo.
0: Vai.
1: Ragazzi, siamo sui 60 euro, quindi comunque sia.
2: Troppo.
1: Sì. No, vabbè, inizia a essere un pre, però.
2: Però se è la svolta, raga. Così
1: ma perché è la svolta? Però facci capire.
0: Cioè,
1: cioè,
0: io

0: Io non ho mai giocato all'originale, vorrei capire, perché sui remake c'ho sempre un po' di...
1: Dici non lo sai, eh?
0: Che o li fanno particolarmente bene o non sono dei remake veri e propri.
1: Mentre si discute di videogiochi, su quelli usciti, quelli usciranno, le svolte sì. di remake di Gothic, vi leggo questo messaggio. Buonasera, sono un ascoltatore del Sud America, dal Paraguay.
2: Beh, oh.
1: Mi chiamo Jorge. Grande un Jorge. Abbraccio a tutti, un abbraccio a te, che bella avere ascoltatori.
2: Vedi Jorge...
1: Ieri dal Messico, sì. oggi dal Paraguay. Beh,
2: chiedici una canzone,
1: che
2: dai. Chiedici una canzone.
1: Che canzone vuoi?
2: Perché possiamo dire i nostri ascoltatori prefe in questo momento sono ascoltatori sudamericani.
1: Sudamericani,
0: quelli che si pongono meglio, è inutile che qualcuno se ne
1: viva il Paraguay.
2: Ma voglia dice, no, tutto quello che facciamo, ma che fate?
0: Ma che fate?
2: Che fate per me? Che
0: cosa fate? Mi è arrivato.
1: Bravo.
0: Dai, su.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:35, questo è appunto sempre Antipop, loro gli Smashing Pumpkins di Bullet with Butterfly Wings. Radio

0: Yo, Ghost Again, Mastodon.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Ebbene sì, anche questo 12 giugno vi portiamo nel fantastico mondo del rock. Ed è una giornata che attraversa tutta la propria geografia, cioè la geografia del rock, incredibilmente. Questa è nuova, non so se la vuoi segnare.
0: La geografia del rock. Non l'ho mai detto durante
3: bella,
0: le
3: molto bella.
2: Un giorno di debutti, di ballate eterne e di addio. Energia e malinconia convivono nello stesso battito, incredibile tra l'altro. Qua.
0: Lo stesso battito, quanta poesia.
2: Quanta poesia, tra l'altro, sembra una canzone degli ultimi, no?
0: Sì.
2: Giusto, era quello?
0: Sì, sì.
2: Un battito ancora.
0: Un battito ancora.
3: Un battiato
2: vabbè,
3: ancora.
2: La potremmo passare dopo così, io la butto
0: no.
2: Lì. Però, no, no, vabbè, comunque, mo vediamo. E senti, oggi partiamo dal Faldone. Compleanni perché nasceva Brad Delp, la voce dei Boston. Tra l'altro io volevo dire questa me la, ce l'avevo proprio qui mo, tu direi chi se ne frega, hai ragione,
3: no, no,
2: hai ragione Emanuele,
3: no,
2: hai ragione Valerio,
3: non ho detto,
2: hai ragione sia ascoltatrice,
3: ma non ho detto
2: che ascolta, oh, ma che fai, ma 2 ore fa stavamo a parlare di te, no, per te,
3: no, dico se te manchi
2: è un po' troppo, mi scuso con tutti voi, però posso dire Boston, che nome brutto per una band.
0: Vabbè, cioè, non, non dire, proprio dei migliori.
2: Voglio dire, ma come pretendi di assurgere al successo? È bello, ma.
3: Ma no, ma sono quelle cose che c'è, cioè, tipo il Radiohead, che è bello Radiohead, come
2: è più bello del Boston.
0: Perché,
2: Boston.
0: Perché i Pischelli se non si chiamano Sette Camini?
3: Perché non siamo tutti dei Sette Camini.
2: I Civitavecchia.
0: I Roma. E
3: nessuno è dei Civitavecchia, capito?
2: I Marinos.
0: I Roma.
2: Cioè, i Roma.
3: Il nome della band di per sé non è bello, è che poi diventa bello nel tempo. O lo accetti,
2: io questa posso dire una cosa. Allora, a me sembra proprio il classico esempio di chi deve dire il contrario per farci incazzare.
0: Sì, anche un po' di colpe che non arriva a lui.
3: È che mi sembra, capito, che Giampiero, Juan Piero in questo caso,
2: Juan
3: debba
2: Pedro,
3: per forza mettere se
2: Juan
3: stesso
2: Pedro
3: all'interno della ricorrenza. Ma di sta ricorrenza e basta.
2: Tu dici che è mia.
3: Boston, fai il compleanno e basta.
2: Vabbè, comunque la cantata di Boston, che si conoscono per una canzone sola, che voglio dire,
3: sì,
2: ma anche il merito loro, che è Murder and Feeling.
0: Il ristorante
2: e qual è?
0: Esattamente.
2: Ah, boh, è vero, cioè, il ristorante.
0: Poi c'è la sorella di Gilles
2: Red Sox.
3: E poi c'è I'm Shipping Up to Boston, volendo, se proprio vogliamo menzionarlo.
2: Ti ricordi Red Sox? Incredibilmente, va bene, senti. Sentiamocela a questo punto, Murder and Feeling, perché non è, io personalmente non ne conosco altre, poi adesso vuoi.
0: Qualcosina,
2: forse però, un altro paio, ma
0: sì,
2: proprio che
0: ti. Attirare, così.

0: More Than a Feeling, Boston.
1: Andiamo avanti con il faldone eventi e curiosità, perché oggi nel 1966 il buon vecchio Steven Tallarico veniva arrestato, incredibile.
0: Ma non era ancora nessuno.
1: Ma non era ancora Steven Tyler, incredibile.
0: Era, Steven,
1: era un giovane Steven Tallarico che viene arrestato per possesso di marijuana.
2: No, signor Tallarico,
1: signor Tallarico, ma cosa mi combina? Ma cosa succede?
2: Adesso diventa tipo Capitan Ventosa, no?
1: Ma cosa gli viene in mente di andare? Adesso dovremmo prendere una bicicletta, andare indietro nel tempo, il 1966.
2: Fa Brumotti. Tallarico, capito?
1: No? Tallarico, signor Tallarico, ma che cazzo mi combina?
2: Ma non cazzo, cioè, calmo, non è di.
1: Dai, anni 60 si poteva fare. Oggi è brutto. Oggi
0: lui
1: è brutto.
0: Capisce o non capisce, perché è americano.
1: Esattamente. Tra l'altro, non fu proprio una cosa molto intelligente, perché lui andò ad acquistare questa cosa deplorevole, permettetemi,
0: la droga, veramente
1: questa droga che uccide la gente, e sotto, cioè da un poliziotto sotto copertura, quindi neanche,
0: proprio,
1: cioè, neanche era così schillato,
0: lo sapesse, lo stavano aspettando proprio,
1: ma fai tutto quello, io vengo dal Bronx, dalla muta imparo a campare,
0: così ti ricordi, il poliziotto
1: è il primo che te se bevono,
2: ma anche negli anni 60 c'avevano il pizzetto, la tracolla,
1: c'avevano il c'avevano già il coso, come si chiama, il barzù.
2: Al contrario.
1: Pizzetto, etichettato come youthful offender, eviterà la leva, un dettaglio da futuro.
0: Tutto sommato, si è risparmiato.
1: Dice, vabbè, così è buono, sono buoni tutti, però. Capito?
0: Dai.

0: Tamakin, Aerosmith.
1: Prima delle rigorenze del maestro Juan Piero, vorrei appunto portare all'attenzione sempre del maestro questo messaggio. Se Gian Piero conosce tre canzoni, il maestro, prego, dei Boston, vuol dire che è fan dei Boston, perché credo ne abbiano fatte quattro in tutto.
2: No, credo che...
1: Però tu ne conosci una, hai dichiarato.
2: Io ne conosco una, se mi sforzo posso forse arrivare a tre.
1: Quindi
2: comunque tre ne avranno fatte in qualche modo.
1: Sfegatato. Grande fan.
2: Beh, mo fan sfegatato.
1: Ciao Antipopi, vi ascolto dalla macchina usata che ho appena comprato. Le dedicate qualcosa di forte per favore? Ma dobbiamo dedicare una canzone
2: alla macchina?
1: La macchina?
0: Vabbè, facciamo che prossimo. Vabbè,
1: pensiamo un attimo.
2: Drive my car. Ah, però quella cosa forte.
1: Vabbè, ci pensiamo un attimo, dai.
2: Mamma mia, però non mi sta bene niente.
1: Vabbè, è una richiesta, noi ci ragioniamo però, dai, con calma.
2: Non lo so, io spero che Valerio faccia la differenza.
0: Ma io ti dico, per non saperne leggere né scrivere, la prossima canzone.
2: Ma la prossima canzone non è così forte, ma lo capiamo. Perché
0: la facciamo andare bene comunque.
2: La facciamo andare, non esageriamo. Oggi continuiamo con le pubblicazioni, perché nel 1971 i Rolling Stones pubblicavano un signor singolo, ovvero Wild Horses, tratto da Sticky Fingers. Chitarre acustiche e dolore che diventano eterni. E io con questa frase chiuderei la seconda ora di Antipop, per poi riaprire con un po' più di positività, perché mi sembra che abbiamo dato quasi tutto.
0: Eh sì.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono i Rammstein con Deutschland.
4: Radio

0: Mark, gli Ice Age.
1: Anticorpi, buonasera.
0: Anticorpi.
1: Dico solo una cosa, che è uno dei momenti più belli della vita mia. Stanno a fare un aperitivo alcolico con mia figlia. Voi direte, tu sei matto? No, io ho 50 e passanni e mi fece una più di 20, quindi lo potevo fare.
2: Ma chi t'ha detto
1: e posso entrare a trasmettere. Ambidiosi, lo voglio bene.
0: Ma dove, scusate?
3: Ma io ho capito.
4: Fatevi una risata, è venerdì, ho fatto.
3: Ma capito, è venerdì e lui sta lì a beve.
4: E non fa mezz'ora vai a beve e non rompe. Tra mezz'ora vedi che, come si chiama, Sette Camini, proprio sgorgherà la birra, tipo
3: la sagra tipo Marino.
0: La sagra del vino, l'uva di Marino. Ci scrivono, no ma perché, ma quanto sarebbero belli, ecco.
4: Cosa?
0: Quindi come nomi di band, gli Holy Mount, che sarebbe Monte Sacro, o Green Mount,
3: che è Monteverde.
0: Monteverde.
4: Sì. Little Mount.
0: Sì, o Little Mount, che sarebbe?
4: Montagnolo.
0: Ah, Montagnolo. Però Montagnolo non è necessariamente piccola.
3: Montagnolson.
4: È vero, però di solito uno dice di, sì.
3: Sembra un po' dispregiativo la Montagnola, invece sì. No.
0: Pure all'americana Montagnola.
3: Montagnola, no? Però la canzone perfetta per la macchina è I Will Star.
0: Vabbè, allora.
4: Beh,
3: non ha detto viva, ha detto è categorico.
0: Non possiamo esprimerci.
4: Dobbiamo dire noi.
3: No,
4: va bene, per me va bene.

0: Runaway Star di Purple è già stato detto. The Rustic, la rustica. Beh, non
1: questa
0: è, un
1: è,
0: nome
1: questa
0: di
1: è più
0: band.
1: Bella. Orange, Orange Sea Tower.
0: Tormaran. Tormaranch.
1: Questa guarda che è proprio
0: un po'
1: bella,
0: complessa.
1: Eh?
0: Arriva dopo.
1: Ora, arriva dopo, ma arriva. Complimenti, ti metto un cuoricino. Hai vinto. Bravo. Hai vinto. Pensa un po', hai vinto il recap di oggi. È questo
2: vero,
1: è il tuo premio.
2: Viva il vivo. Culo, eh?
1: Beh. Ma delle ricorrenze, però.
0: Lo stato dell'arte allora, è che partivamo da
3: un secondo, un attimo il microfono, però.
0: A lui?
3: Ho fatto le battute sulle ricorrenze. Le fa a casa sua, sette camini. Allora, dove gli pare, non in trasmissione. Ma, prego, adesso
0: immagino, maestro, che l'8, 8 e mezza di prima.
3: Ma dopo questo, ragazzi, ma
1: A questo siamo arrivati, capito?
0: Ho capito,
1: non si accettano le battute,
3: non si accettano. Però, questa non è una democrazia, Emanuele. Tu ancora non l'hai capito.
1: È arrivato l'altro ieri. Come fai a essere il capo?
0: Ma sei imposto.
3: Tanto su WhatsApp mi pare c'è scritto che sono il capo
1: della trasmissione. Però sei il capo di WhatsApp, non il capo della trasmissione.
0: Ma qua
3: però là
1: forse il capo della trasmissione.
3: Uno si parte da WhatsApp. Allora, si parte dai gruppi in comune
1: e poi diventa
3: e poi dalla diventi nella vita ma noi
0: mannaggia qua Mossalì si è preso antipop,
1: quindi si è preso antipop ufficialmente
0: sì.
1: Non lo sapevo, pensavo solo WhatsApp.
3: Dopo la Dina fa capolino a Montagnola. Attenzione.
1: Montagnola e antipop, finalmente venerdì, violenza pura. Giuliano e Foggiano, il vero potere di antipop arrivare a una conclusione. Sampaio, Tina Turner deve cantare prima dei mondiali. Messico-Portogallo potrebbe essere la finale, dipende. Il film che Giambiero non ha visto. Apriamo un portale a centrocampo per la gente del futuro. Giorgio Armati, la mezzanotte
3: fallace. Bellissima.
1: Anche dopo, senti questa. Il cagnolino marittimo Maicon con la L finale maga ha indovinato l'orario di Corea Repubblica Ceca. Qui era forse 11. Tre 11. Ore 15:55. Possiamo andare a casa. Il borsino di Rer è stabile. I beni congelati al sole. Fino a qua.
3: Questa, ecco, qua dei beni congelati al sole. Da quella polemica.
1: Il crollo. Il crollo.
0: Tu hai detto il borsino di Rer, ma non quello di 007 First Light.
1: Perché Rer è stabile.
3: Non ascolta più.
1: Dai fatti vostri, affari tuoi. Pokémon Procopio. Viva il Paraguay. Anche se non era male. Ricorrenze sudamericane di Juan Piero. La geografia del rock. Boston non è un bel nome. Tallarico, Valerio, fai la differenza. Orange Sea
3: Valerio
1: Tower.
3: Valerio fa la differenza. Valerio, falla anche adesso. Spegni il microfono, Emanuele, perché sennò avrà qualcosa da dire. Oggi 7.
0: Sì.
3: Oggi 7.
0: Vabbè.
3: Stalo zitto. Questa è una cosa. Dai. Una cosa che mi sembra qualcosa. L'abbiamo insegnata al signor Forte.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
4: E usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30. In presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
14: Here we go.
2: Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Rock. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Dopo che non gioca neanche oggi, venerdì, ultimo giorno della sua settimana, indovina chi te le suona, ascolta però con voi Billy Idol di Money Money.
2: Radio Rock, back in time.

0: Simone Mone, lui è Billy Idol.
1: Va ora in onda, PES.
2: Ah, che bello.
3: Forza, che ora del quiz, indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
2: La sigla inconfondibile di PES, perché giochiamo a PES, il nostro nuovo radio game show.
0: Il numero uno della FIFA infantino deride gli azzurri, magari con un tabellone a 64 squadre si qualificheranno.
2: Simpatico.
0: O a 208.
2: Molto simpatico infantino, un grande comico, va bene. Che c'entra però con...
0: C'entra perché noi siamo un po' quelli che si qualificano solo se il tabellone è a 208 squadre.
2: Immagino.
0: Meno di 64.
2: Questo può avere senso. Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Qual è il livello di difficoltà, maestro Giambiero, se c'è un premio?
5: Quest'oggi è un livello di difficoltà che secondo me assurge quasi all'impossibile, mi verrebbe. Però me lo so scordato mentre lo dicevo.
2: Me lo puoi anche dire tanto.
5: No, lo voglio dire.
2: Ah, me lo so scordato.
5: Me lo so scordato mentre lo dicevo. No, allora era il Polpo Poli, incredibilmente, su il cagnolino marittimo Maicon con la L finale, Maga, che ha indovinato l'orario.
2: È vero.
5: Corea Repubblica.
2: Quindi è proprio impossibile indovinare.
5: Forse il livello più difficile di sempre.
2: E c'è un premio?
5: Assolutamente, c'è un premio che è un tour organizzato incredibilmente a casa di Infantino. Quindi
2: andate
5: a casa sua, gli mostrate il vostro TFR, gli fate vedere il fatto che guadagnate più di 7.000 euro
2: al giorno
5: per comprarvi questi biglietti per andare a vedere questo mondiale bellissimo.
2: Mi sembra tutto perfetto. Allora, andiamo con gli indizi?
5: No? Sì.
2: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1971. Privo di un titolo ufficiale, è conosciuto anche come Four Symbols o The Fourth Album.
0: Vabbè, niente. Loro non ci arriveranno.
5: Ma però da questo disco e poi hanno smesso.

0: perché oggi il maestro Cesari è pronto a suonare per voi. Cosa suona, maestro?
1: Un tabellone a 208 squadre. Mi sembra o comunque giusto. Almeno a 64, prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi. Se non una rosa che non va più via. Questo è com'è che suona in purezza, appunto, il tabellone ad almeno 64 squadre. Andiamo a sentire com'è che invece suona all'interno del disco di oggi.
2: Vabbè, ma che schifo.
0: È una schifezza.
2: Ma poi è pure mono, tipo.
0: Però senti, come parte.
1: Adesso è stereo.
0: Bella, eh? No, è terribile, ma è fatta bene.
2: Cioè, nel senso... È terribile nella sua bellezza.
0: Bravo,
1: esatto,
0: bravo.
1: Esatto. Vabbè, 3899 6 e 600. Il gioco è quello, appunto. PES, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right.

0: Wells, Well, Be Strangers, Weezer e Wednesday. Tra le novità di questa settimana, da questa settimana su Radio Rock, io credo urga un recap. Però.
1: Ecco il recap: il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1971, privo di un titolo ufficiale, conosciuto anche come Four Symbols o The Fourth Album.
0: Andiamo con la cassettiera, sentiamo cosa ha da dire oggi.
2: La copertina mostra una fotografia incorniciata di un anziano barbuto che trasporta un fascio di legna sulle spalle, appesa a una parete scrostata.
0: Ce n'è una di copertina così comunque, vabbè. Abbiamo il

0: Maestro, lei vabbè, ma qualcosa?
1: Non si può dire.
0: No, eh?
1: No, perché è proprio un alterco proprio di quando, ah, di quando tamponi, chiaramente. Ah, ecco. Si sente proprio tua, cioè proprio,
0: ah, okay,
1: quelli di te.
0: È ripetuto poi.
1: Ma è reiterato in maniera che tu dici, ma allora... voglio dire, vabbè, non mi fate parlare più, che sennò
0: vabbè,
1: dico,
0: sei capito.
1: Sei capito, dai. Sì.

0: Open as it seems, Pearl Jam, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, sì. Secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una rosa blu.
1: Applauso freddo però,
0: Cosa?
1: Applauso freddo.
3: Però non scontato, sì. Se sì. Mi posso permettere. Freddo, però non scontato.
0: Scontato in quanto è sempre Michele Zarrillo su Radio Rock.
1: È sempre venerdì, però.
0: Lo so, però no. È più il nostro entusiasmo, no? Loro, figurati, forse per loro certo. Saremmo in diretta anche la domenica.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Dio ce ne scampi. Detto questo, vince David, anche se scrive Le Zeppelin in 4, ma per noi va bene lo stesso, insomma.
3: Allora di che Le Zeppelin erano 4,
0: Tra l'altro sono le 17:55.
1: Via, dai.
0: Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, Valerio Cesari. Grazie a te, Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, a lunedì e viva buon weekend.
0: Vi lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con il Soulfly e con l'ufficialità del ritorno in Italia di Max e Igor Cavalera, protagonisti di due concerti nel programma il prossimo 26 e 27 luglio al Phenomenon Club di Fontaneto d'Agogne, in provincia di Novara, e a Rock Planet di Pinarella di Cervia, vicino a Ravenna, nell'ambito del Tribal Technology Tour. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da €36,92, commissioni escluse. Proseguiamo con i New Found Glory, perché è online il singolo accompagnato dal relativo video della nuova Good To Go, brano realizzato in collaborazione con Garage Beer per la campagna American Summer. Attiva dal 1997, la formazione punk rock statunitense ha pubblicato lo scorso 20 febbraio il proprio 12° album in studio, Listen Up, prodotto come il precedente Forever and Ever per Infinity da Steve Evans. E finì Rush con le parole del batterista dei Dream Theater, Mike Portnoy, da sempre grande fan della band, che ha commentato i primi concerti della Union andati in scena oltreoceano nei giorni scorsi. Sono rimasto incollato a YouTube tutta la notte, ha dichiarato. Cosa posso dire che non sia già stato scritto da qualcuno online? La setlist è perfetta, Anika ha spaccato nel modo migliore possibile. La cosa più importante è che Alex e Geddy siano tornati a suonare insieme e ne sono molto felice.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 12 giugno 1951, nasce Brad Delp, cantante statunitense, voce dei Boston, scomparso nel 2007.
3: 1964, i Beatles arrivano ad Adelaide, in Australia, per il loro primo e unico tour in Oceania.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Radio Rock. Buon pomeriggio rockers, 18:05 di venerdì 12 giugno, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, la stiamo superando, l'abbiamo quasi conclusa insieme qui, giorno dopo giorno, in compagnia della buona musica di Radio Rock, in compagnia fino adesso dei ragazzi di Antipop. Adesso inizia Malrumore con voi fino alle 21, Paola Gnazzumo, e per un bel pezzo di queste tre ore anche il buon Sandro Canori. Andate sul sito radiorock.it mentre ci prepariamo a iniziare a fare le prime cose necessarie in questo programma. Magari recuperate la playlist della musica pubblicata dai ragazzi di Antipop, oppure i podcast delle trasmissioni che vi siete persi, oppure quello che vi pare, perché su quel sito c'è veramente ogni cosa di cui si può avere bisogno. Iniziamo anche noi con la musica. Devo dire che l'altro giorno ho espresso delle parole un po' dure nei confronti di Sting. La risposta del caos è che di nuovo torna a trovarci dicendo lui a me quello che io ho detto a lui. È veramente un gioco, un po' bislacco.
0: Radio

0: new entry subito, prima novità per noi quest'oggi, Jack White, Dollar Bill, da votare sul sito radiorock.it. arriva insieme alla notizia che uscirà il 10 luglio il settimo lavoro in carriera per il signor Jack White, a cui vogliamo molto bene, ma se l'avete ascoltata bene ci porta totalmente in queste sonorità. Stranissimo.
1: Ma for that song.
0: Oh, non ti ho ancora annunciato, devi stare zitto, soprattutto se queste sono le tue prime parole. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Insomma, se avete sentito mai questa canzone di Norma Taniga o se avete visto What We Do in the Shadows, c'è proprio il riff preso, quindi che cosa fa? Ancora una volta Jack White cita cose senza esplicitarlo, non lo so, bello, eh?
2: Oh Susanna, non piangere perché...
0: Non ti annuncio, considera, cioè, non arriverà questa cosa, possiamo fare finta che tu non sia tornato se vuoi. Ti ha lasciato pascolare nel buio per un giorno, ma è di nuovo qui. Bouncy!
2: Oh, I come from Alabama with a banjo on my knee.
0: No, you don't. Yo, let's go. Sandro Canori!
2: Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.600. Questo è Mal Rumore. Saremo in vostra compagnia fino a guardare sul tappo.
0: Guardare sul tappo?
2: Come si dice? Guardare la scadenza. Sotto, come se vabbè.
0: Ah, guardare,
2: era
0: sì,
2: chiaro, come, però non, era chiaro,
0: Sandro, è venerdì, non so se te ne rendi conto, è stata una settimana infinita, lunghissima. Perché stai sventolando? Stai cercando di far decollare l'aereo del Papa che da Tenerife non può decollare?
2: Sono già arreso. Come il Papa sta a Tenerife? Che sta
0: Papa
2: fatto
0: sta a Tenerife? Non può, mannaggia, non
2: a
0: può
2: bere,
0: partire.
2: A bere la capirigna.
0: Era anche quello, non lo so, però quanto lo invidiamo.
2: Ha rifatto 6-7 anche in Spagna, e gli spagnoli sono impazziti, tra l'altro, questo Papa... Non lo so, perché poi quando io dico le cose sul Papa si creano sempre delle mail che arrivano ad Emilio, quindi, quindi mi limito al silenzio per ora.
0: E voi come state in questo venerdì? Siete riusciti ad arrivare fino qua? Lo avete fatto sulle ginocchia o sui gomiti? 3899 106 600. Ieri sono state tre ore ricche di malrumore, dove però non vi ho parlato di niente, abbiamo un sacco di cose in sospeso. Volevo parlarvi dei peni degli astronauti, per esempio.
2: Eh sì, perché si invecchiano prima rispetto al resto del corpo, no?
0: Il loro pene, sì, esatto, è proprio quello che succede. Volevo parlare anche di un fast food in cui sono crollati liquami.
2: Ah, non l'ho visto.
0: Molto bello, deve essere una bellissima esperienza. Insomma, tante cose.
2: Provincia d'Arezzo.
0: Di Kimi Antonelli, che è effettivamente un bambino speciale come noi, ma non perché vince, ma perché è matto come una scopa lanciata in autostrada.
2: Sì, tra l'altro c'è anche questo grande, ne parliamo dopo, questo confronto estetico tra gli sportivi di una volta e gli sportivi di oggi.
0: Che non serve a niente, se non a farti grattare delle parti del corpo, perché se il confronto è con qualcuno, per carità, enorme, che però è morto male facendo quello che fai tu, forse sti cazzi che assomigli a Senna, che dici, forse non me lo dire, cioè, però...
2: Più che altro a me non piace quando c'è, vabbè, ne parliamo dopo.
0: Piano, con calma, abbiamo appena iniziato, ci sono veramente troppe cose da fare. Intanto buon pomeriggio ancora una volta a tutte e tutti, quelli che scrivono, quelli che non lo fanno, quelli che ci seguono attraverso la Radio Rock TV. Dollar Bill, la canzone novità che abbiamo sentito di Jack White, mi riporta indietro a Pop Levy, Dollar Bill Rock. Le sonorità più o meno sono sempre lì, se parte, se ha voglia anche lui di entrare a far parte di questo mal rumore. Sembra l'inizio di Antichrist Superstar. Che sta succedendo? Ci sono degli strani fantasmi, eh? Strani fantasmi anche oggi, lo sento.

signor Pop Levi con tanto di Gabbiani, Dollar Bill Rock. Ma prima di andare avanti, Radio Rock Promotion, voglio ricordarvi una cosa. Avete meno di 35 anni e volete lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo? Perfetto, c'è il progetto TIR di ATCL, con cui ci si può candidare per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Si può partecipare alla formazione gratuita e candidarsi entro il 19 luglio leggendo il bando completo su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. E tornando noi alla musica, rimanendo nel fantastico mondo del wrestling e nel fantastico mondo di Radio Rock, Motorhead, Line In.

0: tra parentesi, Evolution, perché Evolution, Sandro?
1: Perché i Motorhead sono l'evoluzione di una grandissima band.
0: Ma potevamo di quale band? Che cazzo sei di?
1: Dei Mumford & Sons.
0: Perché Sandro, basta!
1: Evolution, oh. Perché? Perché Evolution era una stable del wrestling. Una stable capitanata da Triple H, e c'era questo legame tra i Motorhead, Lemmy e Triple H, tant'è vero che i Motorhead hanno fatto ben due canzoni d'ingresso per Triple H, quella più nota è The Game, esatto, e poi c'è King of Kings, credo si chiami l'altra.
0: Mi pare.
1: E poi c'è questa, la terza, fatta sempre per Triple H, ma non per lui da lottatore singolo, ma per la sua stable, cioè che è il modo nel wrestling per dire squadra di più di due persone.
0: Esatto.
1: Che si chiamava, si chiamava appunto l'Evolution.
0: Scuderia come in Formula 1, per appunto stavamo parlando all'inizio di questa trasmissione così bislaccamente di quello che sta succedendo a Kimi Antonelli, cioè oltre ai record che sta battendo, l'incredibile sequenza di vittorie,
1: la DHD.
0: Esatto, poi si sta notando grazie alla viralità di alcuni video che effettivamente c'è quel sbrilluccichino lì incredibile che lo porta,
1: quello che hanno solo i geni di qualsiasi
0: i geni, esatto, perché nel senso anche noi che facciamo la stessa cosa tutti i giorni,
1: io, cosa? Vincere so. 5 gran premi?
0: No, però ognuno che fa un lavoro tutti i giorni non è sì. Che tipo se il tuo lavoro e la tua passione è fare cappuccini, comunque vengo da te e ti dico quanti cappuccini hai fatto ieri?
1: Sì, non lo sai.
0: Non lo sai. E c'è un video virale che fa vedere Kimi Antonelli che si ricorda tutti i giri. Che vuol dire? Dici il miglior giro veloce che ho fatto nel... No, giro di Free Practice One, giro veloce in quell'anno lì, in quella pista là.
1: Formula 4 quando era giovane.
0: Qualunque cosa.
1: Era giovane perché adesso...
0: Sì, esatto. Quando era bambino.
1: Era bambino.
0: Bambino. Ha una precisione millimetrica, cioè nel senso magari riesce a dirti 1,0 ed è 1,03, che capisci, una roba pazzesca.
1: Ricordo i tempi di tutte le gare che ha fatto da quando gareggia. Se non sapete di chi stiamo parlando, vabbè, di
0: Kimi
1: questo
0: Antonelli, davvero.
1: Enfant prodige della Formula 1, che si chiama Kimi Antonelli, italianissimo di Bologna, ma corre per la... corre per?
0: La Mercedes.
1: McLaren. Però stammi sul pezzo.
0: Stavo cercando di capire una cosa. Guarda, Sandro, in questi momenti in cui non ci sei stato questa settimana, ci sono stati i fantasmi turchi, c'è stato l'elettricità, c'è stato di tutto. Quindi siamo chiaramente.
1: Comunque, lasciatelo in pace, come lasciate in pace il poro Cobolli, lasciate in pace questi ragazzi che si stanno facendo valere. Ma noi gli cominciamo a cagare il cazzo, i paragoni con Senna, quello e quell'altro.
0: Ma ti pare che me lo paragoni a Senna perché hai i capelli ricci?
1: No,
0: e

0: Vabbè, bravo
1: per i risultati, però per,
0: no, anche perché si somigliano,
1: si assomigliano,
0: ma anche io assomiglio
1: però se
0: a
1: se sei una pippa e si assomiglia a Senna, penso che
0: esatto, no? Cioè, ma quindi, poi ti sembra bello?
1: No. Però,
0: ti sembra bello?
1: No, io non sopporto questa cosa in ogni ambito, perché non lo sopporto quando anche nel mio piccolo capita anche a me, no?
0: Antonelli dicono, Senna e Senna
1: il nuovo Senna,
0: no, no? è pure se stesso
1: pure nel calcio, no? Appena arriva un argentino un po' basso che fa tre dribbling, il nuovo Messi, no? Ma lasciateli fare. Ma perché il nuovo? Ma perché poi Antonelli deve sentirsi di che magari lo supererà Senna?
0: Ma, e beh, magari, no, spero.
1: E magari nel futuro ci sarà il nuovo Antonelli.
0: Capito,
1: capito? Lasciatelo perdere. Che questi paragoni enormi che non servono a niente. O sai a chi servono? Ai giornalisti,
0: certo.
1: E fai i titoli.
0: Ma
1: quindi torniamo sempre
0: qualcosa.
1: Lì. Giornalisti.
0: Basta.
1: Cosa fare i giornalisti?
0: Esatto, trovate un'altra cosa che vi diverta.
1: No,
0: vi prego.
1: No.
0: Tanto non serve più a nulla. Basta,
1: vero,
0: dai, ve lo diciamo col cuore. Giornalisti, basta.
1: No, non è vero.
0: Cioè,
1: non
0: dovete
1: vero.
0: Pagare allora, le tasse ogni anno, quelle cose. Non vi serve.
1: C'è
0: è brutto,
1: da dire
0: è brutto. Basta.
1: Che io, quando voglio sentirmi meglio nei confronti del mio lavoro, guardo la diretta della Formula 1 del post gara, soffermandomi
0: giusto.
1: Sui giornalisti, che se poco poco la gara è andato tutto liscio. Loro, poveracci,
0: è la disperazione.
1: Veramente la disperazione. Cominciano a parlare dei lacci delle scarpe, del terzo meccanico da sinistra. Cioè, veramente.
0: Vabbè, poi c'è
1: una mestizia.
0: Non è in grado.
1: Possiamo dire che la Formula 1 è una rottura dei coglioni, possiamo dirlo.
0: Allora, Sandro,
1: l'abbiamo detto. Vabbè, così almeno ci attiriamo tutti i messaggi di tutti i cosi là, i ferraristi, i Formula 1. Posso avere i miei gusti?
0: Certo,
1: posso dire che a me annoia profondamente.
0: Non posso dirlo. Non è
1: tifo
0: sempre
1: per Kimi Antonelli. Ma guarda i risultati su Lanza, basta. Non è che tifo, supporto.
0: Sei contento,
1: lo sport
0: però.
1: Italico, va bene.
0: Felicitazioni.
1: È l'unica
0: felicitazioni.
1: Cosa da italiano che mi concedo oltre la pizza e la pasta, questa cosa qui. Però Formula 1.
0: Scusami,
1: veramente.
0: Un po' di mafia ogni tanto.
1: Formula 1, no, quella non mi piace mai. Però Formula 1, dai, ragazzi.
0: Allora, sono stati anni difficili, ci sono stati anni più diversi. Ci sono stati. Ma mi fai andare al break? Ma che cos'è oggi? Ci sono stati anni noiosi, ci sono stati anni incredibilmente avvincenti. Secondo me, andando avanti la tecnologia e tutta una serie di cose ha difficoltà.
1: Attenzione, non mi dite. Sì, è vero, Sandro, le moto sono meglio, perché se la Formula 1 ha rotto i coglioni, le moto sono la seconda rottura dei coglioni.
0: Dicendo questo, non hai dimostrato di non capire un cazzo.
1: No, però per dire,
0: proprio.
1: Perché non vorrei che magari adesso qualcuno potrebbe fraintendere le mie parole e dire: sì, è vero, Sandro, è meglio la MotoGP. No. Primo Formula 1, secondo MotoGP nella classifica delle grandi noie mortali.
0: È veramente noioso, tu pensa. Comunque, andiamo verso il nostro primo break con i Clockworks.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
5: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Very well. Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore.
12: 18:37 di venerdì 12 giugno, Rockers, siamo insieme qui con Malrumore, quindi un buon pomeriggio a tutte e tutti, ma soprattutto ai piccioni.

0: Bradley e Bislaccherie di Malrumore. Prima del break, Blood on the Mind, ex novità dei Clockworks. Torniamo in diretta con i Red Hot Chili Peppers di Giveaway. E adesso la novità degli Amazons, Blood on the Bone. Esatto, l'abbiamo appena ascoltata, non eri presente, ma l'abbiamo appena
1: fatto il verso.
0: E Blood on the Bone, The Amazons tornano tra le nostre novità, quindi ci è del sangue da queste parti, oltre a tutto il resto. I fantasmi, per esempio, Sting, l'abbiamo messo, mancherebbero degli esagoni, ma se almeno questo... Sandro, ho scoperto una canzone degli esagoni bellissima, ma non è questo il momento, perché... Prima della pausa Sandro si è scagliato sia contro la Formula 1 sia contro l'uomo che non ha problemi con le cose, si è scagliato contro la Formula 1 e addirittura le moto, hai detto che ti rompono i coglioni, esatto, però l'hai detto, cioè tu non dici secondo me è una rottura di coglioni, tu dici è una rottura
1: allora,
0: di coglioni.
1: Allora perché dovete smetterla di tenerci dovete smetterla di tenerci così tanto alla vostra suscettibilità
0: e
1: quando uno esprime una questo è in generale, un discorso generale.
0: Sì, no, è vero,
1: quando uno esprime una propria opinione, il secondo me è sottinteso. Io non posso ricordarmi di dover dire secondo me, perché sennò voi vi offendete perché non avete delle idee chiare e definite.
2: Attenzione!
1: È ovvio che se sto di la Formula 1 è una rottura di scatole, è ovvio che è secondo me.
2: Addosso!
1: Cioè, normale, no? So parla io. Certo. Cioè, se parlerà un altro dirà a me piace tantissimo.
0: C'è chi dice altre 8.
1: Però se non dici secondo me, apri di cielo, ma tenete per staretto quello che amate.
0: Luke 3899106600 che dice: ma infatti le uniche cose belle sono le impennate dopo il traguardo, ma mandano sempre la pubblicità. Non puoi dire sta stronzata,
1: Allora, le moto piano, per favore,
0: le moto anche solo perché sono su due ruote, pensa, mantengono un'adrenalina.
1: Tra l'altro, è evidente a tutti. È sotto gli occhi di tutti come dovrebbe essere davvero lo sport delle moto e lo sport delle macchine, ma non continuiamo a farlo come lo facciamo. C'è il modo per renderlo intrattenente e si chiama Mario Kart.
0: No, quello diventa troppo difficile.
1: Tu guardi quella cosa e dici capiamo, e lì dici ok, no, va bene, però così ragazzi,
0: certo,
1: cioè, non ha via mortale,
3: certo. C'ha ragione, la parte bella da Formula 1 è quello che te mangi sul divano quando te la guardi.
0: Non è vero, è la pennica, è quella incredibile pennica di domenica pomeriggio. Andrea, che bello, che bellezza,
1: sì.
0: Wow. Arrivano richieste musicali molto interessanti,
1: e poi la cosa che mi piace, scusami, è che tra un wow e un altro wow loro dicono tutte le cose di cui non capisco un cazzo, quindi praticamente per mettere tra un wow e un altro wow c'è solo loro che dicono i tempi delle gomme, dell'asciutto, del ritiro, vedi come è entrato prima perché quello è entrato dopo, ma poi chissà se Jansprings,
0: Panting,
1: quando arriva a Kansprings, tu dici bello wow, e nel mentre è arrivato un altro giro, ma tu comunque non stai capendo nulla.
0: Beh, anche perché se ascolti Gene, poverino,
1: Geneviève.
0: Poverino, ancora non riesce con questo italiano. Tu dicevi prima, parlavi dell'essere imbambolati dei giornalisti della Formula 1 nel post gara, che non riescono bene a sapere che cosa fare, quando abbiamo chi commenta degli altri eventi sportivi dove nonostante tutto quello che ti succede davanti agli occhi riescono a commentarlo male.
1: Parlando di me alla Break Pro Wrestling.
0: No, sto parlando di quei due imbecilli lì su Netflix, ma non voglio querele.
1: No, però l'hai detto ormai.
0: Non so, non ho nominato lo sport. No. Voi mi avete capito?
1: Non
0: ma perché c'è sintonia
1: sport,
0: tra di noi.
1: Ci sono altri sport su Netflix.
0: Ci sarà secondo me il curling o qualcosa del genere.
1: Non c'è niente. Al massimo sono gli eventi di Jake Paul, del pugilato.
0: Buonasera a chi dice: quanto è bella Message in a Bottle fatta dai Machine Head, però vista la critica a Sting di prima. Me la fai ascoltare, please? Quindi altri Police in una versione diversa. Se devo ascoltare una bella canzone dei Machine Head, scusami, ma vado da un'altra parte. Buonasera a Luigi che ci manda una cosa molto divertente ma totalmente non radiofonica, come pensi?
1: Cioè?
0: Doraemon di colore...
1: Doraemon nero.
0: Con i denti a punta, cattivissimo, il coltello in mano che va in giro a rubare. E però la sigla, diciamo il sottotitolo è Doraemon inclusivo.
1: Sì.
0: La sigla non si può passare dalla radio, mi dispiace, ma si può passare quello che stamattina mi ha risvegliato, vale a dire a sorpresa un nuovo singolo di Marilyn Manson, si chiama Exit Wound, probabilmente anticipa il prossimo album One Assassination Under God Part 2. Sentiamo un po'.

0: Wound, ritorno a sorpresa di Marilyn Manson, impegnato nel tour estivo in giro per il mondo e l'Europa. In realtà arriverà a luglio anche qui a Roma, c'è anche un videoclip di questa Exit Wound che sarebbe il foro d'uscita di un colpo di pistola. Non lo so, mi ricorda tanto altri brani di One Assassination Under God, mi ricorda anche il dei suoni di Antichrist Superstar. Non male, non male, da capire, da approfondire. Ma mentre io volevo, sentiamo se qui c'è qualcosa che ha senso o va da un'altra parte, perché abbiamo 7 cose sul tavolo.
1: Moto non ne parliamo perché mi stanno sui coglioni.
0: Ma perché?
1: Anche lì non è che proprio bene. Ci sguazzo molto, bene. Preferisco molto di più altri motorsport.
2: Secondo
1: come
2: noi
1: l'Endurance,
0: Endurance,
2: i rally, no, okay.
0: Molto belli.
1: Secondo me, fondamentalmente, pallosina.
0: Sono diversi, sono carini, no. Però nel senso, no, ognuno c'ha i suoi gusti. Però,
2: però ha ragione, mo io non capisco niente di endurance né di rally, però così a naso mi sembra che ci sia un po' più d'avventura in questa roba, no?
0: Sì, se ti piace il fatto del saltare sui fossi, magari a te, a me piace.
2: A te piace cosa?
0: L'automobilismo
2: la calma
0: su strada, non è calma
2: nulla
0: piatta.
2: Cosmico, va bene.
0: Non è calma piatta,
2: bene,
0: comunque
2: sì,
0: chi
2: tante
0: se ne
2: emozioni.
0: Frega.
2: Ci sono un sacco di persone che sono morte di fronte a una gara di Formula 1, de noia forse, non de crepacuore.
0: No, ma mentre lo fanno sì, quindi forse così calma piatta non è.
2: Vabbè, ho capito, grazie al cazzo, sono lanciati a 300 km orari, ciò
0: appunto.
2: Che vuol dire è noioso uguale, che vuol dire?
0: Per te, per me
2: che
0: no.
2: Vuol dire? Anche una montagna enorme è incredibile, ma se io sto sotto la montagna a guardarla, a un certo punto mi rompo il cazzo, no? Cioè, sono stupito il primo giorno, il secondo, il terzo, poi a un certo punto dico, vabbè, dai, datemi lo smog, è un palazzo.
0: È una cosa che avviene dal vivo e quindi ogni volta potrebbe rischiare di essere diversa.
2: Ho capito, ma secondo te, no, ma potrebbe essere pericoloso, però, ma scusami, il motivo per cui rimaniamo attaccati a questa Formula 1 potrebbe, può essere la speranza che qualcuno... Cosa
0: no, ma non
2: possa
0: dico quello,
2: storto.
0: Ma ci mancherebbe
2: okay,
0: altro. No, no, quando parlo di gare avvincenti non è perché qualcuno muore ammazzato, è perché possono succedere. Cioè, ci sono
2: Rocket League, tipo, è un grande sport con le macchine, okay, per dire, purtroppo
0: certo.
2: Non esiste.
0: Beh, vuoi mettere Monster Truck?
2: No,
0: quello
2: no.
0: È il miglior sport con macchine possibili.
2: Ah, esistente.
0: Certo.
2: Che poi c'è Rocket League.
0: Che cos'è Rocket League?
2: Rocket League è un multiplayer, videogames... molto di moda negli ultimi anni, anche tra gli streamer, in cui praticamente tu giochi una partita di calcio guidando una macchina. E sei 3 contro 3, 5 contro... è divertentissimo.
0: So
2: perché c'è il NOS.
0: Entertaining.
2: C'è il NOS.
0: Mai visto questo.
2: La macchina vola, poi fa le capriole per aria, camminare sulle pareti, cioè non vi immaginate... è come se fossero delle macchine vere sul raccordo, cioè sono delle macchine ma che fanno delle cose contro la fisica, quindi saltano, volano, piroettano, la palla tu la puoi prendere a 300.000 metri.
0: Ma perché ci devo giocare a calcio con la macchina?
2: È bellissimo il gioco,
0: va bene, 3899-106-600. Okay.
3: Ciao, sono d'accordo con Canori per quanto riguarda la Formula 1,
2: sì.
3: Perché naturalmente è noiosa. Sì, ci stiamo.
0: Sto annoiando io a sentirvi dire che è noiosa.
2: Aspetta,
3: chi non ha mai guidato una moto,
0: grazie,
3: può dire
2: cosa?
3: Che è noiosa.
0: Certo.
3: E Canori noiosa. Mi sembra uno di quelli, insomma.
0: Che non ha mai guidato una moto.
3: L'adrenalina che ti dà una moto, la piega.
2: Ma perché la guidi te?
3: Cioè,
2: la domenica guidi te?
0: No, ma lascia se lo sai riesci a
2: fa il gran premio e guidi te la moto? Che vuol dire? Quindi puoi godere... aspetta, quindi puoi apprezzare il tennis solo se hai giocato a tennis? Fammi capire, puoi apprezzare il calcio solo se hai giocato a calcio? Che cazzo vuol dire questa cosa? È ovvio che se sei andato in moto apprezzerai delle moto, delle cose che io non posso apprezzare. Ma se ti dico che lo sport è noioso, non è che te lo dico perché io non ho mai guidato una moto, perché non ho manco mai giocato a pallone a alti livelli, ma il pallone mi piace, ma che vuol dire? Mi piace pure la pallavolo da guardare, ma non ho mai giocato a pallavolo. Quindi il punto non è quello, ragazzi. Il punto è che è noioso. E se voi mi dite che è apprezzabile solo da chi una moto l'ha guidata, mi state a confermare che è noioso. Cioè...
0: va bene. Passiamo oltre, spero, anche perché arrivano delle belle provocazioni da Tony. Ci riagganceremo ai Red Hot Chili Peppers più avanti. Intanto andiamo al BRAC, qualunque esso sia, con i Saliva, come da vostra richiesta.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12, e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: è Malrumore. Malrumore on
1: Radio Rock. Seconda ora di Malrumore che inizia adesso alle 19:08 minuti in questo venerdì 12 giugno. Polonia Zumo, Sandro Canori e la Formula 1, dice lui, che è noiosa insieme a più o meno tutto il resto dell'esistenza umana. Torniamo anche indietro nel tempo con la musica, al 1990, Man in the Box, loro sono gli Alice in Chains. Radio.

0: questo è 595. Continuano le politiche, non lo so, forse anche sì, ma le polemiche sicuramente sui motori. Non mi fate andare alla mia polemica su il age gap, sulla distanza di età tra persone che stanno insieme, perché intanto al 3899 106 e 600 c'è chi dice: vabbè, allora a questo punto, questo weekend a Canori, gli facciamo vedere la 24 ore di Le Mans, così vediamo tutte e 24 le ore di Le Mans, vediamo se
1: si annoia.
0: Guarda,
1: ti dirò, se siamo tutti insieme in compagnia e facciamo questa cosa, decidiamo di farla tutti insieme nel mentre beviamo, mangiamo, chiacchieriamo, cazzeggiamo,
0: noi sono buoni tutti, è bella anche la Formula 1 così.
1: Ma
0: allora,
1: infatti, perché per voi che mi tacciate di essere cinico, quello che è, per me non è importante quello che facciamo, ma con chi si fa, eh? Io sono di quella squadra.
0: Pensa
1: là
0: un po', prima del break avevi detto anche, no, insomma, e quindi lo sport lo posso apprezzare solo se ho fatto lo sport, eh? Che cazzo stiamo dicendo? E c'è chi dice: io amo gli horror, ma non è che vado in giro per Pietralata a sventrare la gente, cioè sarebbe, no, non sarebbe male, ma sono cose diverse.
1: No, è diverso, puoi apprezzare solo chi
0: gli horror se membri le persone,
1: esatto.
0: Ok, certo,
1: così.
0: Detto che certi sport sono belli da fare ma non da vedere, c'è anche questa differenza.
1: È molto vero
0: qua.
1: Io tipo facevo tiro con l'arco, che è una delle espressioni massime di questa cosa.
0: Esatto, che,
1: cioè, che è divertente da fare ma da guardare è insostenibile.
0: Mamma mia, anche per me il tennis è così, cioè io ho giocato tanti anni a tennis.
1: No, però tennis, dai, vabbè, lasciamo fare.
0: Non mi piace guardarlo.
1: Ho capito, però non puoi dire che è ripetitivo, non è come il tiro con, non puoi paragonarlo al tiro
0: non
1: con l'arco.
0: Non stavo dicendo,
1: alla,
0: ho detto per me,
1: però
0: poi mi tacci a me delle cose. Ho detto per me, per esempio, da giocatrice di tennis,
1: cioè, una
0: mi
1: volta
0: piace,
1: fanno wow, una volta fanno wow, una volta fanno wow.
0: Paolonia Zumo, e ho lo stesso diritto di te che vedi la gente che se scaglia 300 all'ora e ti annoi.
1: Vedi, non sapete discutere delle cose, vabbè io mi silenzio.
0: Ma rumore, luogo dove non sappiamo discutere delle cose. Cioè, detto.
1: Ma perché mica è una gara, tu sei di la tua, io sto di la mia,
0: certo,
1: no? Ma che vuol dire?
0: Stavo cercando ancora di dirla, pensa. Detto
1: no,
0: che
1: no, questa è una mossa questa è una mossa vigliacca che usi sempre per farmi passare da merda di fronte agli ascoltatori. Cioè di, ma non mi hai fatto nemmeno finire. Non è vero, avevi finito. E io ho detto la mia dopo che tu hai detto la tua. Basta con sta cosa.
0: Va bene.
1: O invento una parola in inglese per accusarti di fare quella cosa lì.
0: Fallo.
1: Ok, stop policing.
0: Stop policing. Detto che certi sport sono belli da fare ma non da vedere, io che sono la negazione di qualsiasi sport come praticante, però da giovane di sport motociclistici, motoristici li vedevo. Adesso si paga, questo è il problema. Dici, finché è gratis, finché è in chiaro, posso anche mettermi lì e rompermi le scatole, però se devo pagarmici apposta un abbonamento, effettivamente è un po' troppo. 100.000 volte meglio
1: vero,
0: qualsiasi sport
1: problema
0: a contatto con la natura, da fare o da vedere, siamo sempre in questa distinzione qua.
1: Certo, e poi sempre, vabbè, a seconda di ognuno di noi, perché sai, uno esprime un'opinione, poi l'altro ripete l'opinione, no?
0: Certo.
1: Dice la sua, uno dice la sua, uno dice la mia, no? Vabbè.
0: La Formula 1 è noiosa, aspetti sempre che accada qualcosa di adrenalinico, poi è per ricchi. Ma che commento è? Tu hai informazioni distaccate.
1: Vabbè, ci sono tanti sport per ricchi, però.
0: Sì, ma qualcosa di adrenalinico, se tifi un pilota, è anche la strategia di quella gara, è quando farà il pit stop, è che cosa succede tra un pit stop e l'altro.
1: Io,
0: che assumerà, cioè,
1: secondo me, io c'ho una, cioè questo, questa cosa che dite sempre ogni volta quando dovete difendere questo sport, io sono arrivata alla conclusione che è un complotto, che voi vi siete inventati che esiste tutta questa roba per non farvi parlare dietro, capito?
0: In realtà
1: perché
0: non ci
1: poi
0: sono le gomme morbide, le gomme dure, c'è
1: non esiste niente tutto questo, lo dite solo per farci credere che è interessante, perché nemmeno voi capite perché lo guardate, e questa è la peggiore delle ipotesi. Nella migliore delle ipotesi, la maggior parte che mi viene detto, ah no, perché tu non capisci la tecnica, la cosa, mi viene detto solo perché io non ho le competenze per poter vedere se tu c'hai le competenze.
0: È una brutta cosa.
1: Perché magari comunque potresti dirlo solo per giustificare quello che fai, ma poi se io ti chiedo capisci tutto quello che dicono, magari no. Proprio come il pallone, pensa, 60 milioni di allenatori e qua la storia è là, 60 milioni di meccanici, è la stessa storia.
0: Meccanici delle moto e della Formula 1 sono le peggiori persone mai messe sulla terra.
2: L'unico scopo della Formula 1, secondo me, è conciliare la pendica della domenica pomeriggio.
1: E questo fa comune a molte persone.
2: È stata inventata per quello.
0: L'hai detto.
2: Non ci sono altri scopi.
0: L'abbiamo detto, effettivamente conciliava bene, però ci sono gare adrenalini che non rompiamo le scatole. 3899 106 600. Tra poco torniamo da voi che vi siete accesi su questa questione. Io intanto vado qui perché la novità che abbiamo appena ascoltato non l'ha ancora detta nessuno. Ma
1: no, non è questa
0: me
1: la novità, perché
0: no,
1: non è una novità.
0: Questa non è niente, non è neanche dell'anno che c'è scritto lì, tra l'altro. Però vabbè, insomma, fa caldo.

0: d'estate che ormai è decisamente arrivato, almeno qui nella capitale, ma credo un po' ovunque. Nicolo Fabio e Max Cazzè, un po' indietro nel tempo indubbiamente, ad accompagnare queste vostre strane cose che state dicendo al 3899 106 600. C'è un Luca che è entrato al supermercato per comprare dei pomodorini e ha trovato poi delle bistecche e sente di dircelo.
1: Ha trovato altri ascoltatori di Pietralata,
0: ma soprattutto è super contento. Sentite qua, senti, senti.
2: Pietralata, ah, siamo in due a trasmettere qua,
0: trasmette.
2: Messaggi da qua.
0: A trasmettere, a trasmettere. Quanti sono a Pietralata? Alzata di mano 3899 106 600. Poi
3: vabbè, quindi il punto è che si arrosica perché non si può non fare niente.
0: Allora, lontano dal microfono, ma ha piccato Davide. No, ma no, ce l'aveva con te, che
1: vero,
0: dicevi che io non vado in moto e quindi non mi... Cioè,
1: è vero, è vero, non so fa niente. So solo uno speaker, un comico, un presentatore, un MC, un rapper, un organizzatore di eventi, direttore artistico, nerd, collezionista, massimo esperto di One Piece, still humble, ma in effetti non so palleggiare.
0: Lo dicono anche a non Sports Illustrated.
1: Non so palleggiare, ovviamente lo dicono anche a Bleach Report.
0: Pensa un po'. Adrenalini, che è stata gara 4 delle NBA Finals, pure per me che non guardo il basketball, vabbè, per dire. Bello. Ma continuate pure a dire cose a caso, tanto bello. Mica dobbiamo...
1: Vabbè, no, è per dire che pure, vedi, quello è uno sport emozionante, anche se non hai mai giocato a quello sport. Perché ci sono sport, come diceva l'altro ascoltatore, che sono più belli da fare che da guardare. E sicuramente, come diceva l'ascoltatore delle moto, che empatizza perché va in moto, forse la moto e le macchine sono due di quegli sport che per me sono più belli da fare che da guardare.
0: Certo,
1: magari,
0: probabilmente, no? Sì. Credo di aver sentito psicologi dire che chi si appassiona ai motorsport sotto sotto spera nel botto.
1: Ha il pene piccolo. Ah no. Guarda, no, pensavo.
0: Sono io, sì, posso dirvi che il mio è effettivamente incredibilmente piccolo, però no.
1: No, però se dice c'è quel cliché, no, che più la macchina è grossa.
0: Quello sì, no, però.
1: Più, però non si parla di cilindrata, in effetti.
0: No, quasi parla di sport motoristici, però devo dire che, come dire, il botto è un elemento. Ci saranno pure le psicologie un po' più complesse, sì, di persone che aspettano e bramano quel momento di estrema, sì, adrenalina. Però altrimenti è un'incognita come tante che, nella migliore delle ipotesi, speri di evitare.
1: Vabbè, c'è pure la voglia, come tutti gli sport, di veder vincere il tuo favorito.
0: Esatto,
1: non è che c'è,
0: cioè,
1: solo...
0: io faccio il tifo, mi piacciono le sportellate, mi piace la bagarre, mi piacciono le linee di guida perché sono matta, mi piace guardare anche io i tempi, anche se non li ricordo a memoria come Antonelli. Sentiamo cosa avete da dire.
4: Beh, allora sei tutto te, presentatore, comico, nerd, massimo esperto di One Piece, io vorrei proprio vedere.
1: Guarda,
0: no,
4: perché
0: aspetta,
4: io il primo numero di One Piece l'ho comprato proprio il giorno dopo che è uscito, nel 2001. Però, vabbè,
0: aspetta, Sandro, ferma!
4: Scusami, avevo appena acceso la radio, non sapevo di che stavate a parlare. Ho capito che stai a blastare i sport con i motori, e io sto con te tutta la vita.
0: Ma prima! Ma scusatemi, ma che è diventato questo programma? Ma prima, cioè, non c'è mai nessuno più che mi aiuta qui.
1: E ragazzi, ti do una brutta notizia, perché tu hai comprato il primo numero di One Piece, ma quello che tu pensi essere il primo numero di One Piece non è la prima edizione vera di One Piece, perché il primo capitolo di One Piece uscì molto prima su una rivista chiamata Express, dove c'erano più capitoli di vari manga stile giapponese. Quindi la vera primissima edizione del primo capitolo, e non solo, sono usciti i primi decina di capitoli di One Piece, è su questa Express. Poi la Star Comics ha fatto i volumetti tankobon alla giapponese 1, 2, 3, 4. Ma prima dell'uscita del numero 1 usciva a capitoli su Express. E pensa un po', ho anche quelli. Quindi fermi tutti, poi siamo alleati su tutto il resto. E ci tengo a dire che tutta la lista delle cose che ho detto, non le ho dette a caso. A parte il massimo esperto del One Piece, che ovviamente è il memino. Tutte le altre cose che ho scritto, io sono stato pagato per farle. Quindi fino a prova contraria,
0: perché
1: le so fare.
0: Momento.
1: No, ho capito, però è evidente. Cioè, non è che ho fatto una lista a caso, ho fatto tutta una lista di cose per cui non sono stato pagato. Quindi, semmai, è ovvio, prendetevela con questi benefattori.
0: Che gli hanno permesso di dire che lui è tutte queste cose. Ci fermiamo per il break. Santa miseria, che fatica che mi state facendo fare.
1: C'è un bel
0: fare
1: messaggio anche che voglio ascoltare.
0: Piano piano, piano piano.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
10: Radio Rock dal 2018 è green.
11: È green.
10: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: That'll be fun.
14: Yeah? Good.
12: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
16: You are listening to
12: Malrumore
16: on Radio Rock.
17: Metà strada del Malrumore del venerdì, un programma in cui io non voglio sentire più niente e nessuno a malapena la buona musica di Radio Rock. Quindi ci proviamo con molta calma, torniamo indietro in compagnia dei Placebo.
16: Radio Rock.

0: Gurriers, tra le nostre novità, Nobody's Coming to Save You, puntualissima, una new entry innanzitutto, ma puntualissima perché ho detto proprio ma non mi aiuta nessuno in questo venerdì di malumore. Per fortuna arriva il buon Paolo al 3899 106 600. Infatti l'unica persona che mi aiuta è colui che dice ti aiuto io, ho appena acceso ora, ora spengo, non so di cosa parliamo ma ti aiuto, grazie Paolo, grazie. Grazie, è un Paolo. Aiuto sentito il tuo, però è un aiuto guadagnato nel tempo e quindi per questo va benissimo così. Si infuria la polemica su delle cose che non ho neanche capito perché siamo qui e sta succedendo esattamente questo. 3899 106 600, questa cosa di imbruttirsi a vicenda con gli ascoltatori per me è divertente, ma adesso punto alla Royal Rumble vera, non voglio immaginarla. Alex, come facciamo? Cioè come facciamo poi? Poi c'è chi dice oh, ma mica è colpa di Sandro se lui le sa tutte. Diciamo che non era proprio così la canzone, era qualcosa di diverso, però
1: era simile, dai, più o meno rende l'idea. No, che cos'è? Ma questo no. Non è questa la mia sigla, però. Non è questa.
0: Certo, non è questa, arriverà
1: però rende
0: forse
1: l'idea, rende l'idea, rende l'idea.
0: Questo era il B-side, di Sandro Cannori. Non è colpa sua se sa le cose. Tiziana dice, nella lista che hai letto mancavano Playboy e Filantropo, no?
1: Perché non, cioè, colto la citazione, ma purtroppo sono le uniche due cose che non posso
0: che
1: proprio dire.
0: Mancano alla lista, mannaggia, nessuno lo ha pagato volendo per essere Playboy né Filantropo.
1: Non posso nemmeno millantare, capito?
0: Non puoi neanche millantare, mannaggia. E a proposito di persone che ti pagano per fare le cose...
1: Sì.
2: Ah, sei stato pagato per farle, pensa alla gente come spende male i suoi soldi.
1: Mannaggia, mi dispiace, vabbè, gliel'abbiamo fatto dire, se non fosse che però l'avevo detto io, bruciando a lui la battuta, ma lui l'ha voluta fare uguale, ignorando il fatto che me l'ero detto da solo, cioè, però ho detto proprio, quindi il problema, prendetevela con chi mi ha pagato con questi benefattori, cioè l'ho detto io.
0: Andava puntualizzato che questi benefattori sono delle brutte persone perché ti hanno dato la possibilità di millantare.
1: Vabbè, no, mi piace che però...
0: La tua persona è il tuo odio per la Formula 1.
1: Cioè, per insultare, stiamo scherzando, si capisce, però...
0: Io spero che si capisca che tutto questo è... Cazzate.
1: Però se tu per insultarmi, tra virgolette, usi la stessa cosa che ho detto io su di me, hai perso. Pensa.
0: Perché?

0: Ringraziamo i Mumford & Sons per questo jingle che mi hanno regalato nel lontano, ormai 1985, quando insieme sulla nostra Mustang rodavamo su la 66 verso delle squinzie del Maine.
1: Pensa, c'è chi nella polemica sui primi numeri di One Piece e questo e quest'altro dice: pensavo dicessi il primo numero l'ho scritto io addirittura.
0: Sarebbe stato,
1: stato adatto. Tra l'altro c'è un signor Giuseppe, anche lui,
0: grande,
1: da Pietralata.
0: Giuseppe.
1: Siamo a tre pietralatesi.
0: Viva Pietralata! Ma ve lo fanno sto stadio o no?
1: Chissà, speriamo. Anche io non so palleggiare, sono tifosissimo, ma snobbo i mondiali, solo una grossa questione di soldoni. Peppe, abbiamo una grossa altra polemica. Mi fate parlare dei peni degli astronauti.
0: È vero, dai, parliamo dei peni degli astronauti.
1: Dopo, no, adesso ho da fare, troppi messaggi.
0: A me i mondiali urtano perché l'Italia è scarsa, ma il regolamento di qualificazione non è equo, appunto. Poi magari ne parliamo più avanti, anche i mondiali dureranno
1: del tempo, esatto, purtroppo, e saranno noiosi.
2: Cose a caso!
1: Cose a caso, giusto. C'era una polemica buona, vediamo se sto recuperando. Devo recuperare troppe cose. Sentiamo qua se era buona questa.
3: Il ciclismo è l'unico sport.
1: Oppure il ciclismo.
0: Vero, bravo.
3: Che puoi vedere il campione del mondo, le gare più importanti, così, senza pagare il biglietto. Stai per strada, i ciclisti passano, tu li vedi.
1: Bello.
0: È vero.
3: E anche in televisione mi pare che non si paga, perché lo puoi vedere sulla Rai.
0: Sì, sulla Rai è una delle cose.
3: Fondamentalmente dal vivo puoi vedere
0: vero.
3: Più grandi, più forti passarti accanto e ti fare per loro.
1: Ma...
3: e questo mi sa che pochi sport a livello mondiale.
0: È vero. E tra l'altro l'ascoltatore ha fatto bene a sottolinearlo, perché io avevo dimenticato il ciclismo, che è l'unico sport peggio della Formula 1 e delle moto, in effetti. Quindi ringraziamo l'ascoltatore che mi ha ricordato questa mia vecchia ruggine, diciamo, perché in effetti ha ragione. Cioè è vero, in effetti non ci ho mai riflettuto sul fatto che è vero che il ciclismo in effetti
1: è lì. Vai per
0: vedere,
1: strada.
0: Puoi vedere, vabbè, per un secondo vedi più
1: ma
0: forte,
1: scusami,
0: del mondo. Vabbè.
1: Seguire lo sport non è vedere il campione che ti passa davanti.
0: Però lo vedi, è un'emozione. Se sei un ciclista, è la stessa cosa che vale per le moto e le macchine. Scusami, perché sei lì seduto, passa una volta ogni tot, no? Vabbè, lì li vedi una volta sola, però comunque è quella roba lì, se ti piace quella roba lì. Detto questo, è vero, è tutto gratis, però ripeto, lo ringrazio perché è vero. Possiamo aggiornare la classifica, ragazzi. Dobbiamo esultare. Possiamo aggiornare la classifica, quindi adesso recita: primo posto ciclismo, secondo posto Formula 1, terzo posto MotoGP, e non per gli sport più belli e intrattenenti, ma proprio l'opposto. Ecco.
1: C'era anche chi, adesso non lo trovo più, che mi diceva che sono giustificata ad apprezzare gli sport di motori,
0: perché
1: sono femmina, e quindi perché i maschi invece hanno il pene piccolo. Sentiamo.
4: Fammi indovinare, mo sei esperto pure dei peni degli astronauti.
1: No.
4: Cazzo, però c'hai ragione su tutto, mo pure il ciclismo, c'hai ragione.
1: È lo stesso che ti odiava per One Piece, voglio dire. Io non... siete promiscui nelle vostre posizioni.
0: No, perché
1: siete
0: è così
1: confusi.
0: Che si fa. Non possiamo essere d'accordo su tutto, e per questo non ci dobbiamo odiare. Questa è la grande lezione che stiamo imparando oggi, dal particolare all'universale. Per andare d'accordo e per una convivenza civile e rispettosa, non dobbiamo essere per forza d'accordo su tutto, ovviamente, finché rimaniamo nella sfera del rispetto, ovviamente.
5: Però il ciclismo è pure uno sport antiestetico, un grosso egoscio, meglio appigliarti.
0: Lo sto legittimando, ovviamente, il razzismo, omofobia, cioè quello è fuori dal rispetto.
1: Esatto, sarebbe buono. Vabbè, e niente, andiamo di musica. C'era qualcuno che aveva bisogno di Holy Martyr. Io ho scelto The Call to Arms.
6: This is where we hold them. This is where we fight. This is where

0: fondai questi Holy Martyr, The Call to Arms. Un ultimo momento di caos, come notate anche voi al 3899-106-600. Prima di salutare Sandro, c'è chi dice: Amy, puntata un po' caotica, peccato non avere le popcorn, ma sti piselli degli astronauti arriveranno a questo punto, spero, nell'ultima ora di Malrumore. Guarda, se uno deve fare dopo una settimana di lavoro difficilissimo tutta questa fatica per parlare dei peni degli astronauti, allora ci sono altre polemiche, signori, veramente devo sentire altre cose.
1: Ma no, ma infatti noi siamo d'accordo su un sacco di cose.
0: Ma?
1: Su One Piece mi sono sentito tirato dentro la competizione. Perché in fondo, anche se non mi piacciono i motori, anch'io ho il pisello piccolo, quindi ho bisogno di competere.
2: È quello che fa One Piece. Ci fa
1: chi
2: a volte
1: ne sa di più di One Piece.
2: No, non dobbiamo farlo.
1: Io
2: però
1: quello che ne sa di più.
2: Lo so, lo capisco. Invece. È una cosa che One Piece fa. E ha fatto anche su di me.
0: Okay. E che fa fatto ancora venire il pieno piccolo.
2: Fa ancora su di me, soprattutto se parlo con qualcuno che, dopo che ha visto la serie di Netflix, adesso è massimo esperto di One Piece. Con quelle persone là devo ammettere che anche a me parte la competizione. Con tutti gli altri, se io, il vero riconosce il vero, quindi se fossimo probabilmente di fronte a una birra davanti a un pub, probabilmente arriverebbero le 6 di mattina e noi staremmo ancora lì a dire: no, perché Barba Bianca a Marineford ha detto quello, perché anche quello è il bello. Però è vero che a volte One Piece fa partire questa competizione, perché siamo esauriti, questa è la verità, siamo appresso da 25 anni, non ce la facciamo più, dobbiamo prendercela tra di noi per sopravvivere questa
0: c'è poco da fare. Sandro, prima di salutarti anticipo anche a te quello che arriverà nella prossima ora: la polemica di un ascoltatore sulla differenza di età tra il signor Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers e la nuova fidanzata Aileen Kelly. Lui diceva hanno 19 e 61 anni, no, ne hanno 63 lui, 30 lei, quindi sicuramente un bel age gap. Però c'era l'ironia di dire: ah, viva l'amore, come a sottintendere qualcosa. Ovviamente una polemica che è arrivata da tante parti, discussioni, e quindi lei ha addirittura scritto un articolo su Vogue per parlare della loro differenza di età e quanto la gente non deve rompere le cose che poi rompe. E poi sì, gli astronauti, perché insomma è vero che abbiamo parlato a lungo dell'ultima missione spaziale, questa di aprile 2026, Artemis 2, che hanno pure avuto problemi col bagno.
2: Certo.
0: Problemi col bagno perché stanno comunque sperimentando qualcosa del genere. E stanno provando nuove tecnologie per aiutare gli astronauti a fare comunque la pipì e le cose che devono fare pure nello spazio. Mi ero dimenticata, avevo rimosso che lo step precedente è stato molto divertente, perché c'era la guaina. Ti ricordi quando abbiamo parlato dei saltatori con gli sci che avevano bisogno di allungare, di dimmi perché la tuta doveva essere...
2: Tu mi stai chiedendo se io mi ricordo che abbiamo parlato del fatto che i saltatori di sci si ingrossavano il pene per volare più lontano. Secondo te
0: di
2: io posso dimenticare questa cosa?
0: Magari come me dimentichi le parti più importanti.
2: No, io dimentico le cose tipo, che ne so, le trivelle, quelle cose che... strane che ci hanno fatto studiare per votare dei referendum inutili.
0: Camillo Benso, ponte di Cavour.
2: Ponte tra Cavour e no? E Prima Valle.
0: Esatto, allora, c'è qualcosa di simile anche per gli astronauti, nel senso che quando hanno inventato questa guaina che si infila nel tubo che ti permette di fare la pipì, c'erano tre dimensioni: small, medium e large.
2: Però ci sono...
0: c'è solo una grossa problematica. Questa guaina deve essere attillata, per questo ci sono tre dimensioni. E gli astronauti, secondo te, sono stati mai onesti su quello che era la loro dimensione?
2: No, non ci
0: credo. O hanno finito per pisciarsi addosso più e più volte, compromettendo...
2: Solo per ammettere che dovevano prendere il tubo small.
0: Hanno dovuto cambiare il nome delle tre opzioni. Sono diventate tipo large, enormous e super giant.
2: Scusa, potevano chiamarlo XL...
0: A, B o C,
2: no, L, XL, XXL, così erano tutti rilassati, no?
0: E comunque è grosso, state tranquilli, non è un problema. Vedi che comunque questo è un programma caotico, ma sempre lì si torna. Penny piccoli e dove trovarli. Ciao Sandro.
2: Ciao, ci vediamo
0: lunedì.
2: Domani che è sabato.
0: Sì, per fortuna.
2: Domani è sabato, tu vai a vedere gli A Perfect Circle.
0: Esatto.
2: Io domenica vado a Torino invece.
0: E quindi vabbè, però non interessa a nessuno.
2: E poi lunedì credo che siamo di nuovo qui.
0: Potrebbe essere, io ho perso i giorni del calendario, quindi andiamo un po' così. Intanto, ciao Sandro, voi restate lì per questa fiammeggiante ultima ora di Malrumore. Andiamo verso il break con i Pussifer, vedi? A proposito di Maynard, torna sempre tutto. Poi, dopo la pausa, arriveranno gli Interpol.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
4: E usata? Da 0100!
3: Assistenza e ricambi? Da 0100!
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
4: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
3: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
4: gruppo 0100.it.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore.
12: 28 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore per questa settimana, finalmente possiamo dirlo, in compagnia di Paolo Agnazzumo fino alle 21. Ora siamo più calmi, ora possiamo riposare. Interpol, che sono nel frattempo new entry tra le nostre novità, ma noi li godiamo un po' vecchiotti, un po' più dannata, con la loro Rest My Chemistry.

0: novità di Greta Van Fleet dopo gli Interpol è veramente una maledizione. Se ne va Sandro Canori che urla e iniziano loro. E c'è chi dice: ha ragione Matteo, strano, stavolta strilla troppo, ma l'ho detto anche io dal primo minuto, Andrea, dal primo ascolto. Non ho capito perché hanno deciso di spingere così tanto su questo urlo. Andava bene un pochino di meno, un pelo pelo. Ecco, tornando a noi, un saluto a Paolo da Genova che si aspetta un resoconto completo dal concerto di domani degli Perfect Circle. Speriamo di arrivarci dritta, viva e capace di godermi l'esperienza, e speriamo anche di tornare per potervelo raccontare. Poi
1: buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Ciao ragazzi, innanzitutto io sono nato e cresciuto in un posto dove si usava fare una cosa alle 8 di mattina di Capodanno, in provincia di Varese, lago di Monate, una cosa che si chiamava Hic sunt leones, qui stanno i leoni.
0: Ma immagino che leoni.
1: Perché? Perché si faceva il bagno alle 8 di mattina di Capodanno.
0: Proprio
1: e
0: dei
1: poi
0: leoni.
1: Poi si faceva probabilmente la gara chi ce l'aveva più piccola.
0: Eh beh sì, dopo.
1: Perché provateci.
0: Esatto, there is a significant shrinkage, dirò, per gli appassionati di Seinfeld. Ma intanto appunto vi parlavo della pipì nello spazio. Semplicemente una, un fatto storico, un momento della storia della tecnologia, dell'evoluzione spaziale, che avevo rimosso, avevo perso, non lo so. I problemi di Artemis 2, che aveva il gabinetto in un posto che poi alla fine non ha funzionato perché va bene. Ma invece, tornando indietro nel tempo, ci rendiamo conto che a quanto pare gli astronauti sono ossessionati dalle dimensioni del loro membro, perché in passato la NASA ha avuto molti problemi con questi dispositivi per urinare durante le missioni spaziali, perché si trattava di una sorta di manica, di preservativo, che doveva, come vi dicevo, essere completamente aderente intorno al pene, quindi no? Poi si collegava al tubo all'estremità che permetteva ai liquidi di defluire all'interno di una sacca, e quindi ogni volta gli è stato chiesto: quale, che taglia vuoi, S, M o L? Ecco, no? Abbiamo dovuto cambiare le diciture in tre altre definizioni, perché effettivamente non funzionava, loro dicevano tutti di avere dimensioni più grandi, chiaramente veniva meno l'effetto ventosa e chiaramente poi l'urina ovunque. Urine in the space, baby. Comunque, tutti i discorsi di oggi mi hanno fatto tornare alla mente questo brano dei Voina. Io non ho quel non so che.

Io non ho quel non so che i Voina, una canzone che effettivamente potrebbe essere anche stata scritta da George Costanza. Mando un grande abbraccio a Gianluca, bravo Gianluca, sei un ottimo buon gustaio. Questa canzone dei Voina diventerà il mio inno personale, ci dice Luca, vero? Quanto è adatta e quanto è adatta alla puntata di oggi di Malrumore, che in questo momento si concentra finalmente sul tema che vi voglio portare da quasi una settimana, cioè quando la NASA creò il dispositivo per fare la pipì nello spazio con le taglie normali, piccolo, medio e grande, e a un certo punto tutti gli astronauti pretendevano la taglia grande perché faceva brutto, no? Chiedere quell'altra, e quindi questo causava perdite e fuoriuscite di urina. A me questa cosa fa sballare, preferisci pisciarti addosso nello spazio anziché essere un minimo realistica sulle dimensioni del tuo membro. E quindi arriva il genio, d'altronde un ingegnere, che cosa avrà portato le sue, cioè no, grazie alle sue lauree in ingegneria, Donald Rethke, cosa ha ottenuto? Ha rinominato le taglie in large, gigantic e humongous, quindi grande, gigantesco e immane. E in questo modo, vi giuro, lo stratagemma psicologico ha permesso di risolvere il problema delle dimensioni sbagliate senza ferire l'ego di nessuno. Oggi appunto nella Stazione Spaziale Internazionale la pipì viene raccolta tramite un tubo ad aspirazione, successivamente depurata e riciclata per essere trasformata in acqua potabile, che comunque, pur essendo nel 2020,

gas, concentrazioni massime ammissibili di veicolo spaziale, pericoli dovuti alla polvere lunare, deposizione delle particelle inalate, pericoli microbiologici e poi anche come si fa la pipì nello spazio. Un bellissimo, bellissimo, bellissimo episodio di Marrumore, possiamo dirlo, possiamo dirlo. E anche qui, alla fine, se ti fai la pipì addosso potrebbe essere una canzone adatta. Kiss Me Where It Smells Funny, i nostri elegantissimi Blowdown Gang.

0: Arriva la poca eleganza accompagnata dal dell'isterismo generale, quello della Bloodhound Gang. Allora sentite, vediamo che cosa dite al 3899 106 e 600. Abbiamo delle cose incredibili, abbiamo delle cose incredibili, state pronti per quello che stiamo per sentire. Poi vabbè, ma ricordiamoci che per una missione di pochi giorni hanno chiesto a delle astronaute se 100 assorbenti bastassero. Gente che manda altra gente nello spazio, dai, è tutta, anche là si vola, niente male, vero Tiziana? La confusione, secondo me questa modernità tecnologica, non so, c'è qualcosa che è andato un po' storto. Poi vediamo qui che cosa si dice, ha senso o no?
1: In vita mia ho visto un sacco di concerti, ho visto roba folle, ho visto i Rammstein, gli Slipknot, gli Electrical Boy, che consiglio.
0: Sì, tanto.
1: Ma una cosa folle come quella no, che ho visto con i Bloodhound Gang.
0: Mamma,
1: non...
0: che male.
1: Non si può neanche raccontare,
0: tutto sbagliato,
1: esagerato,
0: tutto sbagliato, tutto bellissimo. Allora, volete un piccolo regalo, un piccolo, forse è anche illegale, ma voi non ditelo a nessuno. Oggi gli A Perfect Circle, no, sapete che sono nel loro tour mondiale, appunto domani saranno a Ferrara. Se ci vediamo lì domani, bene, mi raccomando, salutiamoci e soprattutto possiamo avere una piccola anticipazione, perché gli sgherri della strega sono ovunque e quindi ci mandano questo in diretta, pensate, in diretta adesso. Dice: che cazzo starà facendo Minor Jean Skinner alle 20:28 di questo venerdì sera? È al Nova Rock Festival.

che ci fanno gli sgherri della strega. Siete pronti? Vi piace come antipasto? Adesso arriva l'ultima mezz'ora di Malrumore. Chissà se la novità proprio degli A Perfect Circle, che è ancora all'interno della nostra alta rotazione, si degnerà di palesarsi nella nostra ultima mezz'ora. Se magari, quindi, cattivi per cattivi, very evil, very nice, potremo così infilare un brano anonimo degli A Perfect Circle. Se avete intenzioni da quel punto di vista, 3899 106 e 600, abbiamo detto, no? Evil, bad, loro sono i Korn. Make me bad.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready to...
3: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Non ci credo, ragazzi, quando ho visto che il primo brano per questa chiusura di Malrumore era Heartache Tonight degli Eagles, ho dato per scontato che il caos mi stesse rispondendo come al solito, no? Questo è il programma in cui noi consultiamo le forze oscure del caos e lui ci risponde attraverso la musica. E invece no, perché sì che torniamo indietro nel tempo con Heartache Tonight degli Eagles. Ma secondo voi, dopo quello che abbiamo detto nella mezz'ora precedente, l'ultima novità di Malrumore per questa settimana, dopo che non è mai passata neanche per sbaglio, quale sarà?
0: Radio.

0: Perfect Circle, chiaramente ultima novità per questa settimana di Malrumore. Sono le 20:45, vedi quanto è carino il signor Caos con tutto quello che gli andiamo a dire dietro. Poi alla fine cosa fa? Lui ci dà il regalo che mi chiedete anche voi, perché dite 3899 106 e 600, ma come si fa a smettere di cantare Very Evil, Very Nice? Mi dispiace.
1: You are cursed.

forse la migliore canzone d'ingresso fatta da il Def Rebel, You Are Cursed, la maledizione che colpisce spesso e volentieri anche qui. Ho voluto farvela sentire tutta per una volta perché lo meritava e soprattutto stiamo per salutarci per un lungo weekend. Se non vi lascio un motivetto che vi si incastra lì tra le meningi, come facciamo? Non possiamo farlo. E allora, siccome il caos è stato carino, siccome di peni piccoli comunque abbiamo già parlato, volevo fare, e nonostante questa puntata, nonostante quello che è stato questa puntata, cioè deboscio, sento comunque la profonda necessità di buttarla in caciara, come dicono in Trentino Alto Adige. Quindi non mi odiate, vi prego, non vi odiate. Però avevo bisogno di fare questa cosa che pure è brutta e non è bella, però... sembra talco, ma chiaramente non è.

0: C'è da dire che su questa base un po' tutto può essere costruito per bene. Molto gustoso questo insieme di porcherie che ha composto anche questa puntata di Malrumore. Quindi cerchiamo di capire quali sono i fatti appresi.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Oltre ai fantasmi e Sting, c'è del sangue da queste parti.
0: Già.
1: Non è colpa di Sandro se i motori fanno abbioccare. I pannoloni ad alta assorbenza sono il futuro. Quello che prenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Malrumore che torna sicuramente lunedì se tutto va bene, ma intanto ancora il tempo per un tuffo all'interno del nuovo album dei Higgins. Sono usciti dalle nostre novità, ma non dal mio cuore, W.O.W.A. Ancora non l'ho sentita questa, la traccia numero 8, It's the Law, e fa più o meno così.

It's the law, è la legge, lo dicono i Ginzu dal loro nuovo album. Devo dire che il ritornello porta proprio all'inizio di, sembra, no? People are people, it's a lot, però no, pensate un po', un'altra cosa che sembra, ma non è. Ma per fortuna, ma rumore è finito e sentite con quale armonia lascio tutto quanto nelle mani del buon Matteo Strano. Oggi è venerdì, quindi doppia festa perché insieme a lui chiaramente arriverà il buon Simone Maurovic, il padrone del nostro weekend la sera, ok? Seguite Radio Rock anche questo lungo weekend che ci separa. Ci ritroviamo lunedì tra le 18 e le 21 con un nuovo ma rumore, una nuova settimana, una nuova sequenza di polemiche e poi chissà. Grazie a tutti e tutti per questa settimana. Divertitevi, ma soprattutto bacini e rock and roll.

0: conoscere.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: Sei su
9: Radio Rock.
8: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
9: They play the best music.
8: Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
10: Bring on the night
9: on Radio Rock.
11: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e come al solito in questa giornata, buon venerdì sera a tutti noi che ce l'abbiamo fatta a finire anche questa settimana. Anche oggi saremo insieme per le nostre consuete tre ore, fra un po' di chiacchiere e soprattutto tanta musica, e per iniziare la playlist neanche a farla apposta, l'originale della canzone che Pau vi ha fatto ascoltare giusto qualche minuto fa.
9: Radio Rock, back in time.

0: come spesso ci capita all'inizio delle nostre playlist, anche stasera dobbiamo subito salutare il Caos, che devo dire ci ha fatto davvero un bello scherzo anche in compagnia di Paul. Aveva mandato un mashup fra Bulls on Parade, The Rage Against the Machine e addirittura lo storico Mambo Number 5. Noi, tra virgolette, possiamo dire che stasera, per iniziare la nostra trasmissione, ci accontentiamo dell'originale. Da qui in avanti però moltissimi dei prossimi brani li sceglieremo insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo il sito internet radiorock.it, la chat sempre disponibile sulla nostra visual radio, e poi soprattutto il 3899 106 600, dove giustamente Fede ci manda subito una doppia immagine del Ne Chaos. Fa una doppietta stasera, mi sembra che ci stava davvero tutta, come al solito. Poi nei nostri venerdì, anche oggi, ci farà compagnia per un paio d'ore il nostro Simone Maurovic, lo aspettiamo al microfono fra neanche una mezz'ora. E ci sono già un po' di richieste musicali, devo dire anche particolarmente romantiche. Se vi va comunque ad ascoltare qualcosa in particolare da queste parti, sempre gli assoluti benvenuti, e volendo qui potremmo ancora nominare il Caos, perché in questa novità suona nuovamente Tom Morello.
1: Brand new music right here.

dicevamo con Simone che dopo queste due canzoni si poteva partire per un'intera mezz'ora di playlist dedicata all'opera di Tom Morello, senza neanche farla apposta prima insieme a Rage Against the Machine e adesso qui con Serge Tankian all'interno di questo nuovo brano. Saluto intanto attraverso Telegram il nostro Davide che ci propone Uncertain Smile da parte dei The Deo. Mi ricordo molto bene della tua proposta della scorsa settimana, caro il mio Davide, grazie a te avevamo ascoltato qualcosa dei Tuxedo Moon. Ti racconto una stupidaggine, tanto mi era piaciuta quella canzone che poi sabato pomeriggio, girando più o meno intorno a casa mia e soprattutto a Villa Panfili, ho continuato a riascoltare proprio i Tuxedo Moon. Grande band, insomma, musica davvero molto molto affascinante la loro, ma ecco che arriva la stupidaggine, forse la loro musica non era proprio quella adatta per una passeggiata a Villa Panfili in un sabato di giugno così assolato, ma cioè, come detto, la musica che ci avevi segnalato di sicuro è tornata a farmi compagnia. Saluto poi anche Marco che dice: oggi io e mia moglie festeggiamo 16 anni insieme, abbiamo messo i bimbi a dormire lasciandoli a casa con la nonna e stiamo andando a mangiare fuori in un bel ristorantino. Bravi voi che vi siete organizzati una serata del genere. Mi ricordo perfettamente di quando questa cosa succedeva anche a me. I miei genitori lasciavano me e mia sorella a casa di nonna e loro andavano a festeggiare, a godersi la serata libera. Questi qui intanto sono i Pain of Salvation.

E sulla coda di una canzone così bella mandiamo davvero un grande abbraccio a Marco e sua moglie, che si sono organizzati una bella serata per festeggiare anche un anniversario decisamente importante per loro. Intanto c'è Davide che giustamente mi scrive: Villa Panfili e Tuxedo Moon, what else? Guarda, come detto, anche grazie a te mi sono goduto proprio una bella oretta e mezzo. Intanto qualcosa dei ZD è già pronto nel lettore alla mia sinistra. Mi perdonerai, caro il mio amico, se poi alla fine mi ritrovo a scegliere un'altra canzone, ma questa qui girava non tantissimo tempo fa nelle nostre novità in rotazione e da queste parti c'era decisamente ne è piaciuta. A proposito, intanto, neanche a farla apposta, di passeggiate nel parco, salutiamo anche il nostro amico Jorge, che durante una passeggiata proprio quest'oggi ha per caso scoperto Noi di Radio Rock. Dice: mi piace moltissimo questa radio e sono un vostro grande fan. Se dico bene, Jorge, non, probabilmente non ci segui né dall'Italia. Se ti va, facci sapere da che parte del mondo sei riuscito ad arrivare fino alle nostre parti, che ovviamente nella zona né di Roma, ma ci fa molto molto piacere sapere anche te a bordo della nostra radio. Tornando intanto in musica, questa qui portava un titolo un po' lungo ma di sicuro affascinante: Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William Blake.

Fabio e per quelle associazioni di idee che insomma vengono fuori un po' sempre quando ascoltiamo una canzone. Devo dire giustamente il nostro Simone Maurovic, che subito dopo la pausa sarà in trasmissione con noi, notava un po' una somiglianza nell'incedere di questo brano con un classico, o forse potremmo dire con uno dei più grandi classici di sempre, vale a dire The House of the Rising Sun. Sapete bene che di questa canzone esistono centinaia di versioni e forse ci teniamo anche un po' bassi tirando fuori una cifra del genere. Io personalmente nelle ultime settimane una delle band che ho ascoltato più spesso e più volentieri è la band degli Animals, che insomma di sicuro uno dei loro primi successi lo hanno azzeccato proprio arrangiando The House of the Rising Sun. Come al solito quando parliamo degli Animals è sempre un po' complicato maneggiare la loro discografia, che devo dire non è stata particolarmente ordinata, anche banalmente su Spotify alcuni dischi si trovano, altre pubblicazioni importanti invece mancano all'appello. Stasera, visto che ci siamo, questa qui mi andava proprio di riascoltare.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party. Al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
5: Questo è
6: Bring on the night.
7: Bring on the night.
4: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Per essere un venerdì sera, stasera ci siamo goduti una prima mezz'ora di playlist, devo dire anche abbastanza intensa dal punto di vista della musica. Qui magari alleggeriamo un po', ma troviamo comunque un'altra grandissima band come i Beach Boys.

0: E come al solito, quale canzone migliore di questa qui per dare il benvenuto in radio a quel surfista californiano del nostro Simone Maurovic? Caro Simon, benvenuto.
1: Caro Matteo Strano, ben trovato, ben trovati a tutti voi, care e cari Radio Rockers, ma soprattutto a voi amanti di questo scoppiettante mondiale.
0: Bello, vero?
1: Bello, bello.
0: Insomma, siamo in contemporanea, sì. Anche stasera si sta giocando Canada-Bosnia. Fra l'altro possiamo dirlo, te dovevi essere l'inviato ufficiale di Radio Rock proprio.
1: Esattamente.
0: Sul suolo americano.
1: Poi Trump non m'ha voluto.
0: Un po' complicato entrare,
1: sì, esatto,
0: in quel paese nell'ultimo periodo. Vedremo che riusciremo a fare per la settimana prossima.
1: Dai, vediamo. Vediamo cosa riuscirà a fare il nostro direttore, se riuscirà a mandarmi in, certo, boh, in qualche stadio sperduto nel mondo, lì dalle parti degli Stati Uniti, Messico e Canada.
0: Com'era durante la Guerra Fredda, c'era la linea rossa, no?
1: Esatto.
0: Il telefono rosso fra,
1: esatto,
0: Washington e Mosca. Ecco, ce n'è uno uguale nell'ufficio del direttore di Radio Rock. E vedremo se insomma riusciremo a mandare Simon proprio sul posto. Come stai? Come è andata la tua settimana intanto?
1: Tutto bene, caro Matteo Strano. Mi sono preparato anche, se vogliamo, fisicamente a questi mondiali che saranno molto provanti, soprattutto per loro che soffrono di insonnia,
0: sì,
1: perché riusciranno a vedere le partite alle 4 del mattino,
0: sì,
1: tipo come è successo questa notte.
0: Te eri sveglio per vedere Repubblica Ceca, Corea del Sud.
1: Come no, mi giravo letteralmente dall'altra parte mentre stava andando in scena Corea del Sud, Repubblica Ceca, che poi si dice la Cechia.
0: È vero,
1: non è,
0: è
1: più
0: vero.
1: Repubblica Ceca, ma la Cechia.
0: Ma sempre per motivi di etichetta, cioè nel
1: Vai
0: senso, qual è il motivo?
1: Ma non lo so, magari anche per semplicità.
0: Va bene, comunque insomma ci giocheremo un po' anche noi con questa storia dei mondiali, intervallando le nostre chiacchiere con la musica di Radio Rock. Questa qui, la prossima novità. Brand new music right here.

0: farsi sentire questa band, direi questo complessino inglese, sì, che forse ti era già capitato ad ascoltare nel corso della tua vita.
1: Probabilmente sì, ma secondo me sono giovani, si faranno e avranno una bella carriera.
0: E insomma, questo qui, secondo singolo estratto da quello che sarà il nuovo lavoro dei Deep Purple, la canzone intitolata Diablo, e anche te nella tua testa senti questa parola pronunciata dalla buon Piero Pelù, e non potrebbe essere altrimenti. Fra l'altro Deep Purple sempre stati grandi fan di Piero Pelù,
1: scherzi,
0: l'ispirazione viene evidentemente da lì. Giocando un po' con questa storia dei mondiali, c'era venuta un'idea per quanto riguarda la playlist di stasera. Potremmo provare a pescare un brano uscito nell'anno di una certa edizione dei mondiali. Se ricordo bene, la prima edizione in assoluto fu nel 1930.
1: Dovrebbe essere.
0: Più o meno il periodo era quello lì. Ci perdonerete se magari partiremo direttamente dagli anni 50, dove le prime cose di rock and roll erano iniziate ad uscire, anche perché se negli anni 30...
1: Ti confermo, caro Matteo, che mentre le truppe italiche si ritiravano sul fronte, in Uruguay del 1930 si giocava al gioco della palla
0: in maniera decisamente più serena e migliore.
1: Insomma,
0: partiamo quindi dal 1954, dove insomma un bel po' di cose anche vicine al mondo di quello che propriamente si veniva iniziato a chiamare rock uscivano. Te avevi trovato un piccolo elenco prima?
1: Sì, esatto, avevo trovato un pochino di cose, ma ad esempio c'era Chet Baker, c'era anche Dean Martin, ma il buon Matteo Strano ha scelto un qualcosa di un po' più americaneggiante?
0: Sì, visto che siamo in tema, direi che potremmo ascoltare questo signore qui.

0: vedremo un puffino a che anno riusciremo a arrivare con questa idea della playlist ogni 4 anni.
1: Eh sì, ogni 4 anni.
0: Il periodo dei mondiali è quello lì. Questo qui che abbiamo appena ascoltato era intitolato Good Rockin' Tonight, il secondo singolo in assoluto nella carriera di un signore che probabilmente avete riconosciuto, era ovviamente Elvis.
1: Sì, diciamo che 2 o 3 cosette questo signore le ha fatte per il mondo della musica e tanta gioia ci ha regalato. Tanto è vero però che la stessa gioia non stanno regalando ai propri tifosi i giocatori del Canada, perché in questo momento stanno perdendo 1-0 contro la Bosnia Erzegovina. A proposito di Bosnia Erzegovina,
0: a proposito,
1: vogliamo dire che il buon Gianni Infantino si è distinto per la sua simpatia?
0: Che ha detto?
1: Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, ha detto proprio qualche oretta fa una dichiarazione abbastanza importante, se non che anche una battuta al vetriolo contro l'Italia.
0: Detto.
1: Perché se ne è uscito dicendo: magari per la prossima edizione del mondiale potremmo allargare le qualificazioni alle squadre a 200 squadre, così magari anche l'Italia potrebbe qualificarsi.
0: Vabbè, insomma, come si dice,
1: sempre simpatico Infantino.
0: Quando incudine, quando martello, insomma, in questo periodo ci tocca un po' abbozzare, come
1: si
0: dice a Roma, in tema di battute del genere. Avevi sentito pure agli internazionali di Roma il tennista norvegese Casper Ruud, che diceva: vabbè, insomma, per il tennis bene, però per il calcio in questo periodo meglio noi norvegesi.
1: Guarda, allora io lo sopporto Casper Ruud, perché comunque ci può stare, sai, la storia è anche simpatica come cosa. Al momento voi avete fatto il vostro tempo, adesso siamo più forti noi, ma che Infantino se ne esca con una cosa del genere, veramente neanche i bambini dell'asilo.
0: Che dovrebbe essere lui una figura super partes, ma insomma ha delle vicinanze abbastanza strette con questo paese o quell'altro. Di 4 anni in 4 anni, da Elvis al 1958, dove usciva questo brano qui.

0: insomma, stasera proviamo anche a farci un giro nella storia della musica. Sarà interessante appunto vedere fino a che punto riusciamo ad arrivare per appunto notare come cambieranno gli stili e ovviamente anche il modo di proporre le canzoni.
1: Decisamente sì, per accompagnare nella prima vittoria anche a sorpresa della Germania Ovest contro l'Ungheria nel 1954 abbiamo utilizzato il buon Elvis. Nel 1958 invece ci siamo fatti dare una mano da Chuck Berry, quello che fu il mondiale stravinto dal Brasile in quel di Svezia proprio contro la padrona di casa nella finale. Se ti dico solamente la formazione del Brasile ti senti male.
0: Mi sa che c'era un ragazzo molto giovane al tempo che poi ha fatto diversi gol.
1: Ti dico soltanto che forse anche quelli della mia generazione se la ricordano questa squadra, perché c'era Gilmar in porta per il Brasile, Djalma Santos, Orlando Bellini, Nito Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo.
0: Sì, tutti i nomi rimasti davvero nella
1: porca
0: storia.
1: Porca miseria.
0: Adesso non so se magari qualcuno di voi era già davanti alla TV nel 58 per vedere il mondiale, poi quando arriva ci avvicineremo ai giorni nostri, insomma, anche noi potremmo ricordarci un po' più facilmente di questa o di quell'altra partita.
1: Sai che non so a memoria qual è però l'edizione che venne trasmessa in Italia dei mondiali, non credo questa qui ancora, forse più avanti e forse mi sa quella del mondiale di Messico.
0: Addirittura.
1: Perché credo fosse proprio quella la famosa storia di Nando Martellini con 4-3 contro la Germania.
0: Esatto, fatto. Ieri la partita si giocava esattamente in quello stadio. Se faccio bene i conti, 54, 58 e
1: 62.
0: Quindi 1962 iniziava un'altra carriera decisamente prestigiosa.

0: che per il momento siamo partiti davvero da tre grandi classici, tre nomi particolarmente celebri come Elvis, Chuck Berry e poi i Beatles, che debuttavano in quel periodo anche con Love Me Do. Sarà invece un po' più un problema di quelli piacevoli scegliere una singola canzone per il 1966, che è stato un anno incredibilmente ricco di musica.
1: Lo immagino, caro Matteo Strano, ma per arrivare poi a quel meraviglioso mondo della metà degli anni 60, dove poi esplose un pochino anche quello che fu il mondo della musica stesso, c'è da dare quello che era poi il risultato della famosa 1962, della famosa finale, certo, tra il Brasile e la Cecoslovacchia. Guarda anche geopoliticamente come è cambiata la storia,
0: vero,
1: la Cecoslovacchia.
0: Vabbè, ma già prima che si parlava della Germania Ovest, esatto, fatto a pochissimi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è proprio un viaggio appunto fra sport, cultura e società, se fossimo bravi noi due, adesso
1: sì, no,
0: siamo così,
1: no, fortunatamente no,
0: e facciamo un po' di musica.
1: Fortunatamente no, abbiamo altre peculiarità che non è quella del occuparci, certo, del mondo geopolitico. Però il Brasile nel 1962 si riconferma campione del mondo più o meno con la stessa squadra, se non fosse però che Pelé non c'era.
0: Com'è?
1: È perché molto probabilmente si era fatto male
0: giocando
1: magari con quelli che erano i prigionieri del film dove che fece con Sylvester Stallone, insomma quella storia lì. Però poi resta il fatto che giocò un certo Amarildo e anche lui mise la sua firma sulla finale, e lì anche il Brasile si riconfermò campione del mondo contro la Cecoslovacchia.
0: Siamo arrivati quindi al 1966, e a questo punto dovrebbe diventare più o meno facile ricordare chi vinse il mondiale in quell'anno, perché tutte quelle storie, il gioco l'abbiamo inventato noi, sì, bla bla bla bla bla,
1: football's
0: bla
1: coming home, sì sì,
0: e alla fine una volta hanno organizzato il mondiale in casa e quella volta lì hanno vinto
1: leggermente rubandolo, se non ricordo male, proprio perché quella palla secondo me non ha mai attraversato la linea di porta.
0: Parliamo ovviamente dell'Inghilterra che ospitava il mondiale in casa. Questo devo dire che forse anche a livello proprio di costume uno di quei mondiali passato alla storia. Eravamo, come giustamente dicevi te, nella metà degli anni 60, quindi la scena musicale inglese era completamente esplosa. Se ricordo bene iniziavano anche in quel periodo a girare le prime immagini a colori in TV, però qui potrei di sicuro sbagliare.
1: Più o meno, se non ricordo male, sì, dovrebbe essere a colori la situazione, o magari ai giorni nostri è arrivata un po', sai, anche il... la rimasterizzazione di tutte quante le situazioni che sono state all'epoca in bianco e nero.
0: Fra l'altro della musica delle 66 ne stiamo parlando spesso e volentieri in questi ultimi due mesi con Alex Righi nei nostri lunedì sera. Diceva giustamente lui che si era alzato talmente il livello in quel periodo che poi i dischi del 67, insomma, si dovettero impegnare davvero un bel po' per riuscire a superare cose del tipo 8 Miles High da parte degli The Birds. C'erano ancora gli Yardbirds invece tornando in Inghilterra, ovviamente i Beatles continuavano la carriera, esplose ormai già da qualche anno i Rolling Stones, Bob Dylan, Simon Garfunkel,
1: proprio
0: si potrebbe, sì, scegliere davvero musica a tonnellate. Mi andava, guarda, di ascoltare questa qui per rimanere, per tornare a questo punto negli Stati Uniti. Ike e Tina Turner con River Deep Mountain.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: On the night. La serata di Radio Rock. Bring on the night on
3: Radio Rock. Iniziamo la seconda ora insieme. Questi qui erano i White Stripes.

0: Questi qui White Stripes abbiamo ascoltato stasera, Blue Orchid. Intanto Simon, salutiamo la nostra amica e collega Irene di Radio Rock Italia, che fra l'altro mi raccontava che avete anche delle scommesse in ballo, che stava succedendo.
1: Sì, perché in pratica lei non ha capito come come uscire dalla storia del canone per quanto riguarda la televisione. Io le ho detto, guarda, per non pagare il canone basta non possedere un televisore e guardare quelli che sono tutti quanti gli eventi online, che tu banalmente non paghi il televisore, cioè tu paghi il fatto di possedere un elettrodomestico atto a ricevere le immagini. Non avendolo in casa, tu il canone non lo paghi. Ah, non è vero. Allora chiedi, fai una ricerca su Google. Letteralmente la prima riga era: per non pagare il canone basta non avere un televisore.
0: Ma insomma, abbiamo scoperto fin dal tempo dei Grammy Awards di quest'anno che le previsioni degli Stranovic hanno comunque un loro senso. Ho preparato delle domande per te.
1: Bravo.
0: Tipo il sistemone di Simone.
1: Ah, mi piace questa cosa.
0: Fare
1: dai,
0: un po' una cosa del genere.
1: Proviamolo.
0: Subito dopo questa grande novità.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: noi qua ridiamo, scherziamo, il mondiale, gli aneddoti, ma sono tornati a farsi sentire Mastodon.
1: E cavolo.
0: No? E senti un po' che brano che è questo, Your Ghost Again, che se vi piace potete votare sul sito internet radiorock.it. A questo punto però proprio radio di servizio, perché
1: sì,
0: la
1: certo.
0: gente che ci ascolta, Simone, vuole sapere come la vedi te su certe questioni proprio del torneo in corso, quindi
1: dai.
0: Prego regia.
1: Metto le cuffie e sono pronto, via.
0: Bravissimo, le cuffie hanno quelle giuste, proprio...
1: 1x2, via.
0: Esattamente. Rapida raffica di domande.
1: Pronti.
0: E quindi altrettante rapide risposte. Partiamo dall'attualità. Ci sarà una partita con più di 3 espulsioni come c'è stata ieri sera?
1: Penso proprio di sì. Adesso devo andare a capire quale, ma sicuramente ci sarà, quindi, almeno nelle fasi eliminatorie.
0: Prevedi una partita da 4 espulsi, quindi.
1: Sì.
0: Va
1: sì.
0: bene, va bene. Farà più gol Messi o Cristiano Ronaldo?
1: Messi.
0: Farà più gol Mbappé, Haaland o Harry Kane?
1: Mbappé.
0: La squadra africana che andrà più avanti nel girone?
1: La vedo molto difficile. Guarda, oddio, sono un po' indeciso sinceramente, perché è complicato. Guarda,
0: Ghana, Senegal, Marocco.
1: Guarda, ad oggi
0: Sudafrica
1: credo...
0: direi di no.
1: No, ma a occhio e croce il Sudafrica no. Credo che la più attrezzata in questo momento sia proprio il Marocco.
0: Risultato della tua Croazia? Semifinale, quarti, finale.
1: Ma se supera i gironi è già tanto. Guarda, forse credo si fermerà agli ottavi.
0: Va bene, controlliamo fra quanto? 10 giorni, un paio
1: più
0: di settimane?
1: Meno, un paio di settimane, vediamo dove siamo andati a sbattere.
0: A puntata, come si dice, don't try this at home.
1: Don't try this at home.
0: Mi raccomando, ma andremo a controllare.

0: Siamo arrivati nel 1970, in quell'anno escono i primi due album dei Black Sabbath. Ci sembrava giusto, insomma, dare a loro la precedenza.
1: Giustamente sì, anche perché insomma dal punto di vista calcistico quell'anno non fu esattamente meraviglioso per quanto riguarda l'Italia. Semifinale memorabile all'Azteca, 4-3 contro la Germania Ovest, con i gol di Boninsegna, Burnic, Riva e Rivera, mentre per la Germania di Schnellinger e di Gerd Müller. Però poi alla fine ci siamo scontrati contro quella Seleção meravigliosa del Brasile, 4-1, sempre allo stesso Azteca. Vince il Brasile e vince poi la terza edizione del Mondiale. Da lì poi la Coppa Rimé cambia proprio anche connotazione e nome e diventa la Coppa del Mondo che conosciamo.
0: Eh sì, quella che ancora oggi conosciamo. Fra l'altro, mi posso permettere, bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Il Trofeo dei Mondiali è, devo dire, una delle coppe più belle che sono mai riusciti ad inventarsi. Che poi quando si dice una partita, vogliamo usare quell'aggettivo, iconica,
1: bello,
0: ecco, Italia-Germania 4-3 è proprio quella lì.
1: Ci hanno fatto anche un film poi, Italia-Germania 4-3, dove ci sono degli amici che una sera decidono di rivedersi tutti quanti insieme per rivedere
0: la partita,
1: a distanza di anni, esatto, proprio sì, Italia-Germania 4-3, e la videro come se fosse la prima volta.
0: Guarda, ammetto che quando ero proprio particolarmente piccolino mi ero incuriosito, e quindi attraverso qualche videocassetta, magari anche quelle cose ogni tanto uscivano in edicola, qualche partita dei vecchissimi mondiali ho approfittato per rivederla anche io. È sempre un'esperienza un po' particolare, no? Il ritmo
1: come no,
0: è completamente diverso, sì, e cioè, sembra di essere veramente in una capsula del tempo.
1: Ma siamo veramente su un'altra storia, c'era ancora prima dell'avvento del calcio totale olandese, cioè, proprio molto lento, molto compassato, i passaggi che andavano a due all'ora, veramente sembra veramente un altro sport.
0: Sì, insomma, possiamo dire che la musica di sicuro invecchia molto, molto meglio rispetto a partite del genere. Siamo arrivati nel 1974, anche qui devo dire che avevamo, insomma, un bel ventaglio di canzoni per scegliere. Per esempio Sweet Home Alabama.
1: Bella.
0: Per esempio It's Only Rock and Roll But I Like It.
1: Oh, però.
0: Ma anche Killer Queen.
1: Oh, che miseria.
0: Ma per esempio Shot the Sheriff di Eric Clapton nella sua versione.
1: Ma alla fine poi, Matteo, la scelta su cosa è caduta? Ah beh,
0: insomma, almeno una canzoncina di questo signore qui ci andava ad ascoltarla. Arriva David Bowie.

0: differenza di altri grandi personaggi della musica inglese, David Bowie non mi è mai sembrato particolarmente vicino allo sport.
1: Forse
0: o venendo
1: no.
0: anche al calcio, fra i suoi mille interessi, insomma, probabilmente queste cose erano troppo terrene.
1: Sì, no, abbastanza nichilista per quanto riguarda il calcio, secondo me non gliene fregava assolutamente niente. Sì. Ma adesso mai a scoprire che è tipo il super tifoso più tifoso del mondo.
0: Insomma, non abbiamo notizie a riguardo, nel caso fatecelo sapere. Tornando invece sulla strettissima attualità, insomma, suo malgrado l'arbitro di ieri sera, insomma, invece è diventato un po' una star del web, come dite voi giovani.
1: Allora, noi abbiamo già l'eroe di questo mondiale e sono passate forse neanche 24 ore dall'inizio della competizione, che per la prima volta si svolgerà su tre nazioni.
0: Sì.
1: Perché ci sono Stati Uniti, Messico e Canada che hanno organizzato questo mondiale. Ma l'arbitro di ieri sera, proprio della partita d'apertura tra il Messico e il Sudafrica, ha avuto il suo momento di gloria, forse suo malgrado, però. Però quello che diciamo, quello che abbiamo detto anche noi, caro Matteo, è: ti vuoi preparare un po'? Cioè, l'arbitro brasiliano, il contesto era fallo, il VAR richiama l'arbitro perché si era perso un fallo di gioco, una manata di un giocatore del Sudafrica verso uno del Messico. L'arbitro viene richiamato al VAR, quando vede le immagini decide quello che deve succedere, torna in campo e deve dare l'annuncio all'Azteca.
0: Esatto.
1: Cioè non allo stadio qui di Portonaccio, all'Azteca.
0: Sì, non è proprio semplicissimo, no? Parlare di fronte a 80.000 persone mentre stai comunque arbitrando una partita del mondiale e fra l'altro doverti esprimere in inglese, che non è la prima lingua,
1: no,
0: del signor Sampaio, fischietto brasiliano, che tornando in campo
1: ha fatto questa cosa qui. Adesso torna.
2: Attacca il number under, commissario for free, art directed the face the defender. Decision, direct free kick, red card.
1: Alla fine, decision, red card, si è salvato.
0: Sì.
1: Ma quello che fa diventare iconica questa scena non è tanto l'indecisione sul come andare avanti nello spiegare quello che è accaduto, è la faccia del giocatore sudafricano che se lo guarda come per dire: ma che stai a dire?
0: Ma che sta succedendo?
1: Ma che stai dicendo? Cioè, cosa mi stai raccontando?
0: Tra l'altro, appunto, è una scena che ormai da sicuramente un anno, forse anche due, vediamo anche sui campi italiani, dove deve essere un po' particolare vedere l'arbitro intanto armeggiare con questo microfonino che ha puntato lì sui pantaloni, accendere il canale come se avesse di fronte un piccolo mixer.

0: debutto che inseriamo nella nostra playlist di 4 in 4 nel 1978 usciva il primo lavoro di Van Halen.
1: Mica male come cosa. Dai, tu pensa già con primo lavoro metti Running with the Devil e poi per il resto si vedrà.
0: Sì, sì, so. Tutte le prime, almeno 4 canzoni del primo di Van Halen sono tutte clamorose: Running with the Devil, Eruption, la versione di You Really Got Me, per arrivare poi a un altro classicone come Ain't Talking About Love.
1: Mica male come cosa, eh? No. Comunque, Matteo Strano, posso raccontare un fuori onda degli Stranovic?
0: Certo, figuriamoci.
1: No, vabbè, io lo chiedo sempre perché riguarda il buon Matteo. Allora, voi Matteo Strano lo sentite sempre morigerato, sempre tranquillo, spiega sempre quelle che sono le sue ragioni con savoir-faire e anche con molta pacatezza.
0: Certo.
1: Fuori onda diventa un hooligan. Che miseria. Fuori onda diventa un hooligan e se la sta prendendo con il Canada. Lui da domani vorrebbe un parcheggio su tutta l'area del Canada. Ma tutta proprio.
0: Forse gli attaccanti del Canada non stanno vivendo proprio una grande serata. No, ma sai, devo dire che anche a livello personale ero curioso. Cioè, ha detto che questo mondiale si porta appresso una quantità di brutture,
1: di polemiche clamorose, come l'arbitro somalo che è stato respinto alla frontiera, è stato rimandato a casa. E poi io ho trovato anche sconveniente, se mi permetti, quello che è accaduto dopo. Uh-huh. Cioè, il fatto stesso che dopo la UEFA gli abbia detto: ok, allora guarda, ti hanno respinto dalla FIFA, ti diamo la Supercoppa Europea, così ti diamo un contentino. Ma chi se ne frega, quello è stato respinto da un mondiale.
0: Ma sono belle queste risposte passivo-aggressive fra i grandi del mondo, no? Insomma, esatto. Sembra che ormai le cose vanno un po' così. No, appunto, ero curioso di vedere proprio io per primo come avrei.

0: hai reagito di fronte alla prima partita? Cioè, nel senso, questa bruttezza riuscirà a battere la mia passione per il gioco?
1: No.
0: Per il momento no, insomma, ovviamente una parte della testa, anche di quella importante, è comunque in riferimento a questioni del genere, però poi si spera che appunto per quanta bruttezza ci circondi, insomma, non riesca ad intaccare del tutto comunque le cose belle che ancora per fortuna girano.
1: Ce la stanno facendo piano piano, perché comunque è dura, è tosta rimanere sul pezzo, però noi siamo gli ultimi romantici, veramente vorremmo rivedere un calcio più a misura d'uomo. In realtà succede anche molto spesso il contrario.
0: Eh sì, noi intanto ci fermiamo per qualche secondo di consigli. Ci sentiamo con gli Iron Maiden.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
4: Questo è Bring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
5: Ne avevamo promessi gli Iron Maiden e quindi eccoli qui, apriamo la seconda parte di serata con Aces High.

0: nostra playlist di 4 in 4 anni, in questa mezz'ora entrerà negli anni 80 e quindi qualcosa dei Maiden in un modo o nell'altro l'avremmo ascoltata. Brava la nostra regia che ci anticipa con questo brano.
1: Nel 1984 poi era l'anno degli europei. Alla fine, perché comunque nell'82 sarebbe stata Spagna, 82, dove l'Italia avrebbe vinto il suo secondo mondiale. No, terzo mondiale, sì, perché poi il quarto nel lontano, ormai 2006, porca miseria, passati 20 anni. Poi nel 1986 ci sarebbe stata la finale meravigliosa, quella di Messico, 86 con il gol storico di Maradona e vabbè, sì, tanta altra roba.
0: 82-86 sono i prossimi 2 anni da cui andremo a pescare un po' di canzoni, quindi anzi, se vi va di darci una mano, 3899 sì. 106 e 600. Dove arrivano questi due messaggi vocali? Iniziamo dallo zio Giorgio.
2: Ma secondo me Boy era da Roma, perché era magico come magica.
1: Molto probabilmente sì.
0: Molto probabilmente sì. Dicevamo prima anche di appunto di musicisti più o meno appassionati. C'è Nico che ci segue dall'Argentina, che ci manda questa fotografia di Lenny Kravitz.
1: Olà.
0: Per una chitarra del Boca Juniors.
1: Enorme artista. Ma io poi sono un tifoso del Boca Juniors, quindi io adoro il Boca Juniors. Uno dei miei sogni nel cassetto è quello di andare a vedere una volta una partita alla Bombonera.
0: Beh, abbiamo anche un contatto sul posto, non so,
1: quindi
0: se
1: amico mio, cioè, dare, che devi fare.
0: No, ci può dare una mano in tal senso. Una persona che veniva a trasmettere qui in radio ormai un sacco di anni c'era andato effettivamente a vedere una partita alla Bombonera. Dice, non proprio il pomeriggio più tranquillo del mondo,
1: però è
0: sicuro bella esperienza.
1: Credo sia una di quelle esperienze almeno una volta nella vita da fare, cioè vivere il pre-partita con i tifosi del Boca Juniors, con il Xeneizes, e poi andare allo stadio, entrare in quello che è una delle cattedrali del calcio argentino. Credo sia una delle cose più belle che il calcio ti possa regalare.
0: Insomma, Nico, se ti va di darci una mano, faccelo sapere che noi veniamo bene più che volentieri. Ti è mai capitato di vedere una partita o in generale un evento sportivo all'estero?
1: No, non mi è mai capitato, no. Una volta forse sarei dovuto andare quando ero in gita con la scuola a Praga. Siamo andati a fare altro.
0: Posso immaginare.
1: Siamo andati a fare non quello che pensi tu. Che caro il buon Matteo, soprattutto perché era ancora giorno.
0: Ok, ma Praga è un posto che offre un sacco di possibilità. Questa è qua intanto e la prossima novità. Brand new music right here.

0: vero, perché esattamente 3 minuti fa avevamo parlato male degli attaccanti canadesi e invece guarda un po'
1: cosa è successo, caro Matteo.
0: Che gemma che tira fuori il numero 9 delle Canada. Bravi, bravi, uno pari a questo
1: bello, anche con un po' di dose di fortuna, visto anche quello che è accaduto durante lo stesso svolgimento, perché insomma la Bosnia si è salvata 2 volte sulla linea di porta. Adesso sono 1-1, ma voi non avete visto, o meglio, se avete visto attraverso twitch.tv/radiorock166 o su Radio Rock TV, avete potuto vedere la compostissima reazione di un Matteo Strano nei confronti del gol del pareggio del Canada.
0: Certo, certo, ma solo e soltanto per motivi strettamente musicali.
1: Ovviamente,
0: no? Rush,
1: sì.
0: Neil Young, quante gioie musicali. Cioè,
1: Alanis Morissette,
0: bravo.
1: Nickelback.
0: Nickelback, sì.
1: Ti aspettavo.
0: Nickelback. Intanto, uscendo un po' dall'argomento, c'è lo zio Giorgio che dice: guarda, volevo dire a Simone,
1: eccoci,
0: che Flanagan, per esempio, quello là di Hunting of the Hill House e svariate altre serie horror, okay, fantastiche, sta cominciando a girare L'Esorcista.
1: Io ho paura quando mettono mani a dei capolavori del passato.
0: Ci sta.
1: Ho veramente tanta, tanta paura, perché i famosi reboot... Allora, L'Esorcista è uno di quei film che ha fatto la storia,
0: sì,
1: dell'horror in generale. Rivederlo in epoca moderna, rivisitarlo, boh, non lo so.
0: Guarda, io che non sono un grandissimo esperto ed appassionato, però le cose di Flanagan ne ho viste diverse nel corso degli ultimi anni, belle.
1: Sì, sì, certo.
0: Tutte molto, anche a me. Mentre, visto che siamo entrati in argomento, oggi pomeriggio mi sono sparato così una puntata di From.
1: Ne avevamo parlato insieme. Bravo, finalmente Matteo arrivi a quelli che sono i consigli che il tuo Simone ti dà ogni tanto. Bravo,
0: certo.
1: bravo.
0: Perché io ho tutto il libretto a casa, tutte le cose che ti ho promesso che avrei visto.
1: Ma non lo sfogli mai.
0: Ma guarda, fra un paio di settimane sarò in ferie, anche grazie a te.
1: Io sarò qui.
0: Approfitto per ringraziarti fin d'ora. Proprio non mi staccherò dalla televisione.
1: Ma cosa
0: per
1: stai dicendo?
0: Recuperare tutti i tuoi giusti suggerimenti.
1: Se vedrai un secondo di televisione sarà anche troppo.
0: Alla fine forse sì, cioè, questi 5 giorni vediamo di prendere un po' di soldi.
1: Fai altre cose, mi raccomando.

0: 1982, a tema mondiale, sappiamo tutti molto bene che cosa è successo nel mondo della musica. Insomma, avevamo anche le nostre giuste soddisfazioni, anche in compagnia dei Clash.
1: Porca miseria, mentre noi ne prendevamo in quel di Spagna, dall'Inghilterra arrivavano un sacco di belle cose.
0: Assolutamente sì. Intanto c'è Max che è un messaggio che proprio mette il punto ad ogni tipo di discussione: il calcio è morto.
1: Sì, basta, basta, stop.
0: L'unica cosa che non muore mai è la musica.
1: Mi sembra giusto, mi sembra una cosa corretta. Sì, mi sembra una cosa corretta. Beh, allora, diciamo che il calcio in questo momento sta un po' deambulando, se proprio la vogliamo dire tutta. Ma per quanto riguarda la musica, allora sì, sono d'accordo.
0: No. Vogliamo dire anche quella solita banalità: il calcio rinnova la propria magia ogni volta che dei bambini danno un calcio al pallone.
1: E i bambini tornino a giocare nei cortili e per strada, mettendo il pallone sotto le macchine e andando a rischiare le gambe per toglierlo.
0: Sai la cosa che si dice ormai da 12 anni che non andiamo al mondiale?
1: 20 anni.
0: Qual è il motivo e perché i bambini non giocano
1: più a pallone? Io ricordo di quando giocavamo a pallone per strada, delle ginocchia sbucciate, veramente tante, delle urla delle mamme dal balcone: è pronta la cena? E allora lì potevamo andare ancora ai mondiali.
0: Perché te li vedi proprio i bambini canadesi, no? Che stasera stanno giocando, cresciuti sulle dure strade di Toronto.
1: Di Toronto, esatto.
0: A fare le porte con le
1: di fente. Montreal, come no? Con gli zaini
0: del genere. Vediamo un po' che ci dite, Raffaele, caro Raffaele.
2: Io sono andato a vedere un evento sportivo.
1: Dove?
2: Fuori dall'Italia.
1: Dove sei andato?
2: Era il 1988.
1: Ok.
2: E mi trovavo a Chicago per vedere, per altri motivi.
1: Ah.
2: E sono andato a vedere una partita dei Cubs.
1: Ah, però.
2: Ecco perché tifo Cubs.
1: Ah, però.
0: Parliamo di?
1: Di baseball, ovviamente. Guarda, credo che sia uno di quegli sport americani dove io sia meno ferrato in assoluto.
0: Sì, devo dire che
1: ci ho provato mezza volta a vedere una partita. Due palle.
0: Guarda, io parlerei direttamente con Raffaele, nostro inviato sul campo, ma è divertente, fra virgolette, vedere una partita di baseball.
1: E io ti posso dire la mia, ci ho provato veramente 10 minuti, fino a che tu vedi gente che corre su questo diamante, su queste quattro basi, cercando però di farlo il più presto possibile e di non farsi prendere dagli avversari. E di non, più o meno, solamente con la palla, e di non farsi eliminare dal lanciatore.
0: Va bene, sì, forse anch'io sceglierei un altro sport, però adesso io sono andato un paio di volte negli Stati Uniti, non sono mai riuscito ad andare a vedere un evento sportivo che è ovviamente molto lontano, non possiamo intendere noi qui in Europa, però uno di quegli esperimenti sociali.
1: Guarda,
0: andrei con curiosità.
1: Una cosa che lega in questo momento l'Europa agli Stati Uniti sono gli scontri per strada, che non so se tu hai visto quello che è accaduto a New York nella scorsa notte. Hanno tipo devastato mezza New York solamente perché hanno fatto un'impresa clamorosa i New York Knicks, che ora nelle finali di NBA sono 3-1 contro San Antonio Spurs. Diciamo che hanno fatto un ritorno, loro hanno chiamato il comeback. Erano sotto di 25-29 punti, una cosa del genere, sono riusciti a vincere di uno, ma hanno disintegrato New York, veramente. Hanno tirato anche le uova a Victor Wembanyama.
0: Addirittura le uova,
1: hanno tirato le uova a un giocatore. Non nel palazzetto, fuori, quando gli Spurs sono tornati nell'albergo dopo la partita. E hanno tirato le uova, cioè una cosa veramente brutta.
0: Siamo arrivati al 1986, per esempio.
1: Ah beh,
0: ci ho fatto già compagnia Bon Jovi nel corso di questa settimana, nella sua versione da solista, qui con la band al gran completo.

0: Lo avevi detto, caro Matteo Strano, nel fatto del poter ascoltare diversi brani in diverse epoche della musica.
1: Sì.
0: La differenza dal quale siamo partiti con Elvis fino a questo punto del nostro viaggio con Bon Jovi e Living on a Prayer. Senti proprio il cambiamento totale.
1: Sì, assolutamente d'accordo. E insomma, abbiamo ancora una mezz'ora a nostra disposizione. Dobbiamo un po' sbrigarci, perché se faccio bene i conti siamo arrivati al 1990. E almeno per quanto riguarda i miei gusti, insomma, qui torniamo ad un tipo di chitarre, volendo anche un po' più aggressive, insomma, banalmente entreremo in piena epoca grunge. Abbiamo intanto da invitarvi davvero ad un gran bel evento che ci sarà nel corso di questo weekend qui a Roma.
0: Esattamente, caro Matteo, perché sabato e domenica, quindi sabato 13 e domenica 14, torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci. Una 2 giorni ricca di eventi, perché ad esempio sabato 13 ci sarà il firmacopie con la batteria e la presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, mentre domenica 14 ci sarà la presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo e il secondo Tragico Fantozzi con il firmacopie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. Ma dalle 20...
1: musica live, così ci si gode la serata anche ascoltando un po' di musica. E vi ricordiamo che l'ingresso è completamente gratuito a partire dalle 10 di mattina fino poi alle ore 21. Contento di potervi dire che Radio Rock è media partner ufficiale della manifestazione. Per il momento non siamo mai stati partner ufficiali di una partita di baseball, ma
0: potremmo esserlo.
1: Perché mettere limiti?
0: Ma infatti alla provvidenza.
1: Ne continuiamo a parlare anche grazie ai vostri messaggi.
2: Io sono andato a vedere una partita di baseball, ma non in America, ero in Giappone, Fukuoka.
0: Ok.
2: E niente, raga, è un mondo parallelo. È fighissimo perché è fighissimo, ma veramente è una cosa lontana dai nostri standard, pensando a un evento sportivo con tifo e tutto quanto. Roba di scolaresche intere, famiglie con bambini a seguito.
0: Vero.
2: È fighissimo, bisogna farlo però per capirlo.
1: Ma fra l'altro, dallo zero che so di baseball, so che 3 nazioni sono forti, ovviamente gli Stati Uniti,
0: sì,
1: il Giappone, come diceva giustamente il maestro, e anche Cuba, se
0: sì,
1: se dico
0: è vero,
1: bene,
0: insomma, se anche però... se noi italiani quest'anno ci siamo difesi veramente molto molto bene, abbiamo fatto la nostra porca figura, siamo arrivati in semifinale, siamo stati battuti in semifinale, però la cosa bella di quella nazionale è che sono tutti italo-americani. Cioè, non ne sentivi uno che parlava più o meno come noi. Parliamo in questa maniera qua.
1: Ma comunque queste sono anche cose divertenti, interessanti da notare. Per esempio anche la nazionale di cricket italiana ultimamente non è andata male, grazie insomma a tutti i ragazzi di seconda generazione. Ci scrivete poi che anche Elio e Faso di Elio e le storie tese sono grandi appassionati di baseball.
0: Noi stiamo andando bene ovunque, tranne nello sport che dovrebbe essere nazionale, santa pace.
1: Guarda che però sta cosa...
0: Sì, eh.
1: Secondo me non è male.
0: No, meno male. Magari magari si sbrigassero a far cambiare qualcosa a quel punto.
1: Dopo 100 anni di calcio siamo fortissimi,
0: certo.
1: A ogni altra cosa.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
3: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
4: Questi qui sono i Faith No More. Inizia la nostra ultima ora insieme ascoltando Epic.
3: Radio Rock. Back in time.

0: ultima ora di trasmissione, ultimi 30 minuti da passare anche in compagnia del nostro Simon dopo il cooling break.
1: Sì,
0: torniamo
1: molto
0: in
1: lungo
0: con i Fit No More.
1: Molto lungo il nostro cooling break. Vedi però vedere anche Edin Dzeko che è lì adesso, sta andando in campo per fare il riscaldamento di tutti i panchinari che non hanno giocato. Perché ricordiamolo, Canada, Bosnia e Erzegovina si chiude dopo 90 minuti coriacei, oserei dire, sul risultato di parità 1-1. Quindi tutto rimandato in questo girone.
0: Anche stasera non è che si sia visto proprio granché, però comunque partita divertente per i più coraggiosi.
1: Lì faranno tipo 70 gradi, Matteo, sì. Adesso.
0: Per i più coraggiosi alle 3, alle 4, quando è che si gioca gli Stati Uniti-Paraguay?
1: Alle 3 di questa notte c'è un saporito Stati Uniti-Paraguay, mentre domani alle 21, quindi non ci sarà nulla per tutto il giorno, ci sarà Qatar-Svizzera. Poi domenica 4 partite.
0: Vabbè, se si inizia a fare sul serio, ti è arrivata la mail del direttore che
1: ancora
0: ti diceva
1: no.
0: Che te dovrai vedere tutte le partite, sei appunto il nostro inviato sul campo.
1: Oh, guarda, forse per me le vedrei veramente tutte, ogni cosa ha un prezzo, quindi per carità si può anche fare una cosa del genere. Mi piacerebbe vedere però tutto quanto quello che è domenica, ma domenica faremo altro, anche perché insomma sabato e domenica 21 mezzanotte saremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock e arriveremo proprio sull'inizio, sul fischio d'inizio di Brasile-Marocco. Beh, che è una delle partite più interessanti.
0: Siamo il primo big match del torneo.
1: Sì, una delle prime partite più importanti di questa prima tornata, se non anche un gustosissimo Olanda-Giappone domenica.
0: Bella,
1: mi piace.
0: Quella è la maglietta, quella è la partita delle magliette più belle.
1: Bello, sì.
0: Sia Olanda che Giappone riescono sempre a presentarci.
1: Quella del Giappone, secondo me, è la più bella. È proprio bella. Sono 30 anni più o meno che ha una sponsorizzazione con Adidas, ma belle.
0: Questa qui invece è la prossima novità, a proposito di persone particolarmente fissate con il colore blu, arriva Jack White. Brand new music right here.

0: mese a quella all'uscita di quello che sarà il nuovo lavoro di Jack White. Giusto da un paio di giorni gira invece questa Dollar Bill.
1: Sai che si dice spesso che un artista poi alla fine, anche se la sua carriera è stata veramente molto molto lunga, tende poi a ripetere le cose che gli sono venute meglio. Jack White è uno di quegli personaggi che invece esce da questa logica, fa sempre quello che vuole, lo fa in maniera particolare, sperimenta, e secondo me gli riescono anche bene.
0: Sì, sì, sono di sicuro un grande fan di questo signore qui, che negli ultimi mesi poi si è anche esposto particolarmente a livello politico per quanto riguarda la musica. È un signore che giustamente qualcuno di voi ricordava anche in riferimento a Seven Nation Army.
1: Esatto.
0: Quando arriveremo all'edizione del 2006, quella canzone usciva un paio di anni prima.
1: Esatto.
0: Se non addirittura anche un po' di più. Non potremmo giocarci quel jolly.
1: No, ormai non più, però sai, quella cosa poi nasce anche dai tifosi della Roma che la portarono in, cioè la ascoltarono in trasferta, perché la squadra contro la quale giocavano poi segnò un gol e allo stadio andò Seven Nation Army. La Roma ribaltò il risultato, quindi ripassò in vantaggio, segnarono, e da lì iniziò il coro del popopo sulle note di Seven Nation Army, arrivando fino al mondiale del 2006.
0: Eh sì, e poi da lì allungandosi anche ad altri sport, una di quelle cose che ormai capita di sentire abbastanza spesso in giro. C'era per esempio Marco che anche sugli altri sport ci diceva qualcosa in questo vocale.
2: Io sinceramente, a parte l'82, ero bambino, quindi è stato divertente, ma l'anno successivo,
1: che miseria, cioè avevo 3 anni,
2: di più con il calcio, con la mia squadra di club, e sinceramente la nazionale non mi emoziona più di tanto. Mi emozionano di più le nazionali di altri sport.
1: Sì, cioè, è vero.
2: Pallavolo, pallanuoto, basket, tennis, ecco, quello mi emoziona di più come nazionale. Il calcio no, non so perché.
1: Guarda, io posso dirti che ultimamente poi ho visto la finale del Roland Garros, dove c'è stato il nostro Flavio Cobolli che ha perso contro Zverev, ma perché comunque Zverev è numero 3 al mondo, numero 2 anzi adesso credo, perché poi dovrebbe aver superato anche Alcaraz, mentre Flavio Cobolli entra nella top 10. Ti posso dire però che adesso, vedi, poi è sempre la stessa storia, sembra un ridire frasi fatte, però ci vuole programmazione nelle cose. Il tennis, la pallavolo e certo, tutti gli altri sport che sono limitrofi al calcio hanno avuto lungimiranza. Il calcio si è basato sul siamo forti, basta. Sta cosa però è finita.
0: Sì, devo dire che è una cosa che racconta molto bene, secondo me, il nostro paese, alcuni aspetti del nostro paese. Noi intanto siamo arrivati al 1994, anche lì potevamo scegliere un bel po' di brani. Questi signori qui, giusto qualche giorno fa, suonavano a Roma, e quindi spazio a loro.

0: 94 ci va anche questo classicone degli Offspring, che chissà se i ragazzi hanno suonato nel corso del loro concerto romano.
1: Mi penso proprio di sì,
0: eh. Una gran bella serata comunque.
1: Sì, sì, sì, hanno fatto una gran bella serata. Dexter Holland sembrava, almeno dalle immagini, dagli audio che abbiamo sentito, abbastanza in forma per quello che è, insomma, anche la sua lunga carriera ormai, ma sì, come abbiamo detto, insomma, la tonalità di voce che anche teneva all'interno di Smash era impossibile pensare se la sarebbe portata in questi tempi. Però insomma hanno tenuto botta, hanno tenuto palco. Poi ci sono stati anche
0: A Day to Remember.
1: A Day to Remember, bravo, esatto. Quindi insomma, bel sentire, bel momento di punk, bella serata.
0: Pronto, quella là di riuscire ad arrivare in tempo per vedere anche le band che aprono, insomma, è uno di quei discorsi che probabilmente abbiamo in testa un po' tutti noi. Io domenica sarò a Firenze a vedere i Cure, ma in realtà tutta la giornata è davvero bellissima. Si inizierà più o meno verso le 4:30 con la prima formazione. E ci stavamo dicendo, vabbè, che facciamo? Andiamo, ci prendiamo il caldo delle 4:30.
1: Portati un cappellino.
0: Sì.
1: Cioè, portati un cappellino e la protezione solare, Matteo. Fidati, perché la Visarno Arena ha tipo due tende ed è tutta scoperta.
0: Infatti, se ci vedrete particolarmente abbronzati lunedì sera in diretta, insomma, saprete già bene il perché. Nel 98 invece usciva questo disco qui, e come dicono loro, più o meno nel titolo, approfittiamo anche noi per fare un po' di sano casino. Questa qui era New Noise da parte dei Refused.

0: sera nella nostra playlist di 4 in 4 anni abbiamo dato spazio a nomi decisamente celebri, forse Refused un po' meno famosi rispetto alle altre proposte, ma questo disco del 98 è stato davvero una grandissima uscita.
1: 1998 che vedeva diventare campione del mondo la Francia, sì, contro il Brasile, poi in quella, te la ricordi poi la serata storica, soprattutto anche per quelle che furono le condizioni di Ronaldo, il fenomeno.
0: Sì, quello posso dire, il primo mondiale che mi ricordo veramente bene, ero bimbo, penso di averle viste quasi tutte.
1: Guarda, una delle scene che più mi ha preoccupato in assoluto, per quanto poi io stimassi veramente Ronaldo, Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, fu quando tornò in Brasile e scese da quella famosa scaletta dove tremava, sì, e si vedeva che veramente era disintegrato fisicamente.
0: Sì, è insomma, una scena veramente incredibile e mondiale, comunque insomma, di sicuro particolarmente bello, tranne che per noi italiani, sì, impiegati un'altra volta dai calci di
1: maledizione.

0: tra le 21 e la mezzanotte. Mentre, attenzione, per ritrovare gli Stranovic dovrete attendere ben 3 settimane.
1: Eh sì, mi sa ci diamo appuntamento al 3 di luglio.
0: Forse verso la fine dei mondiali.
1: Sì, bello, saremo in tema più o meno di semifinali, quarti.
0: Eh sì, perché settimana prossima il buon Matteo sarà da solo il venerdì, perché poi andrà in ferie e si riposerà. Mentre, e ve lo diciamo già sin d'ora, da sabato prossimo fino alla domenica successiva ci sentiremo praticamente tutte le sere.
1: Bello.
0: Dalle 21 a mezzanotte, mentre Matteo si va a riposare, io sono qui al suo posto, per poi invece ritrovare gli Stranovic all'inizio di luglio. A questo punto,
1: ben più che volentieri. Ovviamente ti ringrazio fin d'ora per queste serate che passerai in compagnia dei nostri ascoltatori, oltre poi ovviamente a ritrovarti nel corso del weekend. Adesso mi sono perso anch'io quegli anni, siamo arrivati al 2002. E allora a questo punto
0: è stato un piacere. Ciao Matteo, noi ci sentiamo domani in Radio Rockers.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport,
3: gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
5: Ringraziando di cuore il nostro Simone che come sempre vi aspetta con la sua ottima trasmissione nelle sere del weekend e poi lo ritroverete anche in fascia alla fine di giugno. Noi come sempre arriviamo fino alla mezzanotte per iniziare quest'ultima parte. A nostra disposizione arriva Ozzy Osbourne.

0: The Moon, classico in assoluto di Mr. Ozzy Osbourne, per iniziare quest'ultimissima parte in reciproca compagnia. Vi ricordo intanto una cosa che di sicuro sapete già molto bene, che Radio Rock, oltre che ascoltarla, se vi va, la potete anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Quello più immediato è probabilmente scaricare l'applicazione gratuita della radio, che in generale è sempre un'ottima idea, e poi a quel punto cliccare sull'icona proprio di Radio Rock TV. Potete andare sul sito internet radiorock.it, potete andare su Twitch, lì dentro dovete poi cercare il canale Radio Rock 106.6 e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. A quel punto, parlando di TV, quella ne è vera. E allora Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
1: Brand new music right here.

e l'ultima novità che ascoltiamo insieme stasera, loro gli Amazons di Blood on the Bone. Saluto intanto attraverso WhatsApp Loredana che ci chiedeva di ascoltare Scream di Michael Jackson. Guarda, stasera anche con Simone ci eravamo inventati un po' questo gioco della playlist che andava di 4 anni in 4 anni, insomma, banalmente per riferirci comunque alle date dei mondiali. E come detto, anche se ci siamo provati a sbrigare in compagnia di Simone, stasera non riusciremo ad arrivare fino all'edizione di questo 2026. Se quindi faccio bene i conti, siamo arrivati esattamente all'edizione di 20 anni fa, vale a dire quella del 2006, altra edizione particolarmente fortunata per la nazionale, visto che in quel caso abbiamo vinto noi, prima di anni insomma decisamente meno soddisfacenti. Fra le tante cose che potevamo ascoltare, questa qui è una di quelle band che almeno a me di sicuro riporta un po' a quel periodo della mia vita. Si chiamano Afi, A Fire Inside.

Miss Murder, questi qui erano gli AFI che fra l'altro qualche mese fa, se bene ricordo alla Massimo nella scorsa estate, erano tornati a farsi sentire anche con un disco interessante, di sicuro molto più cupo nei suoi suoni rispetto alla canzone che abbiamo appena mandato in onda. Un disco che dopo una marea di anni, devo dire anche a me, mi ha fatto riascoltare con piacere la musica di questa band. Saluto intanto il nostro Tony che dice: sai bene che io sono quello del cestone dell'autogrill, no? Avrete presente lì dove si annidano quei dischi che magari vengono via a 2-3 euro, 3,99 euro, cose del genere. Ci proponeva il nostro amico The Only One I Know da parte dei Charlatans, riportandoci così al Mondiale d'Italia nei 90. Siamo arrivati però a questo punto all'edizione 2010, insomma anche lì potevamo scegliere un bel po' di band. Questi qui, quando ho modo, li mando in onda sempre molto volentieri, sono i Fools, Total Life Forever. Fu davvero un gran bel disco.

sempre e spesso le canzoni dei Falls si prendono un po' di minuti prima di partire per davvero alla fine di questa Afterglow. Si poteva anche un po' ne ballare, come detto, band che quando modo di sicuro mi piace ascoltare in vostra compagnia, e band che ci porta poi di 4 anni in 4 anni alla prossima edizione, quella del 2014. Poi per queste ultime tre eventualmente ci aggiorneremo lunedì sera, il tempo a nostra disposizione è ormai finito. L'ultima canzone viene proprio fuori dal 2014, da Lost in the Dream, altro grande disco, stavolta in compagnia dei War on Drugs, un'altra di quelle formazioni che, insomma, quando capita di sicuro propone dei brani anche abbastanza lunghi, ma devo dire che è sempre bello perdersi all'interno della musica di questa band. Il titolo della seconda canzone all'interno del disco è ancora oggi una delle più famose da parte di questa bella formazione. La canzone è intitolata Red Eyes e noi ci sentiamo lunedì sera.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: Hot Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.